0: devo dire che molto, parlo di me personalmente, molto del lavoro che sto cercando di fare anche nell'approcciarmi con mio padre, nell'approcciarmi con l'azienda, è quello di cercare di scindere il fatto che è una cosa che pesa in qualche modo l'eredità anche, e comunque io sarei la quinta
1: Certo.
0: generazione della mia famiglia che fa questo lavoro.
1: Insomma.
0: Esatto, è un enorme valore, però va, come
1: Però è una grande
0: dire,
1: responsabilità anche come nome, appunto perché portate, cioè non ha cambiato gestione, è proprio una famiglia che ha gestito per
0: Esatto, sì,
1: cinque generazioni la.
0: assolutamente sì. Appunto, cioè, da una parte il peso, il fardello dell'eredità, e dall'altra invece il privilegio, anche la bellezza di poter portare avanti qualcosa del genere con tutte le motivazioni che possono spingerti appunto a livello familiare anche del pensare ai propri antenati, come dire, boh, onorarli o comunque semplicemente portare avanti quello che più generazioni
1: Certo.
0: come dire, hanno messo energia nel fare. Sicuramente non è facile perché può essere, come dire, penso sia facilmente intuibile che può diventare o una ragione di vita, di lavoro, ma anche un po' una gabbia in cui ci si rischia di trovare rinchiusi, e quindi bisogna, cioè quello che sto cercando di fare io è essere, come dire, attivo, partecipare attivamente all'interno dell'azienda, cercando di confrontarmi con mio padre, con gli operai, per capire cosa si vuole fare senza forzare il fatto che, visto che si è sempre fatto così.
1: Sì, fa sì, insomma, portare anche un'innovazione, perché poi per quanto sia un mestiere antico e che opera in contesti in cui c'è l'antichità di cui ti occupi, sei collocato in un presente che corre a 2000
0: Esatto,
1: con
0: sì.
1: le tecnologie che cambiano, un sacco di cose,
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: forse
0: sì.
1: starà a te questo passo.
0: Una, sì, più che sicuramente un'innovazione, però è proprio una riflessione sul perché lo stiamo facendo.
1: Un
0: Almeno
1: ripensare, beh,
0: mi
1: insomma.
0: piace pensare a quello, perché poi ovviamente nel modo di fare, lì la tradizione ti aiuta molto, e
1: Certo.
0: ovviamente lì poi la tecnologia e insomma, quello che c'è, l'innovazione che è presente oggi ci aiuta molto su molti aspetti. Però è proprio quello che penso io, quello che cerco di portare è una riflessione sul c'è questa cosa, decidiamo cosa farne insieme, perché se no è una cosa, come dire, che insomma, siamo persone dentro, quindi dobbiamo decidere
1: Certo.
0: insieme come portare avanti questa cosa.
1: E su questo faccio un passo di lato rispetto alla, diciamo, alla tua attività numero uno, perché poco tempo fa ne è nata una, diciamo, legata più a una tua passione,
0: Esatto, sì.
1: sempre legata al legno, che poi è appunto la stessa materia che ti trovi quando vai in fabbrica con gli operai a magari lavorare per la parte musicale, la parte organaria, ma si tratta di mare, benché sia in piena pianura padana.
0: Sì. Appunto, come dicevamo anche prima, ti raccontavo, nel 2021 circa, io e un mio amico abbiamo iniziato così per gioco a riparare le nostre tavole da surf, dopo delle esperienze che abbiamo fatto in giro per l'Europa. Un po' semplicemente per, come dire, anche risparmiare soldi e cercare di entrare in confidenza col fatto di poter, come dire, entrare in quella modalità di gioco come con qualsiasi cosa, non aver più paura di rovinare i propri giocattoli in questo senso. Se lo rovino, sono consapevole di poterlo riparare, che è un po' anche quell'approccio manuale, artigiano, che
1: Sì, è un po'
0: sicuramente.
1: una filosofia del recupero, nel senso del non buttare qualcosa che sembra irriparabile, ma provare con gentilezza a cercare di recuperarle, quello che un po' si fa anche magari con, si pensa agli organi che sono strumenti molte volte centenari. E si pensa sempre che una volta che si rompe o quando non sarà più il suo momento verrà smaltito. Cioè, si pensa di
0: Sì,
1: buttare tutto
0: soprattutto
1: spesso.
0: tutto ciò che è abbastanza contemporaneo, moderno, è abbastanza, non dico monouso molte volte, ma può essere, come dire, visto come sostituibile facilmente invece di mettere energia nel sistemarlo e recuperarlo, che poi diventa anche una, come dire, quello che mi piace molto è che poi diventa una capacità anche di modificare una cosa secondo quello che vuoi tu. Quindi tu prendi una cosa
1: Quindi
0: standard
1: puoi
0: e
1: pimpare la tavola, cioè
0: puoi
1: puoi,
0: pimpare la tavola.
1: puoi fare
0: Esatto,
1: qualcosa di diverso,
0: sì.
1: puoi modificarla, ma anche in termini di performance forse, non so se sia il
0: Allora, in
1: caso,
0: termini
1: però.
0: di performance, assolutamente sì. Per quello che parlo di nuovo per me, faccio io, mi piace più sperimentare con delle tecniche diverse, con, nel produrre le cose, nel fare le tavole o nel sistemarle, quindi boh, sperimentare, anche perché fortunatamente le persone con cui ho sempre lavorato, mi hanno sempre lasciato molto spazio creativo, e anzi molte volte erano loro a buttare idee strampalate, tipo ma chissà cosa succede se faccio sta cosa, mischio questi elementi, mischio questi materiali, viene una schifezza o viene una roba fatta bene,
1: sarà qualcosa di buono.
0: Esatto, quindi si sperimenta.
1: E questo si svolge nella fabbrica?
0: In uno spazio che mi ha dato mio padre, che
1: una, diciamo,
0: assolutamente
1: una
0: sempre
1: Division Surf,
0: sì, ha sempre assecondato tutto quello
1: pianura
0: che volessi fare, quindi grazie Saverio.
1: Avete tenuto anche dei corsi, se non sbaglio, no?
0: Allora, abbiamo fatto dei workshop, okay, in Toscana e in Liguria, e poi per il resto appunto parlo di noi perché siamo io e un mio amico che è Luca.
1: Ciao Luca, ciao, ti salutiamo. Luca.
0: Appunto lavoriamo lì di fianco praticamente alla fabbrica, mm-hmm, alla fabbrica d'organi. E appunto ci occupiamo principalmente, partendo da una cosa nostra, cioè non è assolutamente una professione o...
1: Cioè una vostra passione che è diventata un'attività...
0: Esatto, che poi ha coinvolto magari amici di amici, mm-hmm, che magari volevano fare delle modifiche, delle sperimentare, oppure banalmente sistemare delle tavole.
1: Ma però ha preso piede, comunque è stata riconosciuta anche da altri surfer, non so se... Ci siano popolazioni di surfer lombardi, questo me lo chiedo, potrebbe essere interessante.
0: Ci sono assolutamente, poi su Milano tanto. Beh, sì. Poi abbiamo avuto molta fortuna perché abbiamo conosciuto abbastanza presto un nostro quasi mecenate, si può dire, mm-hmm, che è Francesco Fiorentini, mm-hmm, e praticamente lui è un surfista della prima scuola in Italia, che gasatissimo, vedendo dei ragazzi giovani, ha iniziato a darci, non so, lui avrà, non so, 40 tavole da surf nel suo garage buttate lì, ha iniziato a darci tantissime delle sue vecchie tavole dicendo: riparatele, fate esperienza, provate, disfate.
1: Beh, caspita, un bel
0: proprio
1: patrimonio da cui partire, ecco.
0: sì, c'è proprio spintoci, tuttora continua a darci energia e
1: fiducia in questo caso.
0: E fiducia.
1: Ecco, tu come dicevi hai una forte eredità, in termini di tradizione, di storia, ma il legno insegna un po' anche la capacità di lasciarsi modellare da quello che succede. Tu cosa hai imparato dal legno e come... cosa vorresti modellare della tua vita? Cosa...
0: Ok. Ne so pochissimo, nel senso che ti rispondo in questo modo perché penso a mio padre, che quando gli chiedo, quando mi parla del lavoro che fa, e mi dice: sto iniziando a capire qualcosa adesso, cioè sto iniziando a essere sicuro di quello che faccio in questo momento, non perché non sia un bravo artigiano, ma perché è un lavoro che non è assolutamente ripetizione, è sempre adattamento, continuamente adattamento, versatilità, e un puzzle praticamente ogni volta. E almeno dalla mia esperienza, anche banalmente, appunto, lavorare col legno vuol dire compromessi, ma precisi, cioè, che non vuol dire assenza di precisione, e comunque il legno è qualcosa che si muove, è vivo,
1: non è vivo.
0: Anche una volta che tagli l'albero e
1: che sia una tavola o che sia una componente di organo,
0: esatto, è vivo, si muove, risponde alle condizioni atmosferiche, risponde a come viene trattato, può essere infestato, può essere ristrutturato, può essere restaurato, può essere modificato, tagliato, riusato, tritato, qualsiasi cosa. Però questa tua domanda mi ha fatto venire in mente banalmente, invece in modo opposto, un utilizzo scorretto del legno, ad esempio quello di fissarlo in modo rigido come se fosse un pezzo di metallo, mm-hmm, e lì non è contento banalmente se fai, non so, un tavolo con le gambe d'acciaio e lo avviti senza dargli mobilità, degli spazi di mobilità.
1: Si muoverà lo stesso.
0: Sì, si piega, si torce. Mm-hmm. Come dire, è qualcosa.
1: Si ribella.
0: Tutti conosciamo il fatto che, non so, il marciapiede in cui le radici alla fine tirano su tutto.
1: Sì. Quindi alla fine ciò che decide ciò che è natura, ciò che si
0: sì.
1: È vivo.
0: Esatto, e mi viene in mente la domanda che mi hai fatto anche tu prima dell'intervista sul cosa vuoi fare da grande, che parte ormai cosa, se mi viene da dire cosa voglio fare domani, più che sono da grande.
1: Già non è oggi, quindi oggi tranquilla, non dobbiamo decidere quanto. Ecco, però se dovessi chiederti in che direzione puoi crescere, cosa ti andrebbe di fare, anche coniugando un po' quello che è emerso in questi anni.
0: In questo senso qua, sempre appunto collegandomi al legno, direi che possiamo scegliere una forma, poi però bisogna essere, come, lasciarsi andare a come poi ci pieghiamo, ci modifichiamo. Se poi magari ci mettiamo una forma troppo rigida, come dire, a un certo punto cerchiamo anche noi come il legno di uscirne,
1: di
0: liberarcene. Quindi ti direi che appunto la versatilità è sicuramente qualcosa a cui ambisco, che non è facile per niente, perché è molte volte dolorosa, perché devi lasciare, cioè, come dire, ammettere che qualcosa a cui magari hai lavorato per tanto tempo devi lasciare andare. Però devo dire che per quello che mi ha insegnato la mia famiglia, mio padre, ma anche come indole mia, è molto importante siccome fare, in un modo non per forza logorroico assolutamente, però fare quando si vien voglia. Banalmente io e Luca, tutta la questione dell'iniziare a riparare le tavole, a sistemarle, è iniziata perché dopo appunto un'esperienza insieme, lui saper già, diciamo, abile nell'usare le tavole nell'oceano, mi ha insegnato in un viaggio che abbiamo fatto, e mi diceva: ah, quando vado in pensione, quando avrò tempo, mi piacerebbe fare le tavole, così. E io non dico arrabbiato, ma spazientito da questa cosa, e dicevo: ma
1: facciamolo domani.
0: Cioè, nel senso, quando invecchi non c'hai più voglia, vai in giro a chiedere a qualcuno aiuto, magari ti guarda e dici: ma questo cosa vuole? Mentre invece adesso abbiamo 20, 21 anni, 22 anni, andiamo da qualcuno che lo fa magari, ci guarda e ci dice volentieri, perché magari
1: certo.
0: vede si casa anche
1: giusto.
0: Lui, sì. Sì, quindi questa cosa del quando viene voglia di fare qualcosa, pensarci assolutamente, però puoi farla senza aspettare troppo, senza aspettare il momento giusto, il tempo giusto, perché poi la voglia passa, e se passa la voglia...
1: E soprattutto il tempo non aspetta solitamente, quindi...
0: Sì, certo, però proprio almeno su di me, quando mi viene voglia di fare una cosa, ho un lasso di tempo in cui posso farla.
1: E sai che ti rimarrà quella voglia di,
0: esatto.
1: di farla.
0: Poi se, come dire, la procrastino o la... me la dimentico, perché
1: sì, magari si spegne un po', accade
0: spegne,
1: altro,
0: esatto.
1: che ti sposti in un'altra direzione, quindi...
0: e intanto ti abitui ad altro e non trovi più energia in quella cosa lì.
1: È una bella riflessione che possiamo appunto portare con noi, lasciarla ai nostri spettatori, ascoltatori, chi ci seguirà, e con l'augurio sempre di seguire un po' l'onda in questo caso.
0: Assolutamente sì, alcune volte anche solo guardarla senza entrarci, senza mettersi, come dire, senza entrare completamente dentro, aiuta a guardare, pensare, capire un po' l'ambiente, per appunto prepararsi a capirsi, prepararsi
1: e
0: a
1: poi
0: quello
1: si parte.
0: Che succede. Sì.
1: Grazie mille Giovanni per essere stato con noi oggi, per averci raccontato un po' la tua passione, il tuo lavoro e come effettivamente sia tutto molto duttile, lasciare vivere le cose e lasciarsi anche un po' trasportare, un po' dalle onde, un po' da quello che sentiamo più nostro, per poi tuffarcisi.
0: Grazie mille e alla prossima.
1: Alla prossima, e alla prossima anche con voi su riflessimag.it. Trovate queste tutte le interviste fatte con Riflessi Incontra, le trovate su Spotify per il nostro podcast, su Instagram con gli scatti fatti in studio, e alla prossima puntata. Ciao!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: Dormi bimbo nella culla.
0: Testo di Luca Desiato.
2: In studio Giancarla Paladini.

invenzione geniale e semplice come l'uovo di Colombo. Un oggetto viene a sostituire il corpo umano che si prende cura di un altro corpo, garantendogli protezione, calore, movimento, ritmo. Quando veniamo trasportati da due braccia, avvertiamo infatti un rilassante senso di completezza. E proprio questo senso di completezza e di sicurezza viene garantito al bambino dalla sua culla. Uno di quegli oggetti che lungo il cammino della civiltà si sono caricati di un'importanza che va ben oltre la loro funzione pratica. Non è forse vero che al solo nominarla, la culla ci richiama indistinti ricordi ed emozioni? Non si parla forse di cullare, ninnare, coccolare, quando, anche da adulti, accusiamo un'improvvisa voglia di tenerezza? Ma quali e quante sono state, mutando le necessità e i gusti, le culle usate nel tempo? Per rispondere alla domanda, illustrando sia pure a rapidissime tappe l'evolversi parallelo al progresso umano di questo strumento magico del sonno, c'è bisogno di un vertiginoso viaggio a ritroso per ripartire dagli albori dell'umanità, quando gli esseri umani dormivano tutti ammucchiati su uno strato di paglia, foglie secche o pelli, e il posto del bambino era in mezzo ai genitori, che lo scaldavano e lo proteggevano da qualsiasi tipo di intrusi. La culla nasce con il raffinarsi della civiltà, quando cioè al neonato si riconosce la dignità di individuo col diritto al suo spazio. Dargli un luogo speciale, adeguato alle sue proporzioni, significa rispettarlo, attestandone l'importanza di essere umano. Presso le popolazioni primitive, a seconda del clima e del luogo, si è spesso tentato un abbozzo di culla o se ne è costruito un tipo rudimentale. Inutile dire che nei paesi caldi era sufficiente un lembo di tessuto steso su foglie secche o una stuoia, e per trasportare il bambino bastava una fascia attaccata alle spalle della madre, uso che si osserva tutt'oggi nei paesi africani. Dove il clima è temperato il discorso cambia. Il bimbo dorme in una specie di paniere di giunchi intrecciati che, con l'abbassarsi della temperatura, viene foderato e protetto. Nei paesi freddi, ovviamente, pellicce e panni caldi rivestono dei contenitori che a volte hanno l'aspetto di una gerla, a volte di un cesto. La culla dei Lapponi era fatta di un solo pezzo di legno a forma di barchetta imbottita di pelli. Una cinghia serviva a trasportarla o ad appenderla in posizione orizzontale nella tenda. Per gli indiani d'America, Apache o Comanci, la culla era una via di mezzo tra un contenitore di vimini e un sacco rigido di pelle. Deposto a terra, fungeva da lettino. Attaccato alle spalle della madre durante gli spostamenti, prendeva l'aspetto di un comodo zaino. La cultura presso gli indios del Sud America era e resta una piccola amaca. Venendo a più prossime contrade, i greci avevano cullette a forma di barca per poter dondolare meglio i piccoli. Più generale ne era l'uso presso i romani. La cuna, da cui il nome italiano, era fatta di legno e munita di incunabola, legacci che tenevano fermo l'infante impedendogli di cadere. È il tipo di letticciolo che si ritrova in una rara pittura pompeiana raffigurante Ercole neonato che strozza il mitico serpente. Viene poi ripreso negli affreschi dei primitivi senesi, dove nelle storie della natività di Gesù è facile incontrare al posto della mangiatoia un minuscolo giaciglio, simile a un'amaca, appeso con cordicelle alle travi del soffitto. Gli etnologi ci insegnano che la culla, nella sua funzione peculiare, è nata presso le popolazioni stanziali asiatiche dei climi freddi e poi si è diffusa presso la civiltà agricola pastorale dell'Europa, che ha dato a questo oggetto la forma che ci è familiare. E qual è questa forma? Un lettino di legno con le basi arcuate, due piedi ricurvi nei tipi più semplici, delfini, caprioli e riccioli intrecciati nei più complessi. Il motivo di questa curvatura, è presto detto, rendere più agevole il dondolio. Il desiderio che il piccolo abbia uno spazio individuale di riposo si unisce al senso del sonno conciliato.
Il sonno del neonato non è infatti soltanto riposo, ma anche preparazione, è attesa. Quella vita è preziosa, è lui l'avvenire della famiglia. Di qui a parlare della culla come oggetto di ostentazione della ricchezza familiare, naturalmente il passo è breve. L'umanità, che lungo la storia spesso non è stata tenera con l'infanzia, quando entra in una sorta di armistizio con essa, riconoscendola come parte di sé e del suo desiderio di continuità, ecco che non bada a spese, vezzeggia e bamboleggia, cadendo addirittura nello sdolcinato. Borghesi culle ottocentesche, massicce e squadrate, risentono più di tutte di quest'idea di continuità della stirpe e di investimento economico. Un bimbo sano e robusto è come una polizza d'assicurazione, una garanzia contro l'aspra concorrenza. È pertanto evidente che tale polizza debba essere ben custodita in un contenitore adeguato.

Tutto questo amore per l'infanzia però non impediva storie romantiche di neonati scambiati o sottratti dalla culla per via di questioni ereditarie, secondo un filone che veniva da molto lontano nel tempo, sempre sul genere di bene prezioso che, nonostante la vigilanza, viene trafugato. Vedi le leggende di principi fatti sparire, il cui unico segno distintivo magari era una voglia di fragola, segno indelebile che li avrebbe fatti riconoscere da adulti come legittimi eredi. Spediente questo molto usato nelle favole e non disdegnato nelle opere letterarie, valga per tutte il settecentesco Tom Jones. Se le culle più povere venivano costruite con legno di pino e di rovere, le più importanti erano preziosi manufatti di noce intagliato, quasi reliquiari nel Medioevo. Monumenti aulici di ebanisteria nella Toscana del Rinascimento, ornati di sculture di animali, amorini e uccelli. Le culle lombarde del XVI secolo parevano massicce arche dell'alleanza, mentre le coeve lorenesi o tedesche apparivano piuttosto stipiti dondolanti e cofanetti preziosi. La quintessenza della civetteria si raggiunge con le culle settecentesche, veneziane, leziose navicelle adatte per solcare i fiumi del sogno. E si sa, i sogni dei piccoli nobili dovevano essere più coloriti e leggiadri a paragone dei sogni di semplici mortali. Inverosimile monumento al potere, fatto più per stupire che per deporvi un neonato, sarà la culla del re di Roma, ancora visibile a Fontainebleau, in legni pregiati con applique di bronzo e una incombente vittoria alata sulla sommità. Fu offerta con estrema piaggeria dai parigini al figlio di Napoleone e dell'imperatrice Maria Luisa. Più casereccia è la culla regale nostrana che potrebbe concludere la sfilata delle culle storiche, quella dorata e adorna di bassorilievi che Napoli offrì a Margherita e Umberto di Savoia per la nascita dell'erede che, pare, non vi sia mai stato deposto. In quanto le culle più povere, ad esse va sinceramente la nostra simpatia. Di solito sono rozze, ma straordinariamente veritiere. L'arte popolare vi ha tutt'al più inciso un motivo floreale, come in quelle friulane e valdostane, delle iniziali o un abbozzo di presepe, come in quelle trentine o napoletane, ma tutte hanno alla base, immancabilmente, una traversa di legno dove appoggiare il piede. La madre, seduta lì accanto e presa da altri lavori, come sbucciare patate, sgusciare fagioli o rammendare, utilizzava il piede libero per imprimere alla culla quel moto oscillatorio che conciliava il sonno. La culla, durante il giorno, specie nelle case contadine, veniva tenuta spesso in cucina perché nella stagione invernale usufruisse del calore del caminetto acceso. Un ambiente vivibile, insomma, mentre le altre stanze erano delle vere e proprie ghiacciaie. Ma a proposito di culla, vale la pena di accennare al corredo di questa culla, indispensabile sia che si trattasse di coprire figli di ricchi o figli di poveri. Se fossero di lino, di cotone o di grezza tela, i lenzuolini avevano di solito i bordi traforati da pizzi e ricami, e le cuffiette, di lana per l'inverno e di mussola per l'estate, erano adorne di nastri e fiocchi, come si può vedere in qualsiasi museo di arti e tradizioni popolari. Del corredo facevano parte le fasce che tenevano l'infante strettamente avviluppato, nella convinzione che così gli crescessero dritte le gambe, mentre in realtà era più una questione di calcio e vitamine. Tale tortura, durata del resto nell'uso fin quasi i nostri giorni, dava ai piccoli quell'aspetto maturo e pensoso che hanno tutti quanti i putti robbiani nell'ospedale fiorentino degli innocenti. Fasce dunque con intessute scritte augurali, spesso intrise di tenerezza, come «Caro mio figlio», «Buongiorno, gioia mia», «Dolcezza mia», a volte invece programmatiche, «Fortuna a te», «Abbondanza e salute» e qualche volta devote, «Sant'Antonio, proteggi», e non di rado francamente patriottiche e «Viva l'Italia», erano proprio immancabili e necessarie. Attorno a questa culla, nella civiltà contadina, veniva dispiegata una vera e propria strategia di difesa. Contro malocchio e stregoneria abbondavano amuleti e talismani che venivano appuntati addosso al neonato o appesi dove dormiva.
Si trattava generalmente di ciondoli d'oro e d'argento a forma di animale, oppure di sirene munite di campanellini, di corni e mani a pugno chiuso. Alle chiavi si attribuivano virtù terapeutiche, le più grandi erano efficaci, si diceva, contro l'epilessia, e le più piccole, dette dello Spirito Santo, servivano a prevenire le febbri maligne. E tra le popolazioni delle campagne, sempre a un passo dalla fame, erano i piccoli ad avere più bisogno di protezione. Quei macilenti e zingareschi infanti ritratti in vecchie foto in braccio alla madre o alla balia, irti di collane ornate di pietre stregonie. Il ghiaietto nero usato in Sardegna, la conchiglia Occhio di Santa Lucia, la cimaruta, uno scacciamalocchio composto da più amuleti potenti, tipico dell'area napoletana. Commoventi, pur nella sontuosa lavorazione di corallo, certe stupende fasce battesimali siciliane che si appendevano a cerimonia avvenuta ai piedi della culla e dovevano proteggere contro i vermi e i mali intestinali. La mancanza di igiene e un'alimentazione carente falcidiavano infatti gli ultimi nati, lasciando momentaneamente vuota la culla. Sottolineiamo momentaneamente, perché presto arrivava un suo fratello minore, magari gracile lo stesso.

sarebbe incompleto parlare della culla solo dal punto di vista visivo. Dal passato ci giungono infatti anche frammenti di quella colonna sonora che doveva avvolgere amorosamente il neonato, la ninna nanna.

Ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti, ma sempre poetiche, conservate fino ai giorni nostri nella tradizione orale delle varie regioni. Possiamo cominciare da una bresciana. Amore, amore, amore, amorando, per te Morina ha calpestato il fango. A quella classica toscana, fate la nanna coscina di pollo, per passare a certe espressioni barocche tipiche delle ninne nanne meridionali. Figlio mio prezioso, abbi sedie d'oro e sii ricco come il mare. Oppure, o sonno, se travessi fra le mani, ti terrei chiuso 10 settimane. Ce n'è una friulana molto patetica, dormi bimbo nella cuna che la mamma si consuma. E una surreale della Basilicata. Sonno, sonno, non venire solo, vieni a cavallo con un servitore. E una pugliese, onomatopeica. Ninna nanna, ninna ninnarella, il lupo si mangiò la pecorella. Non si finirebbe più di citarne, tanta è la ricchezza e la fantasia. Basti accennare a come queste ninne nanne designano l'oggetto di tanta attenzione, l'ignaro pupo che è nella culla. Fantolinne, ciccione, setolino, putinne, piccininne. È tutto un vezzeggiativo, tutto un ninnare, un contatto esclusivo. In questo fluire gonfio d'affetto tra madre e figlio si può senza alcun dubbio ravvisare uno dei momenti forti e ripetibili della vita. Oggi la culla, nella sua forma tradizionale, si usa ancora in certi paesi del terzo mondo, mentre da noi è stata, in larghissima parte, sostituita dallo squadrato lettino con le stanghe, sollevabili e abbassabili secondo le necessità. Una trasformazione di un oggetto ricco di storie in qualcosa di certamente più funzionale, ma senz'altro più anonimo. E anonime continuano a essere quelle cullette che si trovano nelle maternità degli ospedali, di ferro verniciato di bianco, asettiche e tutte uguali.

compattezza e protezione, le doti che hanno sempre contraddistinto questo trepidante ritrovato della civiltà umana. Ma anche qui è arrivata l'ultima smitizzazione. Le vecchie culle, specie gli esemplari più antichi e pregevoli, sono diventate ambiti pezzi d'antiquariato e spesso se ne trova qualche malinconico esemplare in un angolo di salotto, trasformato, con discutibile gusto, in un mobile bar o in una fioriera.

0: Avete ascoltato?
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. Dormi bimbo nella cuna. Testo di Luca Desiato. In studio Giancarla Palladini, che vi ringrazia per l'attenzione.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Non ho avuto modo di raccontarvi che lo scorso weekend sono stato 3 giorni a Trieste a seguire un festival di teatro emergente in una realtà molto interessante che si chiama Hangar Teatri. Lo segnalo per chi abita a Trieste, per chi abita in quelle zone. Questo piccolo teatro è realizzato da un gruppo di giovani attori e appassionati di teatro che qualche anno fa hanno cominciato questa avventura e propongono delle cose anche molto molto interessanti e belle. Quindi magari non spettacoli super famosi, ma delle cose che vi possono davvero emozionare e anche divertire. Tenete d'occhio, se siete da quelle parti, il teatro Hangar di Trieste. A proposito di Trieste, inizia un convegno da oggi al 5 dicembre, il convegno internazionale di comunicazione della scienza, organizzato dal laboratorio interdisciplinare della SISSA, con molti esperti e molti incontri. Tra gli ospiti, la storica della scienza Naomi Oreskes, che è autrice di un libro molto apprezzato per chi ama l'argomento, Mercanti di dubbi, che smonta il negazionismo scientifico, quindi un tema assai attuale. Allora, questo avviene a Trieste fino al 5 dicembre, il 14° convegno internazionale di comunicazione della scienza. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che oggi ha un sacco di notizie, tra cui una nuova puntata della saga veneziana di Beatrice Venezzi, sì o no al teatro La Fenice, le proteste e cos'altro è successo, ve lo racconterò nel corso del programma, ma tra poco cominceremo con alcune segnalazioni e in particolare un appuntamento domani a Roma. Prima la musica, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Sono gli U2 con un grande classico del loro repertorio. Allora vi segnalo un appuntamento intitolato Cultura e Comunità. Domani Feder Culture organizza a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, un appuntamento, un convegno per riflettere sul patrimonio culturale, materiale e immateriale, come luogo vivo di memoria, relazione e responsabilità condivisa. Al centro di questa giornata c'è la Lectio Magistralis del Cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, che parlerà del ruolo della cultura nel costruire legami, appartenenza e orizzonti comuni. L'incontro si svolge in un anno giubilare che, come sappiamo, è quello della speranza, e invita a rallentare il passo e a tornare a interrogarsi su quello che ci tiene uniti, anche attraverso l'arte, il patrimonio culturale. Come dire, è un po' quello che cerchiamo di fare qui a In Blue Social Club tutti i giorni, parlando di cultura. A proposito di cultura, andiamo a Lucerna, in Svizzera. Il teatro alla Scala ha annunciato che Riccardo Chailly proseguirà la collaborazione come direttore musicale del Lucerne Festival Orchestra, della Lucerne Festival Orchestra, fino al 2028. L'accordo tra il direttore e il Festival di Lucerna, che in precedenza aveva un impegno fino all'estate 2026, è stato quindi prolungato e include tournée internazionali e future collaborazioni con l'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna. Chailly continuerà a dirigere anche concerti sia nel Festival di Primavera che in quello estivo, compresa l'inaugurazione ufficiale di quest'ultimo. Durante il Festival di Primavera quindi sarà impegnato nella direzione della quarta di Beethoven il 29 marzo prossimo. Allora, qui c'è un esempio di come un direttore sia assolutamente in sintonia, no, con l'orchestra che dirige e quindi con tutto il comparto che ci gira intorno. Quello che sulla carta ancora non sembra accadere a Venezia, con la nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale dell'orchestra del Teatro La Fenice. Tra poco una nuova puntata della saga.

Allora, come vi dicevo, adesso andiamo di nuovo a Venezia, al Teatro La Fenice, nuova puntata della saga, ormai diventata quella di Saga di Venezia, dice Alberto Mattioli ironicamente sulla stampa. Oggi ci racconta un altro tassello di che cosa sta accadendo. A prendere carta e penna, quattro ex sindaci di Venezia che hanno scritto una lettera aperta per commentare questa situazione. Perché ex sindaci è importante che scrivano, o comunque il loro pensiero, diciamo, è utile in questa vicenda? Perché normalmente il sindaco è anche presidente della fondazione La Fenice, e quindi lo sono stato in passato Ugo Bergamo, Massimo Cacciari, Paolo Costa e Giorgio Orsoni. Tutti e quattro hanno scritto una lettera dove dicono la stessa cosa. Esprimono infatti preoccupazione per una crisi assurda, autoinflitta, che si sarebbe potuta facilmente evitare se solo nella delicata scelta del direttore musicale si fossero seguiti criteri di buonsenso e consolidati nelle regole e nelle prassi seguite in tutti i teatri del mondo. Insomma, la procedura è questa solitamente, quello che accade, ecco, per capirci. Di solito i direttori si provano, quindi si prova a far dirigere a un direttore che non conosce l'orchestra quell'orchestra, una volta, se va bene una seconda volta, se c'è feeling, diciamo, dal punto di vista artistico, allora poi è una affinità elettiva, si potrebbe usare questo termine. Questo è quello che non è accaduto a Venezia, perché la scelta di Beatrice Venezia è stata imposta, come si diceva, in maniera, diciamo, dall'alto, ecco. Non poteva non generare la reazione dell'orchestra e del coro a difesa del proprio diritto dovere di garantirsi e garantire qualità artistica del proprio lavoro, scrivono sempre gli ex sindaci. E aggiungono: non può invece essere apprezzata la decisione della dirigenza della Fenice di sospendere la liquidazione della quota di welfare aziendale ai dipendenti. Ve l'avevo raccontato la scorsa settimana, una sembrerebbe ritorsione, con qualche motivazione un po' blanda, è stata quella di non elargire il normale, diciamo, la normale quota di welfare aziendale, che non sarebbe dovuta, ma nella prassi, quando il bilancio è inattivo, viene rilasciata a tutti i dipendenti, quindi gli orchestrali, i tecnici, i musicisti, eccetera. Questa volta non è stata data. E aggiungono ancora gli ex sindaci: l'insussistenza di motivazioni economico-finanziarie e la tempistica della sua applicazione suonano come una ingiustificata ritorsione per le proteste. E quindi l'invito è rivedere al più presto questa decisione per liberare tutti da ogni sospetto che questa decisione sia stata un ricatto per quello che per le proteste, insomma, che stanno avendo corso. Nel frattempo, dov'è Beatrice Venezia? Ce lo dice sempre il quotidiano La Stampa. Si trova, ve l'avevo raccontato, a Buenos Aires ancora, sta dirigendo il secondo cast della Traviata al Teatro Colón, che è un teatro italiano, nel senso che è gestito dall'ambasciata italiana. Ha dato forfè a Sassari, doveva dirigere Salomè e non è andata. È in attesa di un doppio appuntamento in due teatri, entrambi intitolati a Verdi. La dovremmo vedere il 23 gennaio per la Carmen a Pisa, al Verdi di Pisa, e il 30 gennaio per Ascesa e caduta della città di Mahagoni di Kurt Weill e Brecht a Trieste, e quindi al Teatro Verdi, ovviamente, e quindi vedremo se ci sarà o non ci sarà. Tra l'altro, a Trieste era stato anche fatto sapere, quando ancora non erano stati nominati direttore e sovrintendente al Teatro Verdi, e la protesta a Venezia era già in corso, il Teatro Verdi aveva fatto sapere: noi, che siamo un teatro un po' meno famoso della Fenice, saremmo felici di prendere sia Beatrice Venezia che il sovrintendente Colabianchi, che lì hanno un po' di attriti in corso. Quindi avevano fatto questo appello al ministero, dicendo: se volete risolvere la questione, spostate questi due da noi a Trieste, saremmo ben felici di accoglierli. Cosa che non è accaduta. Il ministro e lo staff del ministero ha deciso di tenere duro su questa vicenda. Vedremo se ci saranno e quali saranno le prossime puntate. Voi continuate a seguire in Blu Social Club, perché ve le raccontiamo sicuramente. Passerà.

0: Si avvicinano le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e voi direte cosa c'entra con la cultura? Certo, la cultura c'entra sempre anche con lo sport. In questo caso andiamo a Cortina perché c'è una manifestazione che da molti anni si svolge con successo a Cortina, una montagna di libri, che ha presentato il suo programma che ha a che fare quest'anno molto con lo sport. Era inevitabile. Il festival si tiene dal 2009 a Cortina d'Ampezzo e questa è quindi è stata presentata la 33 edizione, più veloce, più in alto, più forte è il titolo, lo slogan scelto quest'anno, che ovviamente richiama lo sport, richiama lo sforzo fisico e quindi le Olimpiadi che si tengono anche a Cortina. Dunque lo sport non può essere non può che essere il tema portante di questi tanti incontri, una trentina con autori che hanno scritto libri che hanno a che fare con per esempio lo sport. Il 6 dicembre si comincia con un appuntamento dedicato alla storia del bob e del ghiaccio nel territorio di Cortina, quindi la storia del Bob Club Cortina e delle ditte ampezzane che fabbricano i bob per le Olimpiadi partendo dal 56, un'avventura che continua ancora oggi. Il tema olimpico di altri tempi ritorna poi il 27 dicembre con il Dietro le Quinte di Cortina 56, attraverso la storia delle donne che fecero le Olimpiadi 70 anni fa, raccontata da Antonella Stelitano e Adriana Balzarini nel libro che si intitola Le donne di Cortina 1956, è pubblicato da Minerva, lo trovate in libreria se non potete andare all'incontro ma vi interessa l'argomento, ecco che questo è il titolo e l'editore. 30 dicembre si parla di Cecilia Sala, giornalista e scrittrice, del suo libro I figli dell'odio, pubblicato da Mondadori. Si parlerà di guerre, situazioni internazionali, Ucraina, Israele, Palestina e anche delle donne iraniane alle Olimpiadi. Di Iran parleremo ancora tra poco, ma intanto proseguiamo con una montagna di libri di Cortina. 2026, 2 gennaio, Aldo Cazzullo, due appuntamenti. Il primo presenta il libro, il primo italiano, quello su San Francesco, per HarperCollins. Il 3 gennaio è l'incontro dal titolo Una sciata particolare, ritratti visti da vicino di importanti sciatori, Christian Ghedina, Gustav Töni, Alberto Tomba e altri. Poi Paolo De Chiesa, leggenda della valanga azzurra, ha scritto un libro, Ho sfiorato il cielo, pubblicato da Minerva, mentre Andrea Goldstein ritorna sul passato con il volume Cortina 1956, un'Olimpiade tra guerra fredda e dolce vita, pubblicato da Rubettino. L'attualità internazionale è il 4 gennaio con Andrei Kurkov, romanziere ucraino che arriva a Cortina per parlare del suo La nostra guerra quotidiana, pubblicato da Keller, e altri suoi libri. Poi il programma è molto lungo, non ve lo sto a raccontare tutto, ci sono altri nomi importanti, Deborah Compagnoni, Antonella Palmisano, Giacomo Agostini, Bruno Vespa, trovate tutti i dettagli sul sito unamontagnadilibri.it.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Abbiamo già parlato in altre occasioni di banche che possiedono opere d'arte importanti e avevo già avuto occasione di spiegare appunto che le fondazioni bancarie, soprattutto che sono collegate alle banche che noi conosciamo, no? Le banche italiane, le più grandi, le più piccole, spesso fanno questa operazione che non è semplicemente un investimento nell'acquisto di un'opera d'arte famosa che ovviamente si rivaluta nel tempo, avendo ovviamente i soldi per comprarlo, ma di solito le fondazioni hanno qualche disponibilità economica in più di noi comuni mortali, diciamo così. Però che cosa fanno? Molte di queste acquistano delle opere e le restaurano, le conservano, perché anche questo è un'altra cosa da considerare molto importante. E su quali direzioni si muovono queste istituzioni? Su tutte le direzioni, quindi opere d'arte antiche, classiche o anche contemporanee. La seconda edizione di BCC Arte e Cultura coinvolge le 112 banche di credito cooperativo del gruppo ICREA. La nuova edizione del progetto prevede futuri emergenti italiani, cioè una mappatura di oltre 100 artisti italiani under 35, protagonisti di esposizioni in filiali e sedi locali delle varie banche cooperative di credito cooperativo che sono presenti in tutta Italia. Il progetto prevede anche la versione ampliata del catalogo più grande, del più grande museo diffuso privato nazionale, quello appunto delle BCC, perché ogni istituzione di banca e credito cooperativo nel nostro paese, ognuna ha una sua piccola galleria d'arte, potremmo dire, una piccola diciamo collezione di opere, appunto o contemporanee o classiche. Sono visitabili, si possono andare a vedere. Andate sul sito, sul portale bccartecultura.it e trovate le indicazioni su cosa e dove si può andare a visitare queste opere. Quindi non è che le hanno chiuse in un caveau, sono custodite con cura, ma sono visitabili dal pubblico. Una sezione poi è dedicata all'educazione, alle scuole, e un'altra sezione alla lettura. Hanno un progetto che si chiama BCC Book Club. Mi piace segnalare questo genere di progetti di carattere appunto culturale, di diffusione della cultura, soprattutto quando sono delle istituzioni comunque private che mettono a disposizione i loro averi per diffondere appunto la cultura. E sempre a proposito di arte contemporanea, andiamo a Napoli, perché una natura morta ma senza frutta e con le armi, un'opera d'arte del valore di 12 milioni di euro, l'ultima preziosa opera di Iago, arriva a Napoli all'interno dello Iago Museum nella chiesa di Santa Spreno ai Crociferi, nel cuore del capoluogo partenopeo. Il 20 dicembre poi la scultura entrerà a far parte ufficialmente delle opere del Museo del Rione Sanità.

0: Vi dicevo prima che saremmo tornati in Iran in qualche modo a parlare di questo paese, perché la notizia forse l'avete sentita anche dai radiogiornali e dalle varie fonti. Un tribunale iraniano ha condannato in contumacia, perché non è in questo momento in Iran, il regista Jafar Panahi, condannato a un anno di carcere. La difesa vuole impugnare la sentenza, andare in appello, sentenza che include il divieto di viaggio per 2 anni e il divieto di associazione a gruppi politici o sociali, cosa che in realtà lui non aveva fatto. La sua colpa è quella di avere fatto, dicono loro, attività di propaganda contro lo Stato, propaganda negativa rispetto al suo paese. Il regista iraniano ha vinto la Palma d'Oro a Cannes con il film Un semplice incidente, credo che sia ancora nelle sale italiane perché è uscito da noi qualche giorno fa. È considerato una voce molto critica nei confronti del suo governo, il governo di Teheran. Nel 2010 le autorità avevano vietato al regista di girare film e lasciare il paese dopo che l'anno prima aveva sostenuto le proteste antigovernative e aveva girato alcune pellicole in cui criticava il governo iraniano. Attenzione, il divieto era ancora in corso, ma lui è riuscito con diversi mezzi e sotterfugi e soprattutto il telefonino a girare l'ultimo film che ha fatto e che ha vinto il Festival di Cannes. Accusato di propaganda appunto contro il sistema, fu condannato a 6 anni di reclusione, ma dopo 2 mesi su cauzione fu rilasciato. Nel 2022 fu di nuovo arrestato per le proteste di un gruppo di registi e rilasciato dopo quasi 7 mesi. Si trova all'estero perché ha ricevuto un altro premio proprio in questi giorni. Consiglio, insomma, Jafar Panahi, rimani all'estero, non fare altri film, o comunque insomma non tornare nel tuo paese per fare altri film. Immagina nuove storie in un paese che ti possa ospitare e accogliere. Ce ne sono naturalmente tantissime.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera è prima serata su TV 2000, 2 appuntamenti. Il primo è la conferenza stampa di Papa Leone XIV, di ritorno dal suo viaggio apostolico che abbiamo raccontato e che vi hanno raccontato i colleghi della redazione in questi giorni, e sarà appunto anche trasmessa in diretta su TV 2000 e sarà un po' resoconto, no, di questo viaggio apostolico. A seguire c'è un film, Sharada, un film del 63, 2 grandi attori, Cary Grant e Audrey Hepburn. Vi dico un coprotagonista che era, diciamo così, appunto in seconda fila, Walter Matthau, insomma un cast importante per questo film di avventura. Una donna sposata a un misterioso uomo francese si trova coinvolta, dopo la morte del marito, in una caccia al tesoro che coinvolge anche la CIA. Dunque un intrigo in qualche modo che potete seguire questa sera su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, molte grazie per aver seguito il nostro spazio di cultura e spettacoli che si chiama In Blu Social Club. Noi però torniamo domani e vi aspetto. Buona serata a tutti.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Quando Fred Astaire, al secolo Friedrich Austerlitz, morì, il 22 giugno 1987, a 88 anni, la vedova dichiarò: «Ha avuto una vita completa e pienissima. È stato un uomo felice». Ma i giornali scrissero:
1: è come se improvvisamente fosse passato un colpo di spugna sul sogno americano e Fred Astaire portasse via con sé il copyright. Se ne va così un pezzo della grande America sorridente vissuta al cinema, quella che ha organizzato nei momenti brutti le illusioni collettive, e se ne va naturalmente, dato il personaggio in punta di piedi, un grandissimo ballerino, uno che a ritmo di tip-tap, abbracciato a volte a distanza, a volte guancia a guancia, con Ginger Rogers, Rita Hayworth o Sid Charisse, danzando con grazia personale le melodie bellissime di allora, per esempio quelle di Irving Berlin. Ha comunicato a un certo tipo di mondo un certo tipo di armonia fatta di geometrica verità.

Astaire non era un grande attore nel senso classico del termine, nonostante le doti di sorridente e distinta comunicativa che espresse soprattutto in Vecchiaia, un Taxi color malva, Storie di fantasmi, per esempio. Ma il suo miracolo era che sapeva muoversi in sintonia col cinema, che è proprio un'immagine in continuo movimento. La sua abilità era certamente frutto di una tecnica, di uno studio, di una preparazione, come soltanto l'Università di Broadway, con la specializzazione a Hollywood, può dare. L'apprendistato sul palcoscenico, in alcuni spettacoli rimasti famosi alla fine degli anni venti, l'Allegro divorzio, al fianco della sorella Adele, sua prima partner, fu fondamentale per studiare il pubblico e capire come creare quella magica commistione in cui Fred era unico, tra tecnica e fascino e tra scoperta.

ballare con l'aiuto non determinante degli effetti speciali sfidando la forza di gravità in Sua Altezza si sposa, il minimo probabilmente per un ragazzo che si era messo a studiare danza a 4 anni e mezzo. Ma dopo gli applausi in diretta, il primo provino per il cinema non fu tra i più fortunati. Dissero, come rientra in certa tradizione, che non sapeva cantare, che non sapeva ballare e persino che perdeva i capelli. Fu Selznick per la Metro che gli diede fiducia e lo fece debuttare sullo schermo nel 1933 in La danza di Venere. Tutti sanno però che fu passando alla RKO e incontrando il sorriso di una bella ragazza bionda e ancora sconosciuta di nome Ginger Rogers che Fred Astaire incrociò la vera gloria. Con la sua celebre partner, dando i natali alla più leggendaria e sognante coppia del musical, egli ballò in 9 film di successo, dal 1933, l'anno di Carioca, al 1939, l'anno di La storia di Vernon e Irene Castle.

0: E dall'esordio del 33 al 39, l'anno del trionfo, nel mezzo ci sta praticamente il vigino del musical americano, quello che non aveva ancora pretese di commedia musicale e il cui copione serviva puntualmente in tavola una storia d'amore un po' contrastata con alcune amenità di riporto. I titoli sono ancora caratteri cubitali nella memoria. Cerco il mio amore, Roberta, cappello a cilindro, seguendo la flotta, follie d'inverno, voglio danzar con te, girandola. Erano film semplici e anonimi nella fattura, quasi che ciascuno fosse l'involontario remake del precedente. Ma erano però organizzati in modo che i numeri di Fred e Ginger, come li chiamò poi Fellini, elevandoli a miti dello spettacolo, facessero fare il pieno all'occhio e all'orecchio del pubblico, in un'epoca in cui il musical aveva al suo servizio i migliori compositori, da Gershwin a Cole Porter.
1: Well, here comes the bride, no less. It's hot stuff, that fluffy dress. From where

Il ritmo, la grazia, l'armonia e la naturalezza con cui i due ballerini si muovevano in scena e si parlavano con gli occhi era lo spettacolo nello spettacolo. Fred del resto fu un classico campione che, pur capace di formidabile assolo, il tip-tap resterà per sempre a sua immagine e somiglianza, stava molto bene in coppia.

La sua danza era un modo gentile di accarezzare la donna, di pronunciare, pur senza parlare, parole d'amore, di essere galante, anche con spirito. Se la prima partner fu Ginger, poi altre incrociarono il suo sguardo malizioso. Eleanor Powell in Balla con me del 40, Rita Hayworth due volte prescelta per L'inarrivabile felicità del 41 e Non sei mai stata così bella del 42 e Judy Garland nel 48 in Ti amavo senza saperlo.

Negli anni 50 un altro exploit a due resta scritto al neon e ancora risplende. Accade in un capolavoro come Spettacolo di varietà di Vincent Minnelli con Sid Cherise. Mentre in Cenerentola a Parigi del 56 Fred se le intende con Audrey Hepburn e le fa da padre, e nel 57 tenta un non fortunato remake con La Bella di Mosca. Only with you. L'ultima apparizione in veste di ballerino dal vivo fu nel 77, all'età di 78 anni, in Hollywood Hollywood, un concentrato di bei ricordi del musical americano in cui Fred, incamminandosi sul vecchio set in disuso di Spettacolo di varietà, balla il suo bilancio, naturalmente ancora in modo divino e con l'aggiunta di più psicologia, e si congeda silenziosamente.

0: sempre più.
1: Aster in tutta la carriera aveva seguito anche i consigli del tempo, giacché nacque in un momento in cui il musical americano era tutto fatto a coppie. C'era la coppia da operetta Jeanette McDonald Nelson Eddy, c'era la coppia giovane e sbarazzina per i giovani sbarazzini con Judy Garland e Mickey Rooney, e c'era appunto la ditta Esther Rogers, che ammagliò con eleganza il gusto multinazionale del pubblico, al di là delle differenze di età. L'ha spiegato bene Woody Allen nella Rosa purpurea del Cairo, in cui mostra una povera e infelice Maya Farrow che, osservando una scena di Cappello Cilindro, quella in cui i due protagonisti danzano cheek to cheek, riesce a strapparsi dalla bocca un sorriso.

0: Galleria di personaggi, Fred Astaire di Mario Porro, prima parte.
1: Nel corso della prima parte avete ascoltato Let Yourself Go da Ginger Rogers, I'm Getting Sentimental Over You dall'orchestra di Tommy Dorsey, Fred Astaire e Judy Garland in Easter Parade e ancora Fred Astaire in The Wedding Cake Walk e Cheek to Cheek.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

Dopo un po' di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza. Si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto. Si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzani e dalla Biblioteca di Gerusalemme per questa nuova puntata che, come sempre, si apre con un ospite che quest'oggi è Nikos Kouremenos. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Sergio. Grazie per l'invito.
1: Nikos Kouremenos è uno degli esperti che sono intervenuti al 32esimo convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa e si è tenuto presso il monastero di Bose dall'8 all'11 settembre. In particolare lui si è occupato di presentare l'influenza diversa di Pacomio, che era il tema del convegno, e delle sue regole nelle chiese d'Oriente e d'Occidente. Però mi pare l'inizio sia stato del suo intervento sia stato una precisazione di quelle di natura storica che a noi piacciono tantissimo, cioè il fatto che non è che Pacomio abbia scritto le regole e poi abbia creato i monasteri, ma che queste regole, come poi è nella natura di tutte le leggi, sono sorte in opere, in itinere, mentre si costruivano queste comunità, mentre Pacomio riusciva a riunire e a organizzare queste comunità, si creavano delle norme che poi in qualche modo si condensavano diventando scritte, se ho capito bene.
2: Sì, è così. Di solito quando parliamo di Pacomio abbiamo in mente il grande organizzatore del monachesimo cosiddetto cenobitico, il fondatore del cenobitismo nell'Egitto cristiano del IV secolo, però dimentichiamo che non è stato Pacomio che ha fondato questo nuovo modo di vivere l'esperienza monastica, ma c'era già una vita comunitaria nella quale partecipava pure Pacomio, e avendo questa esperienza progressivamente si è formato da questa comunità anche queste regole, queste norme che alla fine sono attribuite al nome di Pacomio e lo hanno fatto chiamare il padre del cenobitismo monastico, del movimento monastico cristiano.
1: Perché l'importanza di Pacomio è anche legata alla dimensione di quello che lui ha organizzato, perché nell'alto Nilo degli inizi del IV secolo lui organizza migliaia di persone.
2: Esatto, c'è una grande differenza tra il monachesimo egiziano, quello di tipo anacoretico, come diciamo, con grande rappresentante Antonio il Grande, che era una vita piuttosto solitaria, una vita eremetica, con la vita comunitaria, che è la vita cenobitica, l'esperienza monastica legata alla figura di Pacomio. Una vita comunitaria che poi progressivamente prende queste dimensioni enorme, perché si crea una vera e propria federazione di varie comunità sparse in tutto l'Egitto, lungo il Nilo, dall'Alto Nilo fino al Basso Egitto, nel delta vicino al Mediterraneo. Queste comunità di monaci e monache vivevano insieme e condividevano la loro vita, la loro preghiera, il loro lavoro, i loro beni, ma anche le loro difficoltà.
1: Siamo con Nikos Kouremenos, che ci sta parlando di Pacomio e della sua influenza profonda nella storia del monachesimo europeo, sulla base di quanto riferito al 32° convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa che si è tenuto in settembre al monastero di Bose. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo sempre con Nikos Koremenos, che ci sta spiegando alcuni aspetti della vita di Pacomio, che è stato questo grande organizzatore del monachesimo in Egitto agli inizi del IV secolo. Ecco, una cosa interessante, mi sembra da dire, che noi chiamiamo così la tradizione delle, come si trasmettono le informazioni, come si trasmettono le regole, come si trasmettono le esperienze, è la cosa che lei ha detto al convegno, che c'è stata una differenza di trasmissione nella tradizione di Pacomio, perché verso Oriente è andata in un modo e verso Occidente invece è stato più legato alla normativa che all'ispirazione.
2: Sì, è vero. E poi non c'è solo questa differenza che spieghiamo subito tra Oriente e Occidente, ma c'è anche una differenza della ricezione di Pacomio nello stesso Egitto. Pacomio era un egiziano di origine pagana, come abbiamo detto, ha dato inizio alla vita cenobitica nel monachesimo egiziano, poi progressivamente si è formata una grande federazione dei monasteri pacomiani, i quali seguivano le sue norme, e poi progressivamente si è creata anche la figura di Pacomio come modello della vita ascetica e della vita di un santo. Quindi, a parte i suoi scritti che descrivono la vita cenobitica e queste norme, abbiamo anche la narrazione della sua vita. E quindi le varie versioni che abbiamo in varie lingue, abbiamo in greco, abbiamo in copto, poi in copto in due dialetti diversi, il saidico e il guaerico, che sono racconti che hanno recensioni diverse, raccontano episodi che forse hanno delle differenze e creano l'immagine di una persona, di un personaggio che poi ha influenzato anche il monachesimo successivo, cioè ha influenzato anche altre figure successive nel monachesimo egiziano, ma anche al di là dei confini della terra di Egitto. E poi nell'Oriente cristiano, soprattutto ellenofono, prevale la vita di Pacomio e la recessione della sua figura come modello ascetico e modello di santità, come legislatore divino, perché c'è un episodio della sua vita raccontato da Palladio, vescovo di Elenopoli, nella sua storia Lausiaca, secondo il quale Pacomio ha ricevuto da un angelo le sue norme, e questo episodio descrive Pacomio come legislatore delle norme ascetiche, delle norme monastiche, paragonandolo con Mosè, che ha ricevuto la legge in Monte Sinai. Questo episodio aiuta in Oriente di formare questa idea di Pacomio come legislatore. Però le stesse norme non sono state diffuse in una maniera molto concreta, almeno in Oriente. Però, al contrasto, in Occidente sono state, attraverso la traduzione di Gerolamo nel 404, sono state trasmesse queste norme monastiche in latino, però la sua vita è stata tradotta solo all'inizio del VI secolo. Quindi vediamo questa contraddizione, che in Occidente sono più conosciute le norme monastiche e in Oriente piuttosto è conosciuta la vita.
1: Ringrazio Nikos Koremenos per queste precisazioni che ci fa su questa storia del monachesimo, che è estremamente complicata. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: sto pensando ancora a quel faccino. Passa, se vuoi passare.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: La Biblioteca di Gerusalemme, il Blu 2000. Siamo con Nikos Kouremenos che ci sta parlando di Pacomio, Abba Pacomio, questa grande figura del monachesimo, della Chiesa in generale, della cristianità in generale, che è vissuto a cavallo fra la fine del III e l'inizio del IV secolo e al quale è stato dedicato il 32° Convegno Ecumenico Internazionale di Spiritualità Ortodossa che si è svolto agli inizi di settembre presso il monastero di Vos. Ecco, mi pare che però l'elemento forse centrale del suo intervento al convegno sia stato chiarire che per Pacomio non il momento cenobitico, cioè il momento dell'incontro, della creazione del monastero, non è una questione organizzativa, ma al contrario è l'elemento fondante dell'esperienza monastica.
3: Sì, la mia idea è che l'intuizione fondamentale di Pacomio era che l'idea della ricerca di Dio non poteva essere separata dalla capacità di vivere con gli altri. Quindi abbiamo questo aspetto comunitario che è molto importante nella vita spirituale monastica. La proposta di Pacomio non era solo una comunità di persone che vivevano nello stesso luogo insieme, ma era una vera koinonia, come si dice in greco, una vera comunione nella quale preghiera, lavoro, responsabilità, tutti gli episodi della vita quotidiana venivano condivisi tra le persone che vivevano nella questa comunità monastica. E penso che questo sia abbastanza particolare anche per il modo odierno, per la nostra vita oggi, perché viviamo in una società estremamente connessa dal punto di vista tecnologico, siamo in contatto con vari mezzi tra di noi, eccetera, eccetera, però allo stesso tempo il mondo odierno, l'uomo odierno soffre anche della solitudine. Quindi secondo me l'ideale pacomiano di una vera e propria comunione con gli altri, la costruzione di questo legame tra le persone può essere d'aiuto anche per l'uomo di oggi.
2: Perché secondo lei siamo più una società di asceti, anche se pensano di essere tutti interconnessi, che una società di persone che hanno un prossimo e hanno delle persone alle quali riferirsi?
3: Sì, piuttosto i problemi che ci sono nei rapporti o nell'assenza dei rapporti che c'è nella nostra società può trovare una possibile soluzione, possiamo dire, nell'ideale pacomiano se riscopriamo di nuovo il valore di relazionarsi con gli altri in una maniera molto, molto sincera, molto aperta e molto semplice.
2: Perché mi pare all'origine così mitica dell'operato di Pacomio ci sia un'indicazione divina, ci sia l'angelo che gli spiega qual è la strada per incontrare Dio.
3: Secondo me la cosa più importante non è quella presenza, la dimensione divina, ma la dimensione sociale, la dimensione relazionale, cioè il rapporto con il prossimo, il rapporto con l'altro che fa parte e costituisce la vera e propria ascesi, cioè l'ascesi vera e propria secondo Pacomio non era la solitudine, non era un qualsiasi altra idea che avere un buon rapporto con il prossimo, con tutti coloro che vivevano tra di loro. Sì.
2: Io ringrazio Nikos Kouremenos per averci aiutato un po' così a capire questa figura di Pacomio, che è il più sfortunato di Sant'Antonio, anche se è assolutamente coevo e altrettanto importante, almeno nella tradizione monastica, è molto meno conosciuto di Sant'Antonio del Deserto. Grazie moltissimo.
3: Grazie a voi.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Jan Vanier, La santità dell'altro, delle edizioni Kikayon. Poi Antonio Martino, Semplicemente liberale, di Liber Libri. E infine Oscar Kalt, di Mondadori, Coda Aia, Alberi. Ma cominciamo con La santità dell'altro, di Jan Vanier. Jan Vanier è un teologo che è vissuto alcuni decenni in India e questo libro, La santità dell'altro, si riferisce all'induismo. L'altro sarebbe il credente indù. Ora, il libro è veramente sorprendente, di grandissimo interesse.

perché scavando dentro l'induismo trova moltissimi aspetti importanti, centrali dell'induismo, che poi risuonano familiari per un cristiano. Per esempio l'importanza della parola. Cioè, a un certo punto Vanier ci dice che si può tranquillamente sostenere che l'induismo è una religione della parola, è una religione che pone la parola al centro della sua investigazione, della sua riflessione. Cioè, quella cosa in principio era il verbo del Vangelo di Giovanni, risuona naturale e allo stesso suono di una riflessione, una considerazione che viene fatta nell'induismo. Come altrettanto potente è il riferimento al sacrificio del Dio. Nell'induismo è una cosa più complicata, però al sacrificio del Dio, che addirittura è collegato al legno al quale il Dio viene legato. Però Vanier ha l'attenzione continua a rifiutare le forme di sincretismo. A un certo punto lui dice: invece di fare confronti affrettati che portano a giudizi errati sull'una o sull'altra tradizione, non potremmo prenderci il tempo di lasciare che si illuminino a vicenda, in modo che emergano per ciascuna nuove prospettive finora insospettate. E non è secondaria questo tipo di riflessione, che poi ritorna addirittura dicendo che la caratteristica delle religioni che sono vitali è quella di essere anche in qualche modo, di avere gli angoli vivi, di non prestarsi al sincretismo, perché il sincretismo è un segno di decadenza di una visione religiosa, di raffreddamento della temperatura della fede, che invece, dice Vanier, deve rimanere alta in un contesto di dialogo. Scoprire delle somiglianze fra cristianesimo e induismo è un'esperienza che deve rafforzare il nostro cristianesimo e deve anche aiutarlo a crescere ancora. A un certo punto c'è un passaggio che dice: con il tempo l'esperienza estetica indiana è stata sintetizzata in tre termini costantemente citati: verità, bontà e bellezza. E poi questi termini sono proprio i trascendentali che hanno fornito a von Balthasar lo schema della sua trilogia, anche se lui è partito da bellezza. E così ci sono poi delle riflessioni sul cattolicesimo, e sono potentissime. Per esempio, riprende un gesuita, Yves de Montchéy, che anche lui vissuto a lungo in India, e poi nei suoi scritti trova questa definizione del cattolicesimo che è illuminante rispetto a questa operazione di rilettura, riconsiderazione, avvicinamento, studio dell'induismo. Dice: essere degno del nome di cattolico significa innanzitutto accettare le differenze degli altri, comprenderle, amarle come tali. Significa ripudiare lo spirito di setta che dà valore assoluto e universale a delle particolarità. E poi ci sono tutte queste citazioni dal Vaticano II, dalla nostra Aetate, per esempio un passo che dice: la Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto in queste religioni è vero e santo. Qui entriamo poi in un discorso proprio teologico su quale sia
la risposta al problema che viene posto dalla teologia delle religioni, cioè come si rapporta il cristianesimo e come si rapporta quindi anche il cattolicesimo con le altre religioni, e che è un problema che rimane aperto e che secondo me questo tipo di analisi, come quella che fa Jan Vanier nella Santità dell'altro, sono utilissime per stimolare una riflessione teologica di sintesi. Cioè, questa è una riflessione di analisi, studia l'induismo, passa attraverso questi elementi di prossimità e di stimolo di riflessione dell'induismo e parla di quelli, affronta quelli nella loro singolarità e nella loro particolarità, a fronte e dopo, come deve avvenire, sulla base di delle analisi del concreto, bisogna passare a una capacità di sintesi che resta a livello assolutamente problematico, perché anche se ci sono stati dei documenti comuni, resta questo problema se la pluralità delle religioni sia così una situazione, un dato che esiste, quindi vada accettata de facto, come dicono i teologi, oppure sia parte di una modalità con la quale Dio ha voluto farsi vedere e incontrare gli uomini rispettando una serie delle loro particolarità, nel qual caso si tratterebbe di una constatazione di una realtà de iure. La pluralità delle religioni farebbe parte del progetto divino. Il libro comunque è Jan Vanier, La santità dell'altro, delle edizioni Kikaion. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in blu 2.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000, secondo libro di oggi, Antonio Martino, semplicemente liberale, di Liberlibri. Questo è un libro che al limite potrebbe essere così sintetizzato in questo passaggio, cioè pagina 91, mentre la spesa pubblica per le funzioni fondamentali dello Stato stimola la crescita economica, l'aumento della spesa oltre quel livello finisce per rallentare lo sviluppo. E poi, mentre una spesa pubblica dell'ordine del 30% del PIL, come in Italia negli anni 50 e 60, è compatibile con tassi di sviluppo annui pari o superiore al 5%, una spesa pari al 45% del PIL o più riduce la crescita a tassi pari o inferiori al 2%. E poi dice: l'esperienza italiana è conforme. E a un certo punto poi dice: lo Stato assistenziale nella sua forma attuale è orientato alla difesa degli interessi dei fornitori dei servizi, burocrati, politici, sindacalisti, insegnanti, personale sanitario, anziché di quelli dei destinatari. E qui praticamente Antonio Martino, che è scomparso qualche anno fa, ma è stato ministro più volte, anche il ministro degli affari esteri e della difesa, pone il grandissimo problema dell'economia, quello posto poi Adam Smith, il problema dell'economia liberale, l'economia classica, che sostiene che poi le cose si aggiustano da sole. Ora, la grande critica di Keynes a questa teoria che poi le cose si aggiustano da sole è che cosa si fa mentre si aspetta che si aggiustino da sole, perché il poi rimanda a un altro momento, un altro periodo, un'altra stagione, ma le persone vivono oggi, vivono prima che il poi si compia, e quindi affidarsi a dei meccanismi, a questa mano invisibile, che pure esistono, nessuno nega che dando tempi lunghi o lunghissimi le cose poi tornino a posto, perché poi vanno sempre a posto, c'è sempre un momento nel quale sembra che funzionino, ma mentre si aspetta quel momento, chi vive nell'oggi chiede alla politica di dargli una possibilità di vivere meglio, una possibilità di vivere tranquillo, no, di non vivere esposto immediatamente a quello che è poi l'essenza del mercato, che è il rischio e la richiesta della performance. Comunque, libro estremamente interessante, Antonio Martino, semplicemente liberale, della Liberlibri. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000.

queste storie su quando è uscito, quando non è uscito. Se ne parla perché è il libro che viene sempre letto dal protagonista di Perfect Days di Wim Wenders, che è stato forse il più bel film degli ultimi anni, un film di una delicatezza estrema su quest'uomo che di lavoro fa l'inserviente, quello che si occupa della manutenzione dei bagni pubblici a Tokyo, di una parte ovviamente, Tokyo è una città enorme, e che conduce una vita estremamente misurata, estremamente attenta, estremamente dedicata fra l'altro a un rapporto con la natura che un po' ci sfugge, nel senso che lui fa due cose nel suo rapporto con gli alberi. Uno, li fotografa e continuamente cerca di scattare delle foto in un momento di luce particolarissima. E in questo parco tutti i giorni va lui con la macchina fotografica e aspetta quell'ora particolare nella quale la luce passa attraverso le foglie in un certo modo, ricreando un effetto che è unico. E poi l'altra cosa che fa è coltivare delle piantine, ovvero adottare delle piantine. Lui, andando in questi parchi di Tokyo, quando vede qualche piantina appena nata, qualche albero che sta appena spuntando e che quindi è esposto a ogni rischio, basta che qualcuno passi di lì e lo calpesti inavvertitamente per ucciderlo praticamente, allora lui lo prende, lo salva, lo porta nella sua piccolissima abitazione e lì aspetta che cresca un po' per ripiantarlo in qualche altro posto dove è più al sicuro. Ecco, il libro di Koda Aya parla di questo stesso, di questa stessa modalità, di questo spirito di rapporto con gli alberi addirittura con il legno, perché Koda Aya dice che il legno mantiene una propria vita anche dopo che l'albero non c'è più, cioè anche se l'albero muore, poi il legno in qualche modo gli sopravvive e c'è tutto questo rapporto con alcuni tipi di alberi, la ricerca dell'incontro con questi alberi e poi con questa meraviglia di fronte alla natura, ma soprattutto al verde, alla natura degli alberi, che è lo spirito del film Perfect Days, nel quale si ricorda questa scena meravigliosa che il protagonista si sveglia la mattina per andare a lavorare e la scena quindi ritorna non perché gli suona la sveglia ma perché sente il fruscio della scopa di quelli che stanno pulendo la strada dalle foglie sotto la sua finestra. Il libro è Koda Aya, Alberi dell'Oscar Mondadori. Prima avevamo parlato di Antonio Martino, Semplicemente liberale, e prima ancora avevamo parlato di Jan Bagnier, La santità dell'altro, delle edizioni Kikaion. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, io sono Sergio Valzani e vi saluto insieme a Livio Cosentini e Fulvio Politi, che hanno provveduto alla parte tecnica della trasmissione.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, la fabbrica di Charlie, raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Una fabbrica che racchiude sogni e speranze. Un laboratorio dal dolce sapore di riscatto. Si chiama la fabbrica di Charlie, il luogo in cui si producono gustose caramelle. A plasmarle ci sono vite ancora immature, ma già segnate dalla difficoltà, perché hanno un vissuto dalla storia giovane, ma con sofferenza, perché inciampate in errori che hanno portato a fare i conti con la giustizia. Vite che nascono qui, a Cerignola, in provincia di Foggia, città natale di Giuseppe Di Vittorio, contadino che sfruttò la sua umile origine legata alla terra per donare a chi quella terra la curava diritti e opportunità. Opportunità che oggi sembrano annaspare e a volte soffocare. Molti di coloro su cui dovrebbe poggiarsi il domani della città partono, lasciano terra e famiglia perché alla ricerca di un futuro giusto e capace di coccolare il proprio talento. Chi resta invece si batte per sé e per gli altri, oppure cede all'errore, alla microcriminalità o all'ingiustizia di un paese in cui nascere sembra una condanna. Cerignola è una città ricca perché la natura è stata clemente, campagne non aride ma rigogliose, ulivi dalle chiome, zeppe di frutti, piantagioni rossastre di pomodori che donano gusto e lavoro, specie a chi a Cerignola arriva dopo una traversata in mare, migranti che tra le zolle trovano un'occasione di vita, al contrario di altri. E gli altri sono i figli della città, quei ragazzi sbandati che non trovano più neppure la speranza. Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana di Cerignola Ascoli Satriano.
2: Le problematiche maggiori che riscontriamo nei ragazzi è la assuefazione e l'abitudine a non sentire speranza. Sono ragazzi quasi rassegnati che non possono riscattare il loro futuro.
1: La Caritas è da sempre impegnata in azioni capaci di contrastare quella rassegnazione che deriva da una quotidianità in cui la normalità è fatta di adattamento a logiche che invece sono da combattere. È nata così la fabbrica di Charlie, sostenuta dai fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica e voluta anche dalla cooperativa sociale Charlie Fa Surf, braccio operativo della Caritas. Tra zucchero e gelatina si realizzano caramelle battezzate con il nome Freak, richiamando quel termine che tra gli anni 70 e 80 rimandava all'essere strani, diversi e per questo emarginati. Qui, tra misurini e bilancia invece, si lavora sulla condivisione e sulla convivialità. Gaetano Panunzio, presidente della cooperativa sociale Charlie Fa Surf.
3: Pensiamo che questa possa essere uno strumento per favorire l'inclusione attraverso l'inserimento lavorativo e quindi attraverso il lavoro, che per noi rappresenta sempre una dote importante, ed ecco perché attraverso questo progetto noi cerchiamo di formare i ragazzi e di far emergere da loro questa vocazione al lavoro.
1: A indossare la divisa di chi di solito produce dolci e cioccolatini sono ragazzi molto giovani, spesso schivi, che qui provano a ricucire le loro vite. Hanno avuto piccoli guai con la giustizia, piccoli inciampi che però li hanno portati lontani dagli altri. Recuperarli, aiutarli a ricostruirsi è possibile e nella fabbrica di Charlie si fa attraverso la dolcezza. Ascoltarli mentre lavorano vuol dire immergersi nella gioia di vivere, perché ascoltano musica, raccontano di serate e di progetti. Sorridono di quanto li fa emozionare e architettano sogni. I pacchetti di caramelle sono il tessuto che ha dato concretezza a una possibilità, a loro, di un domani che può tornare sereno.
4: Quando sto qua mi sento bene, mi sento libero.
5: Con il nostro impegno e il nostro lavoro vorremmo far conoscerlo un po' a tutti, insomma.
1: Le caramelle sono opportunità non solo per chi ci lavora, ma per tutto il contesto sociale di Cerignola. E l'augurio è che possano nel tempo riuscire a consolidare la loro produzione e le vite di chi le produce. Francesca Colopi, assistente sociale.
6: Può cambiare la città perché può far rendere conto a tutti i cittadini che, nonostante si commettano degli errori, si può sempre rimediare agli stessi.
0: Si sente la chiesa delle persone.

Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno. Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: «In te saranno benedette tutte le nazioni». Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: «Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica». E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima».
2: Il vero problema che tante volte dimentichiamo è che la conversione non solo ci fa accorgere del male per farci scegliere il bene, ma nello stesso tempo spinge il male a evolversi, a diventare sempre più insidioso, a mascherarsi in maniera nuova affinché facciamo fatica a riconoscerlo. È una vera lotta. Il tentatore torna sempre e torna travestito. Se prima appariva rozzo e violento, ora invece si comporta in maniera più elegante e educata. Allora abbiamo ancora una volta bisogno di riconoscerlo e smascherarlo. Permettetemi la parola, sono i demoni educati. Entrano con educazione senza che io me ne accorga. Solo la pratica quotidiana dell'esame di coscienza può far sì che ce ne rendiamo conto. Per questo si vede l'importanza dell'esame di coscienza per vigilare la casa,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù estrae dalla scrittura, dal Salmo 118, questa perla, questa meraviglia che ci parla di un mondo che non può perdere la speranza, un mondo in cui la creatività della vita supera ogni nostra immaginazione. E in effetti, se pensiamo all'evoluzione della vita sulla Terra, sembra proprio così.

Per le cose antipatiche e noiose, per le cose che fanno male, per quelle che diremmo, tutto ma questa no. Pietre scartate, pietre d'inciampo che vorremmo eliminare dal nostro sguardo e dalla nostra esistenza. Ma la vita non funziona così. Le pietre di scarto diventano pietre d'angolo. Solo se accetti che proprio quella ferita, proprio quella cosa inaccettabile sarà l'unica pietra d'angolo possibile della costruzione che diventerai, la vita potrà continuare. La nostra ferita più profonda nasconde la nostra chiamata più vera e la vita si blocca, non può scorrere finché non le concediamo il suo posto. Possiamo passare i giorni e gli anni a rifiutarla, a sfuggirla, ma lei sarà sempre lì, pietra d'inciampo che chiede il suo posto. E il Salmo dice che questa è una meraviglia ai nostri occhi. Il problema è che ci sembra di non poter credere a una meraviglia del genere. Vorremmo sapere in anticipo come può essere possibile che proprio quella cosa che ci scandalizza possa diventare la chiave della grazia. E invece basta solo provare ad entrarci, provare ad arrenderci, a dirle sì. E un mondo nuovo si può aprire, un mondo che non avremmo immaginato. Diverso da quello che avremmo immaginato, con la nostra ferita incastonata al centro per dare vita nuova a tutto il resto.

Per questo Paolo può scrivere ai Tessalonicesi: non angustiatevi per nulla, perché non c'è niente di irrecuperabile per Dio, niente di perso, niente di scartato. E allora possiamo provare ogni volta, davanti a quello che ci ferisce, che non vorremmo, che rompe i nostri piani, a cercare di scoprire come quella pietra scartata possa diventare pietra d'angolo, come quell'impedimento non sia solo un ostacolo da cui farsi bloccare o al limite per cui stare ad aspettare che passi. No, nasconde qualcosa di prezioso che possiamo cercare di scoprire. Mi viene in mente la storia di Etty Hillesum, una ragazza ebrea morta ad Auschwitz che ha lasciato in alcuni diari la sua esperienza. Durante la persecuzione, con i geloni ai piedi, riusciva ancora a ringraziare per il gelsomino che fioriva fuori dalla sua finestra e per le poesie di Rilke. In campo di concentramento, in una delle sue ultime lettere scriveva: «Mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami dispensare anche agli altri questa ricchezza a piene mani. La mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, con i piedi puntati sulla tua terra e gli occhi rivolti al tuo cielo, le lacrime mi scorrono in faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche la sera, quando sono coricata e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono in faccia, e questa è ormai la mia preghiera. Neanche il dolore, le umiliazioni, le fatiche che potevano abitare la vita di un campo hanno spento la possibilità di intravedere la pietra d'angolo nelle pietre di scarto, ma la cosa più bella è che per Dio noi siamo quella pietra scartata che diventa pietra d'angolo. Ciascuno di noi prima o poi fa i conti con l'insuccesso, il rifiuto, il fallimento, l'impossibilità di realizzare quello che avrebbe voluto come avrebbe voluto. Anche perché alla fine è la morte lo scarto che ci fa più paura, quello che potrebbe scartare dalla storia la nostra vita, che potrebbe travolgere ogni cosa senza lasciare più niente in piedi, che renderebbe tutto inutile. Ecco, esiste uno sguardo che in quei vuoti, in quelle mancanze, continua a riconoscerci e a chiamarci per nome. Esiste la possibilità che quella che a noi sembra la fine di un progetto, di una vita, non sia l'ultima parola. Che anzi, proprio quelle morti che sembrano spazzare via tutto, storie, sogni, desideri, segnino l'inizio di una storia nuova e di nuovi frutti. Che dalla morte rinasca la vita. Che esista una salvezza più forte del male, più forte della morte, che sa abitare ogni cosa come la luce, che vince ogni tenebra.

0: come la croce di Gesù, pietra scartata, pietra scandalosa, che ha fatto nuove tutte le cose, chiave di volta che può rinnovare ogni giorno la nostra vita, e specialmente proprio lì, dove a noi sembrava ormai tutto finito.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.
1: Resta mi sguglieri perché la mia misa che la lega le buona tira in scelta è la compagna di Esra Capitale, però le mie calme. Capis
2: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù al Getsemani. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo. Padre nostro
3: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiggilo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo con una canna sulla destra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
7: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
8: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita al Calvario. Essi allora presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio.
9: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù. Gesù disse per adempiere la scrittura, ho sete. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse, tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
6: Signore pietà,
2: Cristo pietà,
6: Cristo pietà,
2: Signore pietà,
6: Signore pietà.
2: Santa Maria,
6: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
6: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
10: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
10: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
10: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
10: prega per noi.
2: Madre Purissima,
10: prega per noi.
2: Madre Castissima,
10: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
10: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
10: prega per noi.
2: Madre Degna d'Amore,
10: prega per noi.
2: Madre Ammirabile,
10: prega per noi.
2: Madre del Buon Consiglio,
10: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
10: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
10: prega per noi.
2: Vergine prudente,
10: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
10: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
10: prega per noi.
2: Vergine potente,
10: prega per noi.
2: Vergine clemente,
10: prega per noi.
2: Vergine fedele,
10: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
10: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
10: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
10: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
10: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
10: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
10: prega per noi.
2: Rosa mistica,
10: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
10: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
10: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
10: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
10: prega per noi.
2: Porta del cielo,
10: prega per noi.
2: Stella del mattino,
10: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
10: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
10: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
10: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
10: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
10: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
10: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
10: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
10: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
10: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
10: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
10: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
10: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
10: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
10: prega per noi.
2: Regina del Santo Rosario,
10: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
10: prega per noi.
2: Regina della pace,
10: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
10: perdonaci, o Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
10: ascoltaci, o Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
10: abbi

0: pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Mentre ci presentiamo al cospetto del Signore, riprendiamo consapevolezza dei nostri peccati e ci affidiamo alla sua misericordia. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, effondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede. Al contrario, dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ripetiamo insieme: il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
0: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
3: Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti, riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano.
0: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
3: Il suo agire è splendido e maestoso. La sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore.
0: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
3: Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere. Gli diede l'eredità delle genti.
0: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Belzebù, il capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è il sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Perché stare a rileggere in questi nostri giorni tutta quella riflessione che San Paolo va facendo ai Galati sulla contrapposizione tra i credenti che provengono dal paganesimo e quelli che provengono dall'ebraismo? Nella nostra realtà, diciamo così, nessun ebreo si converte al cristianesimo e questa contrapposizione sembra una realtà superata. Certamente, quando Paolo predica a dei pagani, la fede che lui presenta è in un certo senso una novità, l'esistenza di un unico Dio, il rifiuto delle varie tradizioni legate al mondo pagano e così via, per cui la fede pare una cosa nuova, mentre invece per gli ebrei, che venivano già da questa tradizione del Dio unico, la sottolineatura della salvezza portata da Cristo crea qualche difficoltà per adattarsi, tant'è che chiedono anche ai pagani di rispettare le regole di Mosè. Quello che Paolo fa come riflessione è una riflessione che dice: ma in fin dei conti la salvezza non viene dal rispettare le regole, ma dalla fede di Abramo. E i veri figli di Abramo non sono quelli che sono nati dalla sua discendenza, ma quelli che, come Abramo, credono. Il significato allora di questa pagina, che interessa anche a noi, non è tanto la contrapposizione tra l'ebraismo e il paganesimo, o tra l'ebraismo e il cristianesimo, ma tra il pensiero di chi pensa di realizzare la propria salvezza con il suo impegno, con la sua buona volontà, con l'osservanza scrupolosa delle norme e delle regole, e coloro che invece, aderendo con fede a Gesù Cristo, si dispongono a compiere quelle opere come manifestazione della loro fede, non come mezzo per ottenere una salvezza. È un costante ribaltamento che è chiesto ad ogni credente. Non pensare di salvarti perché ti impegni a fare tante opere buone, ma impegnati a fare opere buone perché è il modo con cui puoi dire grazie al Signore che ti ha già salvato.

0: Fratelli, chiediamo a Dio Padre di renderci disponibili alla luce e alla potenza di Cristo per liberarci da quanto di negativo c'è in noi. E diciamo, attiraci a Te, Signore.
1: Attiraci a Te, Signore, perché i credenti non ricerchino meriti personali davanti a Dio, ma accolgano la salvezza come suo dono gratuito in Cristo. Preghiamo.
0: Attiraci a Te, Signore.
1: Perché il mondo, in cui si dispiegano anche forze negative, sia liberato dalla potenza di Gesù, che ha portato e diffuso il regno di Dio. Preghiamo.
0: Attiraci a Te, Signore.
1: Perché scegliamo ogni giorno di metterci dalla parte di Cristo, per essere abitazione dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio. Preghiamo.
0: Attiraci a Te, Signore.
1: Perché i nostri defunti godano del riposo beato in Dio e del premio dei giusti. Preghiamo.
0: Attiraci a Te, Signore. Signore Dio nostro, Tu permetti che la vita umana sia una lotta in cui dobbiamo schierarci. Donaci la forza della Tua grazia, perché possiamo difendere in noi e attorno a noi il regno che ci è stato donato dal Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
2: Benedetto sei Tu, Signore.
0: Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
2: Benedetto sei Tu, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
2: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo perché noi tutti fossimo partecipi della Sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri, i diaconi,

0: canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pace.
1: Agnello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti da Alberto e da Lorenzo, siete su Spazio Magnolia. Scusate il ritardo, ma questa mattina è andata così. Allora, oggi ricordiamo che è venerdì 9 ottobre, è il 283esimo giorno dell'anno, del calendario gregoriano, e ne mancano 83 alla fine dell'anno. Il santo del giorno è San Gorgonio, ed il proverbio: se piove per San Gorgonio, tutto ottobre è un demonio. Stamattina c'è il sole, per cui non lo so come andrà a finire la giornata di oggi. Ascoltiamoci, tanto per iniziare, una canzone di Angelo Branduardi. Ci siamo lasciati domenica con una canzone di Branduardi e riprendiamo oggi proprio con una delle

abbiamo ascoltato una bellissima canzone di Angelo Branduardi, Il Sultano di Babilonia, e fa parte di quel LP che ha dedicato alla vita di San Francesco. Accade oggi, nel 1446, in Corea, viene promulgato l'alfabeto Hangul da Re Sejong per affrancare i coreani dall'uso dei caratteri cinesi. Nel 1855 Isaac Merritt Singer ottiene il brevetto per la sua nuova macchina da cucire ad aghi multipli. Nel 1870 Re Vittorio Emanuele II promulga il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori dello Stato Pontificio, tra cui Roma. 1888, il monumento a Washington viene aperto al pubblico. 1900, le isole Cook entrano a far parte dei domini del Regno Unito. 1911, un'esplosione accidentale innesca la rivolta di Wuchang contro la monarchia cinese. 1944, Churchill e Stalin si incontrano a Mosca, è il patto delle percentuali che divide l'Europa in sfere e di influenze. 1963, disastro del Vajont. Nell'Italia nord-orientale, 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. 1967, il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia. 1969, a Chicago, la Guardia Nazionale viene chiamata a controllare la folla mentre continuano le dimostrazioni legate al processo degli Otti di Chicago, processo iniziato il 24 settembre. 1970, in Cambogia viene proclamata la Repubblica Khmer. 1980, Papa Giovanni Paolo II riceve in visita privata il Dalai Lama. 1981, il presidente François Mitterrand abolisce la pena di morte in Francia. 1980, nasce l'home banking, la Banca d'America offre a 350 clienti la possibilità di operazioni da casa tramite computer collegato alla TV e linea telefonica. 1982, attentato alla sinagoga di Roma. Un comando di 5 terroristi attacca i fedeli, uccidendo il piccolo Stefano Gaitaché e ferendo 35 vittime. 1994, viene creato ad Amsterdam l'elemento 110, un metallo sintetico e fortemente radioattivo. Nel 1997, Dario Fo riceve il premio Nobel per la letteratura. L'anno successivo, nel 98, cade il governo dell'Ulivo, presieduto da Romano Prodi. Nel 2006, primo test atomico della Corea del Nord, sebbene i dati rilevati lasciano seri dubbi sul fatto che si tratti di una vera esplosione nucleare. 2010, Afghanistan, muoiono 4 alpini delle brigate alpine Zulia durante la scorta ad un convoglio. Viene ridiscusso il ruolo italiano nella guerra in Afghanistan. Nel 2012 Malala Yousafzai è stata gravemente colpita alla testa da talebani armati. Nel 2019 la Turchia inizia la sua offensiva militare nel nord-est della

nati il 9 ottobre hanno la capacità di guardare dentro la vita e gli avvenimenti con occhio attento e critico, usano più il cuore che la testa e tengono in grande considerazione le qualità umane. Spesso sono persone attraenti, dotate di forte magnetismo.

Nasce nel 1940 John Lennon, un musicista, cantante, poeta e attore anche britannico. Dal 62 al 70 è stato uno dei Beatles, dei quali in coppia con Paul McCartney ha composto anche la maggior parte delle canzoni. Nel 1971 nasce l'attore statunitense naturalizzato italiano Andrea Sartoretti. Eddie Guerrero, uno dei più famosi atleti di wrestling, è stato trovato senza vita nella sua stanza di hotel nel 2005, il 14 novembre. Era nato il 9 ottobre del 1968. Ottavia Piccolo, attrice italiana, doppiatrice di cinema e teatro, nel 1949. Nel 1964 nasce Guillermo del Toro, regista messicano, maestro dell'horror e del fantastico, capace di unire poesia e inquietudine. E nel 1973 Caparezza, Michele Salvemini, cantautore rapper pugliese tra i più originali e apprezzati della sua generazione.

Scusate, ma non capisco perché non funziona più il CD. Un attimo, abbiate pazienza che devo capire. Allora, proviamo a far partire la traccia 2. Leggiamo ora gli scomparsi. Nel 1967 Ernesto Che Guevara, rivoluzionario argentino, protagonista della rivoluzione cubana. E nel 1978 Jacques Brel, cantautore belga, autore di intense ballate, è entrata nella storia della musica.

0: Stiamo ascoltando Lucio Battisti nella Sposa Occidentale. Fa parte del periodo in cui lo scrittore era Panella e non più il binomio Battisti Mogolla.
1: Ti piacciono i dolci.
0: Il titolo della canzone è La Sposa Occidentale.

Siamo ora agli avvisi dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio. Oggi alle ore 16 la messa a Vidalengo e alle 16.30 a Masano. Domani sabato 10 ottobre alle 8.30 in parrocchia, alle 18 a Masano, a Vidalengo, in parrocchia in memoria di Sigognini Pietro e Silvana e a Mozzanica. Domenica 11 ottobre San Giovanni XXIII, alle 8 a San Pietro in memoria di Battista, alle 8 a Masano e alle 9.30 in parrocchia in memoria di Giovanni e Maria, Poletti Angelo, Giuseppe, Caterina e Rossetti Maddalena, Le Gramandi Felice e Giuseppe, Facchinetti Ida, Letizia e Gianni, Bellomi Pierangelo e Michelo. Alle 10 a Vidalengo, alle 10.30 a Masano e alle 11 la messa pro populo in parrocchia. Alle 18 San Bernardino, in memoria di Fanzaga Giovanna e famiglia, Resmini Lucia, Boschiroli Piero, coniugi Berlusconi Paolo e

Anniversari di matrimonio. Il ricordo degli anniversari di matrimonio sarà sabato 17 ottobre. Chi intende partecipare segnali il proprio nome in segreteria parrocchiale. L'oratorio organizza anche una cena per i festeggiati. Caritas, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17:30 allestisce un mercatino di indumenti nella casa della carità per l'acquisto poi di alimenti. Il giorno dell'ascolto ricordo sempre il giovedì alle 16:30 e alle 21. Domani alle ore 10 incontro dei ragazzi del quinto anno in oratorio. E alle 18 e alle 18 Graut, Gresta autunnale, incontro con i ragazzi delle medie. Domenica alle 9:45 incontro dei ragazzi e genitori del terzo anno. Alle 11 Santa Messa e consegna del credo ai ragazzi del terzo anno. Alle 17:30 Rosario in San Bernardino e alle 18 Santa Messa in San Bernardino. C'è un invito per domenica 11 ottobre alle ore 14:30, adorazione e preghiere di consolazione e guarigione del cuore e della mente e del corpo. E poi alle 16:15 Santa Messa presso l'auditorium del Centro di Spiritualità del Santuario Beata Vergine del Sacro Fonte di Caravaggio. Per tutto il mese di ottobre il collegamento con Spazio Magnolia avverrà alle 8:10 per la recita del Santo Rosario e a seguire la Santa Messa, ovviamente questo nei giorni feriali. Domani 10 ottobre alle 15:30 ci saranno le esequie di Enzo Dondi di anni 93. Enzo è presso la sala del commiato per chi volesse fargli visita. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto.

Oggi, 9 ottobre, ci affidiamo all'intercessione di due santi molto distanti nel tempo e nei luoghi, ma che possiamo accomunare sotto tanti aspetti. In primo luogo, ci affidiamo a Sant'Abramo, il grande patriarca, l'uomo che si affidò totalmente a Dio e a cui il Padre promise una discendenza pari alle stelle del cielo. Abramo disposto a seguire Dio fino in fondo, fino addirittura al sacrificio di Isacco, suo figlio, e a cui Dio allora ha affidato totalmente il popolo, il suo popolo, quello che diventerà il popolo di Israele, quello che diventerà la Chiesa. Anche la nostra religione deve molto ad Abramo, la nostra fede. Vedi in Abramo uno dei grandi patriarchi. Il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che poi ha parlato a Mosè e a tutto il popolo di Israele, si è rivelato pienamente in Gesù. E passano poi

migliaia e migliaia di anni. E il 9 ottobre è anche il giorno in cui possiamo ricordare San John Henry Newman, Giovanni Enrico Newman, nato nel 1801 e morto nel 1890. Una vita lunga, non certo come quella degli antichi patriarchi che vivevano addirittura fino a casa di Matusalemme 969 anni, ma 89 anni di bene, in cui è stato anche lui un padre per molti. John Henry Newman, sacerdote, cardinale inglese, canonizzato nel 2019 da Papa Francesco e l'anno scorso proclamato dottore della Chiesa da Papa Leone. Era anglicano alla nascita, apparteneva a quella chiesa di Inghilterra che però allora già viveva delle separazioni al suo interno che poi sono ampiamente scoppiate alla fine dell'Ottocento, per tutto il Novecento e anche oggi. La chiesa anglicana è proprio distrutta al suo interno a causa di sempre più ondate protestanti di ampie parti degli anglicani, insomma. E invece John Henry Newman era fedele alla tradizione inglese, ma aveva una dottrina praticamente cattolica, l'unica cosa che mancava era la fedeltà al Papa. E così ha fondato il movimento di Oxford, un movimento in cui si cercava di avvicinare sempre di più la Chiesa anglicana, la comunione anglicana alla Chiesa romana, alla Chiesa cattolica, e a un certo punto ha aderito pienamente alla fede cattolica, si è unito in comunione con il Papa, sempre però sostenendo il primato della coscienza. Se mi chiedete di brindare al Papa, lo faccio volentieri, brindo prima alla coscienza e poi al Papa. E questa scelta di John Henry Newman viene motivata in molti scritti, ad esempio nella Apologia, che lui scrive e veramente poi scrive una quantità di opere straordinarie su ogni argomento, dalla teologia alla storia della Chiesa, ai pensieri. Appartiene alla Confederazione dell'Oratorio, quella grande istituzione fondata oltre 300 anni prima da San Filippo Neri, che si occupa di comunicare il Vangelo a tutti. E John Henry Newman veramente comunica il Vangelo a tutti, e in quel contesto molti sono gli inglesi, soprattutto tra gli intellettuali che si avvicinano sempre di più alla fede cattolica. Pensiamo pochi anni dopo il caso di Chesterton, anche il grande Tolkien sarà cattolico. Lewis, altro scrittore importante, quello delle Cronache di Narnia, non è cattolico, ma per molti aspetti è vicino al cattolicesimo, così come Eliot. Insomma, è un periodo in cui il fervore della fede tra i grandi intellettuali inglesi è straordinario. Questo grazie anche alle opere, alla testimonianza vivente del cardinale Newman, che appunto viene proclamato cardinale, nominato cardinale nel 1879 da Leone XIII, ed è un altro Leone, anche lui curiosamente a pochi mesi dall'elezione, che nel 2025 l'ha proclamato dottore della Chiesa. E allora è bello citare quello che scrive, fa scrivere sulla sua tomba John Henry Newman, che testimonia e esprime anche la storia di Abramo, ex imaginibus et umbris ad veritatem. Dalle immagini, dalle ombre alla verità tutta intera. Hanno dovuto faticare, non subito hanno trovato la strada del Vangelo, hanno percorso strade tortuose, ma poi sono arrivati alla verità tutta intera, alla verità che cambia la vita, che è il Signore. Affidiamoci allora all'intercessione di Sant'Abramo e di San John Henry Newman, che in contesti molto diversi hanno però testimoniato con la loro vita, l'amore del Signore Gesù.

Vi leggo ora un articolo tratto da Sovvenire, Sovvenire che è il trimestrale di informazione sul sostegno economico alla Chiesa Cattolica. È un'intervista fatta a Sebastiano Somma, che sappiamo tutti è un attore, è nato 66 anni fa a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e si è formato artisticamente a Napoli, dove i suoi genitori si trasferiscono per lavoro. A 22 anni Sebastiano si trasferisce a Roma, dove continua a studiare recitazione e dizione. Dal teatro ai fotoromanzi, dalla conduzione ai set cinematografici, la sua esperienza artistica lo porta a sondare diversi terreni, finché non arriva tra il 2000 e il 2005 la notorietà al grande pubblico grazie alle tre edizioni della serie TV Sospetti. Nella miniserie dedicata a Madre Teresa, Somma veste i panni di un sacerdote inviato dalla Santa Sede a investigare sulla suora. In Senza confini, quelli del prossimo beato Giovanni Palatucci. Poi sarà l'avvocato Rocco Tasca nelle cinque stagioni di Un caso di coscienza. Tra il 2003 e il 2013. Negli ultimi anni è stato anche produttore, regista e autore TV, ma la sua grande passione rimane sempre il palcoscenico, cui non ha mai smesso di dedicarsi. Dal 2004 è sposato con l'attrice Morgana Forcella e dal 2005 è papà di Cartisia Josephine, anche lei recentemente tra i giovani protagonisti della serie TV Mare Fuori. Ma leggiamo l'articolo che è di Stefano Proietti. Ma lei, padre, ce li ha 100 poveri? Il popolare attore Sebastiano Somma ci racconta il proprio rapporto con la fede, a partire dai suoi ricordi di infanzia e da alcuni incontri importanti della sua vita. Tra questi, certamente, quelli con Don Riccardo Agresti, un'amicizia ormai di vecchia data, che è cominciata con una domanda spiazzante da parte di Somma e una risposta sincera del sacerdote. L'articolo. Appuntamento di fronte alla grande madre di Dio, la sua parrocchia romana a poche decine di metri da Ponte Milvio. Sebastiano Somma si presenta in compagnia del suo amico sacerdote Don Riccardo Agresti, che ogni volta che si ritrova a Roma non manca di passare a salutarlo e portargli un pacchetto di quei taralli che i suoi ragazzi ad Andria realizzano con maestria. Buoni come la vita, che stanno reimparando ad assaporare dopo l'esperienza del carcere, oppure vivendo, quando si riesce ad ottenerle, le misure alternative alla detenzione. Ma questa è un'altra storia che anche Sovvenire ha raccontato. L'amicizia tra l'attore e Don Riccardo risale a quasi 20 anni fa, quando il sacerdote era parroco ad Andria e per raccogliere fondi per l'erigendo oratorio nel difficile quartiere Camaggio, organizzava una rassegna canora ricca di ospiti illustri. L'ho conosciuto attraverso una telefonata che lui mi fece, ricorda Don Agresti, e in cui per prima cosa mi chiede: «Ma lei ce li ha 100 poveri?» Era la prima prova che un artista mi chiedeva se avessi 100 poveri. Ma certo che li ho, risposi, e lui: «Bene, vengo a Camaggio, però lei mi riserva 100 biglietti per i poveri». Insomma, io ho una figura molto popolare, io un prete alle prime armi, in un territorio dove volevo portare cultura e creatività. Capì di aver incontrato una persona dal cuore grande. Si schermisce Sebastiano, ma conferma il racconto. Ho pensato che dovessi rimettere in gioco
quel che avevo ricevuto dalla vita, e con Don Riccardo è nata questa collaborazione e questa amicizia forte che va avanti da diversi anni. Il sacerdote ribadisce: Sebastiano è una persona vera che quando e come può mette sempre il nostro progetto tra i suoi discorsi per promuoverlo. Perché è il nostro Signore che ci dice di abbracciare gli scarti, le persone che si perdono. Noi spesso pensiamo che quelli che sbagliano debbano essere buttati in qualche luogo a marcire, e invece no. Il Signore ci invita a non ridurre la persona ai suoi errori. Tanti dei miei ragazzi chiedono solo che qualcuno si accorga che nel loro cuore hanno una parte ancora buona, e noi ne siamo certi. Anche nelle storie più complicate c'è sempre qualcosa per cui vale la pena sporcarsi le mani. Oggi però non siamo qui per parlare di me, vero? Vero. E allora iniziamo con le nostre domande a Sebastiano. Dall'infanzia a Varano e a Castellammare, passando poi per Napoli e infine per Roma, proviamo a ripercorrere a volo d'uccello come è stato il suo rapporto con la fede. E Sebastiano, il mio primo impatto con la fede e i sacerdoti è stato con un prete molto amorevole, che mi ha trasmesso un ricordo che ancora oggi è vivo dentro in me. Eravamo a Varano, nelle campagne sopra Castellammare di Stabia, dove la mia famiglia gestiva una piccola scuola privata. Il mio posto delle fragole era una piccola cappellina che esiste tuttora, dove c'era un sacerdote di cui purtroppo non ricordo più il nome, che trattava me e i miei amici con grande delicatezza e affetto. Ricordo addirittura che la prima volta in vita mia in cui salì su un'automobile fu sulla sua 600, quella con le portiere che si aprivano al contrario. La figura di questo prete mi è rimasta nel cuore e sicuramente mi ha segnato negli anni. Poi ci trasferimmo a Castellammare e lì la chiesa di San Marco è il luogo di cui ho i ricordi più forti, per l'impatto che ha avuto sulla mia spiritualità. Pensate che addirittura io cantavo in chiesa con le voci bianche. C'era l'oratorio e vivevamo una condivisione a tutto tondo. C'erano le suore che sono ancora lì e poi c'era Don Vincenzo, che è stato quello che ha iniziato a farmi capire davvero il mio rapporto con Dio e a iniziare il mio percorso spirituale. Quella è stata la seconda fase, ma anche la più significativa del mio approccio con la fede. Vicino a Castellammare c'è anche un altro luogo molto bello, il santuario di Santa Maria di Pozzano, al quale però è legato anche un momento doloroso della tua vita. Lì viveva mia sorella, che purtroppo è mancata molto presto, nel 2002, a solo 52 anni. Proprio in quel santuario celebrammo il suo funerale e ricordo che quel giorno dovetti uscire dalla chiesa. Era un dolore per me troppo grande e che non riuscii subito ad accettare, anzi, mi ci volle un bel po' di tempo. Torniamo alla tua infanzia però. Col trasferimento a Napoli, dove hai perfezionato la tua formazione artistica, come hai proseguito questo tuo cammino? Nella chiesa napoletana di San Vitale e Fuorigrotta ricordo di aver fatto persino la mia prima battuta in teatro. Un regista mi aveva coinvolto in una rappresentazione di Miseria e Nobiltà, dove in quella chiesa, proprio in quella chiesa, io ero vestito da cuoco e dicevo: il pranzo è servito. Di Napoli ricordo anche la chiesa del Buon Pastore, ma posso dire che comunque io abbia vissuto, e dovunque abbia vissuto, ho sempre cercato un punto di riferimento per continuare il mio cammino di fede, nonostante ovviamente ci siano stati anche dei periodi di distrazione, di cadute, come inevitabile che sia nella vita. Poi però, per fortuna, ho sempre ripreso questo percorso. Il tuo lavoro ti ha sempre portato a viaggiare molto. Faccio questo mestiere da tanti anni e devo dire che è stato proprio così. Ma proprio per questo ci sono stati degli incontri con delle figure speciali, anche se magari poi non le ho mai più riviste. Mi è capitato a volte, entrando in una chiesa
perché sentivo il bisogno di entrare in quella chiesa, di incontrare un prete che mi ha detto in 10 minuti esattamente quello che avevo bisogno di sentirmi dire in quel momento e che magari tanti altri non avevano saputo dirmi fino ad allora. Grazie al mio lavoro poi ho avuto alcune opportunità davvero incredibili, ad esempio quando ebbi il dono di poter leggere il Cammino della Croce di Paul Claudel davanti a Papa Wojtyła. Anche quello fu un momento molto forte, tanto è vero che ancora oggi il mio santo del cuore è proprio lui. Conservo con devozione la croce che mi regalò alla fine di questo racconto che io lessi. Lui era già tremolante, non stava bene. La figura di San Giovanni Paolo II è stata veramente molto significativa per me. Mi pare di capire comunque che di belle persone, non solo sacerdoti, in questi anni ne ha incontrate molte.

Lì mi sono reso conto di quanto sia importante prendere le distanze dalle cose troppo futili di cui talvolta ci riempiamo la vita e valorizzare quelle che davvero valgono. Ma di persone che nel silenzio fanno cose importanti ne ho incontrate tante. Penso ad esempio a Suor Chiara e le altre suore del piccolo Cottolengo di Tortona, che accudiscono bambini con problemi gravissimi di cui le famiglie non possono occuparsi, ma anche a tutti i volontari. Ma penso a Suor Giuliana e alle suore della Divina Volontà, anch'esse con tanti volontari che accolgono mamme e bambini che non saprebbero dove altro andare, e alle missionarie della Carità che sono qui a Roma. Con queste persone mantengo contatti discreti, ma costanti, nel tempo. Intendiamo, non sono un santo. Ho avuto le mie cadute, i miei alti e bassi, però ho sempre cercato di rialzarmi e continuo a mantenere viva la speranza di maturare qualche buon cambiamento dentro in me. Un'ultima domanda. Sebastiano, cosa è per te la preghiera oggi? Io abito in una zona di Roma che mi dà la possibilità di vedere, prima di andare a dormire, la Madonnina che c'è in cima a Monte Mario, quella tutta dorata che tra l'altro fu realizzata da un ebreo. E ogni sera, quando sto a casa, il mio ultimo pensiero, l'ultimo scambio di parole, ce l'ho proprio con lei. La preghiera è una cosa bella, mi dà sostentamento all'anima e quando prego non lo faccio soltanto per me, in particolare in questo momento in cui ne abbiamo davvero tutti un così grande bisogno.

Notte di prendila così. Alberto e Lorenzo vi salutano e vi augurano una buona fine settimana. Vi ricordo che domani 10 ottobre alle ore 15:30 ci sarà il funerale di Enzo Dondi di anni 93. Rinnoviamo le sentite condoglianze alle famiglie così dolorosamente colpite. Ciao a tutte e ciao a tutti, vi diamo appuntamento per domenica mattina, come sempre dopo la messa delle 9:30, cioè praticamente verso le 10:10, 10:15. E come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante, per le troppe persone che soffrono. Vi lasciamo ora in compagnia di Radio Cittanova in Blu. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, l'ENI taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, quindi il listino scende a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. La riforma elettorale è legge, alla Camera 227 sì. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, così la Premier Meloni. Protestano le opposizioni contro la legge definita truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica, il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. 33 le vittime civili ieri per un raid russo su 2 autobus a Kramatorsk. A Miami i negoziatori ucraini incontrano Witkoff e Kushner per discutere su nuove idee proposte per la fine del conflitto. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. A Torino da questa mattina la polizia esegue 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale di Torino di Askatasuna. Nobel della letteratura a Dan Carson, scrittrice canadese, oggi a Oslo si conferisce il premio Nobel per la pace.
2: Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua, data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica delle interviste video di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di beni culturali, musica, arte, scienza e diagnostica. C'è un punto di contatto tra questi mondi? Lo chiediamo all'ospite di oggi. Riflessi Incontra Eleonora Verni, dottoranda in chimica all'Università di Pavia e al momento fai ricerca qui a Cremona nel laboratorio dei beni di diagnostica, giusto?
2: Museo
1: di violino.
2: Io sono arrivata al Museo del Violino in realtà qualche anno fa, nel 2018 ho fatto un tirocinio quando ero all'università, stavo studiando scienze e tecnologie per i beni culturali.
1: E cosa rispetto all'anima scientifica che poi invece hai?
2: Allora, in realtà è un corso di natura scientifica ma sui beni culturali, è un ci sono capitata un po' per caso in questo corso triennale e mi ha subito affascinato l'idea di unire beni culturali e scienza, che sono un po' due ambiti che mi appassionano molto, e poi appunto ho scoperto la realtà del Museo del Violino tramite questo tirocinio e sono approdata a Cremona e dopo un po' di anni, dopo la magistrale, adesso ho intrapreso un percorso di dottorato in chimica con l'Università di Pavia, ma all'interno, diciamo, le attività principali sono svolte all'interno del laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva.
1: Che ricordiamo, un laboratorio in un museo, che è un po' una rarità. In Italia mi dicevi che è l'unico laboratorio di questo tipo,
2: esatto,
1: situato in un museo a livello nazionale.
2: Esatto.
1: E anche all'estero siamo, cioè, è abbastanza particolare, ecco, c'è il British, se non sbaglio, che
2: esatto,
1: ha qualcosa del genere.
2: Il British, il Louvre, ci sono vari esempi.
1: Insomma, parliamo musei di una certa,
2: certo,
1: carattere di musei, esatto, però deve essere molto interessante anche andare al museo e in realtà andare a lavorare su qualcosa di completamente non diverso, cioè molto affine, ma un approccio molto diverso a quello che è nel tuo caso lo strumento musicale, appunto perché ti occupi di diagnostica sugli strumenti musicali.
2: Esatto, esattamente. Esatto, tanto in Italia siamo gli unici e c'è, diciamo, la battuta che spesso mi hanno fatto i miei superiori, che in realtà c'è un caso ai Musei Vaticani, ma i Musei tipo Vaticani non sono in Italia, quindi
1: tecnicamente no.
2: Tecnicamente tutto perfetto.
1: Quindi sì.
2: E in Europa sicuramente ci sono altri esempi, ma comunque è un caso molto raro e soprattutto è un laboratorio che è impegnato per la maggior parte nello studio degli strumenti musicali, il che è un unicum forse mondiale. E l'approccio scientifico sui beni culturali per me è interessantissimo, vabbè, un po' perché me ne occupo tutti i giorni e quindi ovviamente si crea l'interesse.
1: Sì, per te è quotidiano, però insomma anche una persona che immaginiamo vede fare una radiografia a un violino particolare, quindi,
2: esatto,
1: insomma, quindi si usano un po' gli strumenti che conosciamo per la salute,
2: esatto,
1: su strumenti musicali, scritti, affreschi. So che ci sono anche altre specializzazioni del laboratorio che poi appunto su cui immagino ci siano altri ricercatori, altri progetti,
2: mm-hmm,
1: però appunto insomma fare una radiografia a uno strumento musicale non è da tutti.
2: Sì, sì, sì, sì, infatti per questo anche il termine diagnostica noi lo conosciamo molto bene nell'ambito della medicina, però è qualcosa che si applica un po' a qualsiasi oggetto, qualsiasi corpo, diciamo. E nel caso dei beni culturali è molto fittante, secondo me, è proprio un termine che ci sta molto bene, anche perché spesso i nostri studi sono o per fini proprio di studio o ai fini della conservazione o ai fini magari di un restauro, cioè bisogna di sapere quale materiale è stato utilizzato su una pergamena, su un violino, su un affresco, come dicevi.
1: Anche perché mi dicevi che non è invasiva, quindi comunque,
2: esatto,
1: tu vai a studiare alcuni aspetti legati all'origine, alla storia, alla composizione, a come è stato trattato in questo caso un violino, uno strumento musicale, senza comprometterne, possiamo dire, la struttura,
2: l'integrità, esatto,
1: l'integrità.
2: Esatto, infatti per questo anche un pochino la similitudine alla medicina. Un po' perché in entrambi i casi c'è bisogno di non intaccare per quanto possibile quello che si sta studiando. Mm-hmm. E quindi il bisogno di avere delle tecniche non invasive, nel caso degli strumenti musicali, a maggior ragione, sono strumenti estremamente, cioè soprattutto gli strumenti musicali ad arco sono estremamente delicati e quindi no, la possibilità di studiarli senza dover fare prelievi, senza dover in qualche modo intaccare questi oggetti. È interessantissimo, un po' dal punto di vista pratico, un po' dal punto di vista scientifico, anche capire come faccio ad ottenere delle informazioni, ad esempio una radiografia che mi permette semplicemente, appoggiando il violino su una superficie e irraggiandolo con dei raggi X, di capire cosa c'è all'interno, la presenza di chiodi, elementi strutturali particolari, ma anche tante altre tecniche che sviluppiamo, cioè che, non che sviluppiamo ma che utilizziamo. Ecco,
3: curiosità, avete trovato qualcosa di particolare nella storia del laboratorio, nella tua ricerca?
2: Allora, c'è un esempio che mi viene sempre in mente quando mi viene chiesto qualcosa di particolare, che è un violino che era stato radiografato qualche anno fa, a cui interno è stato trovato un nido di vespe. Molto sviluppato.
3: Si spera disabitato.
2: O
3: un vespe centenario, insomma.
2: Esatto. Comunque, esatto. E quindi si vede proprio nella radiografia, ma qualcosa che non ci aspettavamo assolutamente. Di solito si fa una radiografia, vedi i chiodi, i buchi, eventuali crepe, ogni tanto delle gallerie di tarli o di insetti che mangiano il legno. E in quel caso invece ci
3: e
2: siamo
3: i condomini
2: visti
3: di vespe non erano stati trovati.
2: Siamo trovati proprio un nido di vespe enorme.
3: In questo caso era un privato, giusto, che ti ha portato un violino.
2: Sì, e
3: chi sono i vostri committenti di solito? Chi si rivolge a voi?
2: Allora, a noi si rivolge, diciamo, dipende un po' dal tipo di progetto. Abbiamo una parte di contoterzi, quindi una parte di privati che ci porta gli strumenti e ci chiede, ci fa delle domande specifiche. Un'altra collaborazione, forse la collaborazione più importante, è quella col museo, motivo per il quale noi siamo all'interno del Museo del Violino.
3: Vi occupate del patrimonio culturale
2: del museo, esatto, degli strumenti della collezione, in collaborazione col conservatore Riccardo Angeloni. Abbiamo vari progetti anche in questo momento che stanno andando avanti e in generale l'obiettivo è quello di studiare la collezione il più possibile, cercare di dare delle riscosse.
3: Scoprire di più, magari sapere qualcosa di più su come sono stati costruiti, conservati, che tipo di utilizzo se ne è fatto, anche quando sono usurati.
2: Esatto. E anche un sacco di domande per quanto riguarda, poi ovviamente adesso io magari nel mio progetto di dottorato mi occuperò di vernici, quindi chiaramente il mio
3: molto specifico
2: è su quello. Ma in realtà è molto importante perché nella comunità liutaia in generale ci sono moltissime domande che riguardano quali fossero le vernici utilizzate storicamente dal periodo stradivariano a o antecedente o posteriore, e in realtà c'è ancora tantissimo da scoprire. Ancora abbiamo qualche risposta, ma in generale
3: c'è ancora molto lavoro da fare.
2: Sì, è un mondo.
3: E parlando di mondi, appunto, in un contesto in cui siamo sempre più orientati al digitale, alla dematerializzazione, alla tutto ciò che è, diciamo, artificiale e non pratico, ancora, tra virgolette, senso e importanza occuparsi di beni culturali?
2: Allora, questa è una domanda importantissima, secondo me. Vabbè, la risposta breve è sì, assolutamente sì. È un po' perché è il mio lavoro e quindi
3: giustamente.
2: È molto importante, soprattutto perché siamo in quest'era della digitalizzazione. L'artigianato, infatti, nel nostro caso specifico si parla di beni culturali che sono strettamente legati al mondo dell'artigianato, che è qualcosa di non sostituibile. Oggi vediamo con l'intelligenza artificiale, ci facciamo varie domande di che cosa può essere sostituito, di che cosa può essere migliorato dall'intelligenza
3: artificiale.
2: Lavorerò
3: ancora 10 anni, quelle cose che ci si chiede quotidianamente.
2: Esatto, ogni mattina ci svegliamo e ci chiediamo che fine farà il mio mestiere. Però l'artigianato è qualcosa che non viene intaccato da questo ed è importantissimo preservarlo e studiarlo e valorizzarlo. E quindi proprio in questa via il mondo delle scienze per i beni culturali penso che abbiano un ruolo importantissimo.
3: Quindi è qualcosa che avrà un futuro, nonostante il futuro sembri tecnologicamente andare da un'altra parte, ma come tu ci racconti, appunto, tutto lo sviluppo tecnologico può essere anche a favore e al servizio dei beni culturali.
2: Assolutamente, e in più l'uso delle intelligenze artificiali, comunque l'uso del machine learning è qualcosa che per i ricercatori adesso sta diventando importantissimo, non come sostituzione del ricercatore, ma proprio come un mezzo per andare a processare, per andare a interpretare una quantità enorme di dati, cosa che prima non si poteva fare, quindi è veramente un'occasione da un certo punto di vista.
3: Sì, un grosso assist, un grosso
2: aiuto. Esatto. E quindi è importantissimo per me, dal mio punto di vista, poi ovviamente ci sono mille scuole di pensiero, però utilizzare queste tecnologie, questi nuovi mezzi che abbiamo a favore non solo della scienza, ma se possibile anche del mondo dei beni culturali e del mondo dell'artigianato.
3: E anche del recupero, pensiamo appunto al famoso violino in soffitta, in cui magari gli arrivano col violino, scusi, ma è Stradivari questo? Sarebbe bello, poi ci direi tu che percentuale magari capita.
2: Ogni tanto capita, molto raramente, però è giusto, e se arriva una persona con un violino e ci fa delle domande, è giusto dargli delle risposte, quindi noi siamo apertissimi.
3: E per te invece cosa sogni, che futuro ti aspetti, appunto perché mi dicevi che fai un dottorato, quindi adesso è un progetto che verrà condotto fino al termine della tua ricerca e finché non completi il percorso di studi, dopodiché cosa farai?
2: Questa è una domanda.
3: $1 milione.
2: Esatto, $1 milione. Allora, intanto il mio percorso di dottorato è appena iniziato, quindi è iniziato a novembre, quindi adesso ho 3 anni davanti a me per sviluppare anche il progetto, che appunto in questi mesi sto cominciando a sviluppare per davvero. E per il mio futuro, io in questo momento quello che mi auspico è di continuare la carriera accademica e di cercare di portare il mio lavoro a un livello molto alto scientificamente, magari anche di divulgarlo a più persone possibili, perché è un ambito tra l'altro che non si conosce molto, soprattutto nell'ambito dei beni culturali,
3: cioè
2: della liuteria. Esatto, che la diagnostica dei beni culturali sta cominciando a diventare un argomento conosciuto, ma nell'ambito della liuteria non così tanto, giustamente è molto specifico. E quindi quello che per ora spero per il mio futuro è di continuare quello che sto facendo e di farlo nel modo sempre più bello e creativo.
3: Quindi far ricerca, portare avanti magari altri percorsi di studio e approfondimento.
2: Esatto, esattamente. E è un po' questo, direi. Sì.
3: Lo consiglieresti?
2: Allora, lo consiglierei, cioè da un lato sì, assolutamente, perché a me piace tantissimo, quindi non mi sentirei di dire no. Mi rendo conto che la carriera accademica è un ambito un po' complesso, soprattutto in Italia, e soprattutto nel nostro ambito molto specifico, rispetto a un normale dottorato in chimica in cui poi si può finire, si può andare in azienda, nel nostro caso
3: se scegli la ricerca,
2: segui
3: il sogno, ma potresti poi non avere
2: esattamente
3: la strada che ti aspetti a distanza di tot.
2: Esatto, quindi è comunque una scelta molto importante, bella, è perché è bellissima, una volta che sei dentro è bellissimo, ogni giorno è diverso, ogni giorno scopri cose nuove, non facilissimo, ecco.
3: Quindi diciamo che però essendo un'eccellenza a livello nazionale, parlo di dove sei adesso, di quello che stai facendo, magari uno sguardo sull'Europa potrebbe essere una soluzione, comunque una strada.
2: Certo.
3: Parlavi di Parigi fuori onda.
2: Parigi è un altro centro molto importante per la liuteria anche. C'è il Musée de la Musique, che è un museo molto importante, che si interfaccia con un laboratorio di diagnostica, tra l'altro. E, certo, andare all'estero è sempre un'opzione, e penso che sia un'opzione comunque da esplorare. poi è sempre bello ritornare al proprio, insomma, al proprio territorio, quindi cercare di riportare
3: quindi
2: la propria conoscenza.
3: Quindi andresti per tornare in questo caso?
2: Probabilmente sì, probabilmente sì.
3: Fare
2: la spola, esatto.
3: Andata e ritorno, insomma, andate sarà un biglietto andata e ritorno nel
2: esatto.
3: caso. Va bene, nel caso ci rivedremo qua, ci racconterai un po' come è proseguita la tua carriera, il tuo percorso e che novità ci sono, oppure appunto perché è ancora importante occuparsi di beni culturali, grazie anche a tutto l'apporto che la scienza può offrire.
2: Sì.
3: Grazie mille davvero per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
3: Noi ci vediamo ancora su questi sgabelli con nuove storie. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con gli scatti di backstage Giulia Barbieri. Grazie e alla prossima.
0: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, il tempo che vale, raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Esiste una vita che non sia il plurale? È una domanda che forse dovremmo porci più spesso di fronte alle tante solitudini di cui è costellata la nostra società. Il bisogno di essere parte di qualcosa riguarda tutti, in particolar modo il mondo della disabilità. La comunità Pier Giorgio di Udine porta avanti una missione dagli anni 70, dare alle persone con gravi patologie fisiche, psichiche e sensoriali un punto di riferimento non solo per la socialità, ma anche per lo sviluppo di competenze e di abilità. Gli obiettivi naturalmente dipendono dal tipo e dal grado di disabilità. La comunità ha un centro diurno e un servizio residenziale ed eroga molteplici servizi, dai percorsi riabilitativi alle prove con simulatore per il test delle abilità alla guida, alla ricerca e fornitura di ausili, fino alla formazione professionalizzante. I disabili non sono soltanto utenti, ma spesso anche fornitori a loro volta di servizi e protagonisti della vita associativa. La storia della comunità, che da diversi anni svolge la sua attività anche nella sede satellite di Caneva di Tolmezzo, parte con l'esempio di un sacerdote, Don Pier Giorgio Fain, che per togliere i disabili dall'isolamento sociale di quei tempi accompagna un primo gruppo di 6 persone alla comunità di Capodarco di Fermo. Alla morte prematura di Don Pier Giorgio, durante un viaggio di accompagnamento, lo sconforto si trasforma in forza propulsiva. Don Onelio Ciani, sacerdote disabile, fa partire la comunità di Udine. Elisa Vidussi è l'attuale vicepresidente della comunità e ricorda molto bene i primi anni della realtà in cui si è mossa inizialmente da volontaria.
2: Quando abbiamo iniziato, devo essere sincera, c'era un pregiudizio fortissimo nei confronti dei disabili. I disabili si vedevano poco, non andavano da nessuna parte in quegli anni lì, e giovani insieme anche ad altre persone disabili qui che vivevano in comunità abbiamo ottenuto la possibilità di andare allo stadio e si stava sul terreno di gioco. Quella volta dopo hanno fatto anche il parterre più accessibile un po' a tutti e tutti adesso possono andare, quindi abbiamo lottato perché i servizi comuni, le poste, le banche avessero degli sportelli accessibili, si potesse accedere. Abbiamo veramente fatto tantissimo grazie anche al coinvolgimento di altre associazioni o anche professionisti. Abbiamo lottato perché ci fosse il diritto anche di andare in vacanza, di poter godere anche di usufruire degli aspetti culturali della città. Per la prima volta siamo entrati in un teatro dove non c'era nulla, bisognava andare c'erano le scale, bisognava tirar su le carrozzine a mano e dopo hanno messo una rampa, insomma un montascale. Quindi abbiamo cercato in tutti i luoghi, in tutti i modi di poter ottenere i diritti di cittadinanza, no?
1: Paolo Cernetic è uno degli utenti della struttura residenziale, ma anche un formatore in diversi ambiti, dall'informatica al marketing. Racconta di come la comunità gli abbia consentito di riscoprirsi.
3: Quella comunità ho riscoperto che ho delle potenzialità.

0: Caporusso, che fa parte del consiglio di amministrazione, spiega come non si tratti soltanto di un'erogazione di servizi di carattere sanitario.
1: Questo è un quartiere particolare, un quartiere popolare, in cui la maggioranza della popolazione è una popolazione anziana. È stato fatto un lavoro proprio di ricerca e ha confermato questo dato: molti anziani, ma soprattutto molti anziani soli. La cosa bella è che le solitudini disperse nel quartiere trovano invece una maggiore compattezza all'interno della comunità.
2: Si sente la chiesa delle persone.
3: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo che stiamo per ascoltare è anche molto conosciuto perché è la parabola dei lavoratori che vengono mandati a lavorare nella vigna da un padrone che li sceglie in orari differenti e che li paga tutti allo stesso modo, che è il modo che aveva pattuito, quindi è un padrone giusto. La recriminazione di coloro che sono stati chiamati per primi rispetto a coloro che invece hanno lavorato poco perché chiamati all'ultimo momento assomiglia a un po' alla recriminazione forse che abbiamo anche noi nei confronti di Dio ogni volta che ne critichiamo l'agire. E come facciamo a criticare l'agire di Dio? Con la lamentazione, quante volte magari ci lamentiamo della vita, di quello che abbiamo avuto, di quello che non abbiamo avuto, di quello che è andato bene, di quello che secondo noi è andato male. C'è un atteggiamento dentro di noi che è un po' quell'atteggiamento magari di amarezza che troppe volte inquina la nostra vita. Questo Vangelo viene a scoperchiare un po' questa non fiducia in Dio. Cioè questi lavoratori in fondo vogliono insegnare al padrone come si fa il padrone, o meglio, cosa deve farne dei suoi beni. Anche noi, ogni volta che reputiamo sbagliata la nostra vita, in fondo diciamo a Dio che non ha saputo fare bene il suo mestiere di Dio. Ascoltiamo questo Vangelo invece con la docilità dei figli che sanno che Dio fa bene tutte le cose.
2: In quel tempo Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì, e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
1: Ci sono giustizie differenti. Nel modello classico noi conosciamo la giustizia degli equivalenti. Io ti do due e tu ricambi con due. E quindi, ecco, sono equivalenti e c'è questa giustizia che è quella che conosciamo bene. Poi c'è la giustizia sociale, cioè la giustizia che afferma che soggetti differenti devono essere trattati in maniera differente, perché trattare soggetti differenti in maniera uguale, egualitaria, sarebbe profonda ingiustizia. Ecco, questo Vangelo è un Vangelo che, se noi lo ascoltiamo con quella che è la prima forma di giustizia, che è quella che ci inabita normalmente, perché noi siamo quelli della giustizia, io ho lavorato così e voglio questo e l'altro, anche se ha una condizione differente dalla mia. Noi abbiamo un'idea di giustizia che troppe volte diventa una sorta di giustizialismo, quasi di vendetta. Non abbiamo l'idea della giustizia come quella di Dio, che assomiglia molto di più alla giustizia sociale. Dio conosce ciascuno di noi, conosce la nostra storia, conosce il nostro cuore, conosce ciò di cui davvero abbiamo bisogno e quindi dà a ciascuno ciò che è bene per ciascuno. E troppe volte noi pensiamo che siamo noi che abbiamo il diritto di decidere, di sapere quello che è bene per gli altri. Prima di entrare proprio nel Vangelo, io vorrei dirvi questo, che ci sono degli studi che raccontano come, studi molto seri, anche di premi Nobel, che raccontano come la soddisfazione personale non sia tanto legata alla posizione che io ho nei miei confronti. Per esempio, se io lavoro e mi è stato dato un aumento di stipendio di 100 euro, io sono molto contenta. Ma se al mio collega, che lavora vicino a me, gli è stato dato un aumento di 150 euro, sono giusti i miei 100 euro, sono giusti i 150 euro del mio collega, ma il mio livello di soddisfazione cala drasticamente. Perché? Perché io mi giudico in relazione all'altro, in relazione alla posizione che ho nei confronti dell'altro. È la felicità posizionale, cioè io sono felice in base alla relazione, alla posizione che io ho rispetto agli altri vicino a me. E perché? Perché noi siamo molto segnati dall'invidia. Spesso la nostra giustizia è la giustizia che si nutre di invidia, o meglio, è una invidia mascherata sapientemente da giustizia. E allora questa parabola, che viene proclamata in tutte le chiese, è una parabola che mette a nudo proprio il rischio di considerare l'altro un antagonista e di considerare noi stessi giudici del destino, della posizione altrui. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per trovare lavoratori per la sua vigna. E fin qui è una, cioè una cosa che accadeva quotidianamente intorno a Gesù. Si prendevano lavoratori a giornata, il padrone usciva, c'erano i lavoratori in fila che attendevano di essere scelti e quindi il padrone sceglieva. Chiaramente all'alba siamo in una regione di caldo torrido e quindi si cominciava a lavorare molto molto presto. Si accordò con loro per un denaro al giorno, erano i patti che venivano fatti quando venivano ingaggiati i lavoratori, e quindi questi lavoratori vanno, sanno che riceveranno alla fine della giornata un denaro e vanno a lavorare. Ma esce ancora questo padrone alle 9 del mattino, ne vide altri che erano disoccupati e ingaggia anche loro: andate, quello che è giusto ve lo darò. Capite perché ho iniziato con questa piccola trattazione sulla giustizia? Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. E ancora a mezzogiorno, sono le varie fasi della via, a mezzogiorno, poi alle 3, esce ancora per prendere lavoratori a giornata. Uscito ancora verso le 5, cioè alle 5 la giornata era praticamente finita, però vide ancora delle persone in cerca di lavoro. Perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Dice: perché nessuno ci ha presi a giornata. Allora andate anche voi. Ma la giornata ormai sta volgendo al termine, la giornata lavorativa. Quando fu sera, ecco che è il momento di fare i conti. Il padrone dice al suo fattore di chiamare tutti i lavoratori e di dare la paga dai primi agli ultimi. E comincia dagli ultimi, quelli che aveva ingaggiato alle 5 del pomeriggio. Ora, È chiaro che quando arrivano coloro che erano stati presi a giornata al mattino, è chiaro che si aspettavano un trattamento diverso, perché se è vero che avevano pattuito per un denaro, ma avendo visto che anche gli ultimi erano stati pagati allo stesso modo, mi viene da dire umanamente, cioè ciascuno di noi avrebbe pensato, io avrei pensato, ma magari mi darà di più, perché io ho faticato più di loro. Indubbiamente non c'è nulla di male in questo ragionamento, anzi. Ma anch'essi ricevettero un denaro ciascuno. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, perché questi hanno ricevuto quello che abbiamo ricevuto noi, ma noi abbiamo sopportato il caldo e loro no. Ma il padrone, ecco la risposta del padrone, che getta luce su quanto è accaduto, ma al tempo stesso pone una questione di conversione a ciascuno di noi. Amico, intanto li chiama amici coloro che mormorano contro di lui. E questo a me colpisce sempre ogni volta che ascolto questo Vangelo. Amico, è un po' come Gesù che è tornato vivo dai morti, chiama fratelli coloro che l'avevano tradito. Allora, amico, io non ti faccio torto. Perché non ti faccio torto? Perché ti ho dato quello che avevo pattuito. Prendi il tuo. La giustizia è dare a ciascuno il suo. E infatti questo operaio prende il suo. Secondo la definizione della giustizia commutativa, si chiama così, dare a ciascuno il suo. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? La logica della giustizia di Dio è altra rispetto alla giustizia commutativa, c'è anche questa, ma è il suo che Dio conosce, che non è quello che conosciamo noi, cioè qual è il mio? Qual è oggi la necessità che ho? Qual è il mio per essere salvata? Dove mi trovo io oggi? Cioè, se io sono in preda ad un dolore che mi spinge alla disperazione, la giustizia di Dio opererà in me per vie differenti rispetto alla giustizia di Dio, che è sempre salvifica, nei confronti invece di una persona che vive un'altra situazione. Solo Dio conosce quello che c'è nel cuore, quindi solo Dio sa io oggi come posso essere da Lui salvata, e quindi una giustizia che è misericordiosamente potente nella mia vita oggi dove mi trovo. Io sono differente dall'altro, l'altro è differente da me, e quindi Dio agisce in maniera personale. La volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, scrive San Paolo a Timoteo. Questa è la volontà di Dio, ma c'è una strada per tutti. C'è una via unica e irripetibile per tutti. Questa è la giustizia di Dio. Dio sa trattarci da uguali, nel senso che tutti siamo figli. Dio non fa figli e figliastri, quindi c'è un criterio di uguaglianza, nel senso che siamo figli, siamo amati tutti, tutti amati fino alla follia da Dio, perché ha dato suo figlio per noi. Ma questo amore sa essere un amore personale. Qual è il nostro problema? E lo denuncia il padrone qui. Sei invidioso perché io sono buono? Ecco, il nostro problema è l'invidia. Quella questione posizionale di cui parlavo all'inizio. Noi ci misuriamo troppo spesso non in base alla carità e anche in base al mistero che è la storia dell'altro, ma noi misuriamo tutto troppo spesso a partire dall'invidia. Che cos'è l'invidia? San Tommaso d'Aquino ci aiuta con una definizione semplice: l'invidia è la tristezza per il bene altrui. Essere tristi perché l'altro ha dei beni, perché l'altro è buono, perché l'altro, ecco, sta facendo del bene, per dire. L'invidia per il bene altrui. Questo Vangelo allora viene a dire che Dio ha una strada per me, unica e irripetibile, perché conosce il mio cuore. E viene anche a dirmi di avere un atteggiamento estremamente umile davanti al mistero che è l'altro. Dio provvede a me come provvede all'altro al modo che lui e solo lui sa. Questo mi deve bastare, non mi deve interessare l'orario nel quale ciascuno di noi è stato chiamato nella vigna del Signore. Sei tu forse invidioso delle cose mie, dice il padrone ai servi che si lamentano? L'invidia, abbiamo detto, è la tristezza del bene altrui ed è uno dei 7 vizi capitali. Quindi nessuno dica io non sono invidioso, perché il fatto che l'invidia sia uno dei 7 vizi capitali vuol dire che questi vizi appartengono ad ogni uomo e ad ogni donna, quindi ognuno di noi è invidioso. Giotto ha voluto raffigurare l'invidia come uno dei 7 vizi capitali in questa raffigurazione che noi troviamo nello zoccolo della parete destra della Cappella degli Scrovegni, che si trova a Padova. Siamo intorno al 1305. Guardatela bene questa raffigurazione, questa donna. Giotto ha saputo cogliere alcune caratteristiche salienti del vizio dell'invidia. Prima di tutto, non ha colori. È un po' grigia, perché questo è vero per ogni vizio capitale tende a toglierci la vita, a toglierci il colore, la grande vivacità dei colori di cui è fatta la nostra vita, e ci rende un po' monotematici, ci rende grigi, ci imbruttisce, perché il peccato ci imbruttisce. È una donna anziana, non è una donna giovane, è una donna un po' avvizzita. Il peccato nella Sacra Scrittura è visto come un'esperienza di vecchiaia, non la vecchiaia dell'essere vecchi, ma di ciò che va verso la morte. In questo senso è visto il peccato, ciò che ti rende prossimo alla morte. Ha una borsa nella mano sinistra. Che cosa tiene in questa borsa l'invidia? Beh, l'invidia vuole accaparrare per sé, l'invidia, questa tristezza per i beni, per il bene altrui, è perché vuole possedere lei, vuole avere, non sopporta che la sua borsa sia vuota. Deve essere piena, la deve riempire con i beni degli altri. Vedete le fiamme che la divorano dal basso? Ed è vero che l'invidia, che si nutre di gelosia, per esempio, che l'invidia ci fa ardere, si dice anche, no? Arde di invidia. È un fuoco che consuma dall'interno e che spinge a volte a fare degli atti, delle azioni proprio anche terribili, perfino dei crimini. Quanti crimini sono mossi dall'invidia degli affetti altrui, dei soldi degli altri, dei beni degli altri, della bellezza. È un fuoco che divora dall'interno e che tutto prende. Il viso di questa donna è deformato. Quando siamo preda della rabbia che magari è frutto dell'invidia, i tratti del volto si deformano, ma qui sono dei tratti molto particolari. Orecchie gigantesche, perché l'invidioso è sempre pronto a cogliere quello che c'è intorno a lui. Pensa che gli altri siano invidiosi allo stesso modo, che gli altri cerchino di tendergli tranelli, ha un grande sospetto nei confronti degli altri e quindi è sempre con le orecchie tese per captare quello che si muove intorno. E poi dalla bocca esce un grande serpente, c'è poco da fare. Cioè l'invidioso è qualcuno che deve sempre mettere zizzania. La lingua dell'invidioso è una lingua che vuole sussurrare, che vuole anche far sorgere dei sospetti, delle calunnie, dei dubbi. È la lingua velenosa, proprio la lingua del serpente, ed è una lingua che ritorna sugli occhi, acceca gli occhi di questa donna. L'invidia è cieca. Le parole velenose che sorgono da un cuore preso dall'invidia rendono la persona invidiosa cieca. Cieca di che cosa? Non riesce a vedere la bellezza che è e cerca sempre di rapire la bellezza degli altri. Ecco, poche volte noi confessiamo forse il peccato di invidia. Io mi auguro che questo Vangelo, che lavorerà in questa settimana, possa lavorare in noi per aiutarci a riconoscere quegli spazi che sono un po' colonizzati dall'invidia, per trasformarli in benevolenza, in generosità, in uno sguardo che sa vedere la bellezza dentro di sé e intorno a sé. Allora, questo è il compito di questa settimana, di questi giorni che verranno. Buona settimana a tutti.
0: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Nevi Pillai, 81enne, giurista sudafricana di origine indiana. Il comitato di Oslo scrive per i suoi sforzi per promuovere pace e diritto internazionale e ne sottolinea l'eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Stati Uniti, dopo 90 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. In un attacco russo invece su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Intanto a Miami i negoziatori ucraini incontrano gli americani Witkoff e Kushner per discutere di nuove idee proposte per la fine del conflitto. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Così in una nota il Presidente Mattarella in occasione della giornata di studio sulla Costituzione nel ricordo di Silvano Tosi a 100 anni dalla nascita. Il Parlamento, scrive ancora il Capo dello Stato, è fulcro del dialogo democratico attraverso cui si attua il mandato rappresentativo affidato ai cittadini. Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. 2 persone sono state portate in ospedale. Caro carburanti, è in Italia il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Vertice in Procura Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar e in particolare sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite.
1: Buongiorno musica che sei.
0: L'Eucaristia, sorgente di gioia. E questo il tema della riflessione di oggi. Non mi resta che augurarmi un buon ascolto.

Come le parti architettoniche del tempio materiale confluiscono in gelosa simmetria verso l'altare, non diversamente tutto il culto e ogni espressione liturgica convergono, come a suo scopo e compimento, nell'Eucaristia. A essa sono ordinati gli altri sacramenti e se alcuni di questi imprimono il carattere, cioè un segno invisibile, ma reale di appartenenza al divino, solamente l'Eucaristia significa e realizza la perfetta unione con Gesù, sorgente di ogni benedizione. Se la Chiesa, pertanto, è madre della nostra gioia, ciò è ancora più vero quando poniamo mente all'Eucaristia, quale cuore pulsante della stessa Chiesa di Dio. L'Eucaristia è la nostra gioia, prima di tutto perché proprio per essa la nostra storia non viene eliminata a motivo dei suoi continui peccati. Io sono convinto, affermava San Leonardo da Porto Maurizio, che senza l'Eucaristia il mondo sarebbe già inabissato sotto il peso delle sue scelleratezze. L'Eucaristia, come attualizzazione del mistero pasquale di Cristo, è una sfida alle potenze della morte, è un invito irresistibile alla vita, in quanto perfetta espressione dell'amore e parola ultima di tutte le cose.

l'Eucaristia, una piccola ostia, ma sotto i suoi candidi veli si nasconde la potente grandezza di Dio. Un'ostia debole, che non sostenuta può cadere, ma che sostiene il mondo e non lo fa precipitare nella disperazione. Un'ostia così umile che la mano di un bambino può spezzare, che un cattivo può anche calpestare, ma che è il centro e il sostegno spirituale di milioni e milioni di anime. Un'ostia capace di modificare il mondo e di farlo sussultare di speranza e di gioia, come avviene nelle funzioni religiose. L'Eucaristia, in secondo luogo, è liberazione e gioia per tutta la creazione. San Giustino, martire del II secolo, affermava già al suo tempo che se l'Eucaristia viene celebrata di domenica o ottavo giorno, è perché per essa tutta la creazione ritorna a essere pura e santificata come gli albori della prima creazione. E il pane e il vino, continua a spiegare questo filosofo e apologista cristiano, sono come due testimoni della creazione. Tutto ciò avverrà fino a quando, sempre per la potenza di Cristo, non appariranno cieli e nuova terra quale ultima trasfigurazione di tutto l'universo. L'Eucaristia è soprattutto gioia della creatura umana. La vita, tutta la vita, deriva dallo scambio. Nei minerali non vi è scambio, per questo essi sono gli unici che non sono viventi. Nei vegetali, negli animali, vi è scambio, interazione. Per questo essi hanno vita, vita proporzionata alla sostanza dei loro scambi. Per l'Eucaristia avviene uno scambio tutto speciale, un'alleanza tutta divina fra Dio e l'uomo per mezzo di Cristo. Gesù l'ha denominata cena, perché come in questa, anche qui, nell'Eucaristia, avvengono quei mirabili scambi di verità, di perdono e di vita, raffigurati nelle tre parti della Messa.

Come il Padre donò al popolo ebreo la manna e la nube luminosa per farlo arrivare alla terra promessa, così Gesù ci dona la luce della sua parola, il perdono del suo cuore e il cibo della sua carne, perché possiamo viaggiare sicuramente verso l'alleanza eterna, oltre il tempo. Qui in terra noi, attraverso l'Eucaristia, ospitiamo Dio nella nostra anima. In cielo, nella patria beata, sarà Dio che contraccambierà l'ospitalità, ricevendoci nel suo regno di amore infinito. Come la Madonna è stata assunta in cielo perché il suo corpo ospitò il Figlio di Dio, non diversamente anche tutto il nostro essere, compresa la sua dimensione fisica, sarà degno di risurrezione, perché fatto tempio del corpo e del sangue del Signore Gesù. Se è così, ha significato allora quella frase che Cristo pronunciò nel suo lungo discorso in merito alla promessa dell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ripete e canta il popolo. Ogni qualvolta mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo, Signore, la tua morte e la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Volendo sottolineare a livello di proposito questo testamento di luce e di amore, quale è nascosto nell'Eucaristia, ci piace, alla scuola della teologia, ricordare a tutti come la celebrazione dell'Eucaristia sia una delle feste più belle di noi pellegrini nel tempo. L'Eucaristia è infatti la festa di un banchetto nuziale e la gioia di una Pasqua di vita.

Per concludere, possiamo dire che la messa è la gioia del ritrovarsi insieme come fratelli, con un'unica voce, con un unico cuore, con una medesima lode. Vero monastero mistico qui in questa nostra piccola terra di nessuno. La cena del Signore è sorgente di gaudio contagioso, coagulante tutti quanti in una vera famiglia divina. Signore, che cos'è questa Eucaristia che dà ebbrezza a tutto il nostro essere? È la luce che vedo brillare negli occhi di tanti fratelli, è l'amore che invade il cuore di quanti mi stanno vicini. È la gioia, è la festa che è frutto di quel fuoco che arde in noi quando Tu sei presente, Signore. Gesù, quando per mezzo dell'Eucaristia rimani con noi, allora il tempo è come un bacio di felicità, come comparsa di angelo, e la gente canta felice, ammaliata da una beatitudine che si annuncia vicina, quale promessa di un amore fedele ed eterno.

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Cocliter, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Azan, sarà pubblica e in streaming. L'ONU la definisce una forma di tortura. Premio per la pace a Nevi Pillai, 81 anni, giurista sudafricana di origine indiana. Il riconoscimento del suo impegno nella difesa dei principi universali del diritto, nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro le discriminazioni. Ucraina, in un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa ieri, 33 le vittime civili a Kramatorsk, 2 le vittime in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, parliamo dell'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Azan, psichiatra militare, autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas. Nel 2009 sarà trasmessa in diretta streaming. Lucia Scione.
2: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Christa Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Azan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile uccisi, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Azan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: E a questo proposito abbiamo chiesto un commento ad Antonio Di Bella, giornalista, esperto di storia degli Stati Uniti.
3: La richiesta di trasmettere pubblicamente, via internet, una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump. È una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista che responsabile dell'attentato a Oklahoma City. Quindi la dirigenza americana forse sottovaluta il proprio popolo. Lo capiremo nel voto di metà termine a novembre.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Continuano gli scambi reciproci di raid. In un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Ieri sono state ben 33 le vittime civili a Kramatorsk in Ucraina, 2 morti invece per un raid ucraino nella regione russa di Belgorod. Marco Burini.
4: Dopo Priluki, Kramatorsk, dopo Kramatorsk, Zaporizhia e prima, durante e dopo Kiev, di giorno e di notte. In Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani. Lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali ma obiettivi intenzionali. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il presidente americano Trump ha smentito un attacco imminente all'Iran e ha ribadito di aspettare le elezioni di medio termine del 3 novembre. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di medio termine il prossimo 3 novembre. Stiamo avendo colloqui proficui con Teheran. Così ieri sera Donald Trump ha smentito una serie di notizie di stampa che riferiscono di un possibile attacco congiunto americano-israeliano nell'arco di 3 settimane. Difficile prevedere le reali intenzioni del volubile Donald Trump. Certo è che ancora non si vede una via di uscita dalla guerra che sta minando il consenso elettorale del presidente americano, anche per le ricadute economiche della crisi energetica senza precedenti. Lo stretto di Hormuz continua a rimanere un imbuto e il regime iraniano non è intenzionato neppure ad abbandonare l'arricchimento dell'uranio e starebbe anche riparando alcuni impianti bombardati negli attacchi del marzo scorso. Altra arma usata da Teheran sono i proxy yemeniti, le milizie degli Houthi che sono avanzate verso l'altro decisivo stretto per il passaggio delle petroliere sul Mar Rosso, fronteggiano le forze militari del governo appoggiato all'Arabia Saudita e continuano a lanciare missili contro Riyadh. Ieri l'attacco più letale contro l'aeroporto internazionale saudita con 3 vittime e diversi feriti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Ed ora la pagina politica. Sentiamo il punto in diretta di Augusto Cantelmi il giorno dopo il via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, nel Parlamento si misura la qualità della democrazia, le parole del Capo dello Stato Mattarella in occasione di un seminario dedicato al giurista e giornalista Silvano Tosi, arrivano all'indomani della grande partita che si è svolta nell'aula della Camera sulla legge elettorale, una maggioranza compatta che ha superato lo scoglio dei franchi tiratori e ha approvato una riforma, un sospiro di sollievo per la coalizione di governo, mentre si apre ora il capitolo sul quando si torna a votare a primavera o in autunno quando finisce la legislatura. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, resta dunque ancora uno scoglio da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese. La riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non sulle schede, preferenze con capilista bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
1: Caro carburanti, l'Eni taglia ancora il prezzo del gasolio, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro ed è allo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre scorso. La cronaca è una maxi operazione della polizia per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana. Caterina Dall'Olio.
7: 7 persone arrestate, altre 7 denunciate, oltre 100.000 file sequestrati tra immagini e video di pornografia minorile. Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della polizia postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Olio, Linea allo studio.
1: Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala provocando danni a edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. 2 persone sono rimaste ferite anche a Petrosino. Dopo una lunga pausa, Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 di novembre. L'album La vita adesso è stato il più venduto della musica leggera in Italia. L'intervista di Pierluigi Vito.
8: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire insomma poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album, è forse l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: Abbiamo concluso, potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, buona giornata.

0: che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi la seconda puntata della nostra nuova stagione la dedichiamo a un tema che non abbiamo mai approfondito prima e lo facciamo a valle della giornata dedicata, la giornata mondiale dedicata all'Alzheimer. Lo facciamo come sempre con due ospiti. Abbiamo con noi Isabella Salimbeni, direttore sanitario della Fondazione Germani di Cingia De' Botti.
2: Grazie dell'invito.
1: Benvenuta, grazie di essere qua. E Rinalda Bellotti, presidente di AIMA Cremona.
3: Grazie.
1: Poi ci racconterete bene nel dettaglio che cosa rappresenta il vostro ruolo e che cosa fate nel concreto.
3: Volentieri.
1: Abbiamo tutti gli ingredienti per dare il via alla nostra puntata, ma prima di cominciare, come al solito, ci affacciamo? Ci affacciamo! Allora, partiamo forte nella nostra puntata e ci diciamo di fatto il perché siamo qui. Ogni anno viene celebrata una giornata mondiale. Qual è il significato di dedicare una giornata a una patologia che, di cui tante volte parliamo, ma che forse ancora non conosciamo così bene o di cui non si parla ancora abbastanza? Dottoressa?
2: Sì. Il 21 settembre, appena trascorso, è decorsa la 33esima giornata mondiale per l'Alzheimer. Da anni, quindi, in tutto il mondo, in occasione di quella giornata e più in generale nel mese di settembre, si tengono moltissime iniziative di vario genere, di carattere scientifico, sociale, inclusivo, finalizzate proprio ad aumentare la consapevolezza riguardo questa patologia. I numeri della malattia sono numeri importanti, è una malattia che viene definita da alcuni una pandemia silenziosa. Le prospettive nel futuro sono di casi sempre più frequenti in tutto il mondo, ma come dicevi tu non la si conosce probabilmente ancora abbastanza. È importante soprattutto per gli addetti ai lavori offrire possibilità di formazione, informazione, divulgazione per tenere alta l'attenzione. Questo principalmente perché non sono ancora abbastanza le diagnosi precoci e precise. La diagnosi arriva ancora purtroppo tardivamente, all'incirca 2 anni dopo dall'insorgenza dei primi sintomi, per una serie di fattori.
1: E posso chiederti subito come mai si arriva così tardi?
2: Direi che uno dei fattori principali è rappresentato dall'ageismo, ovvero si pensa che quando una persona di età avanzata manifesta dei sintomi cognitivi, questo vada accettato come normale evoluzione di un invecchiamento fisiologico, ma non è così. Quando si invecchia,
1: quando si dice sta invecchiando,
2: perfetto,
1: è normale.
2: È normale, perde qualche colpo. In realtà non è così, invecchiare non presuppone che compaia la demenza, per cui a volte anche, ahimè, gli addetti ai lavori, di fronte ad una persona piuttosto anziana, generalmente over 80-85, non si allerta a sufficienza. E poi c'è anche un altro aspetto. La malattia è ancora circondata da stigma e pregiudizio, la malattia fa paura, quindi anche i familiari stessi, che sono le prime sentinelle di fronte ai segni e ai sintomi, si spaventano e tendono in un certo senso a negare, a non voler
1: vedere. A sminuire
2: vedere.
1: Magari.
2: Esattamente, quindi parlare di demenza, spiegare di che cosa si tratta, sicuramente aiuta a mantenere alta l'attenzione. E poi è importante anche che le persone con la malattia e coloro i quali si occupano, quindi familiari e caregiver, di chi ha la malattia, non si sentano soli. Un tema che poi sicuramente con Rinalda si approfondirà è proprio quello del senso di solitudine al momento della diagnosi, a volte anche un senso di abbandono. Quindi iniziative come queste danno voce anche a quel cuore silenzioso dell'assistenza che è rappresentato proprio dai caregiver.
1: Siamo stati chiamati in causa come caregiver, direi.
3: Sì, effettivamente, come diceva Isabella, i numeri sono alti, si stimano circa 1.400.000 persone affette da demenza, di cui circa la metà Alzheimer, perché è la forma di demenza più diffusa, e accanto a questi ci sono circa 3 milioni di caregiver, Questi numeri sono destinati, così dicono le stime, a raddoppiare entro il 2050, per cui noi avremo un esercito di circa 6 milioni di persone con un sovraccarico emotivo e fisico elevatissimo che devono far fronte alla situazione. Quindi il caregiver lo mettiamo e lo consideriamo, diciamo, penso di non esagerare, tanto quanto l'ammalato. Sì. Tant'è che l'Alzheimer viene definito come malattia familiare, perché non colpisce solo la persona che ne è affetta, ma anche tutto il contesto familiare, che di fronte alla diagnosi ha subito un atteggiamento di disorientamento, di difficoltà, e qualcuno come lo affronta? Lo affronta con un'iperattività, altri invece negando, sì. Perché come facciamo tutti di fronte ad alcuni problemi c'è più facile negare. Solo che poi questa situazione...
1: Beh, poi forse, scusi se la interrompo, c'è anche un po' di titubanza nel saper che cosa fare, perché rispetto ad altre patologie dove magari si interviene con una terapia, con un protocollo chiaro, qui è più difficile.
3: Infatti, quindi diciamo il primo problema è capire cosa fare, come muoversi. E chiaramente le risposte sono i geriatri, i neurologi, ci sono i centri appositi, e poi c'è anche, diciamo, la nostra piccola realtà che vuole proprio essere punto di riferimento per queste persone.
1: Parliamo dell'Alzheimer Café.
3: Parliamo dell'AIMA e dell'Alzheimer Café, proprio perché qui trovano i primi indirizzi, le prime indicazioni. Nel corso dell'Open Day, anche dell'anno scorso, arrivano persone che hanno in famiglia dubbi, incertezze, e veramente, cioè, si vedono spaesati, ma fortemente. Poi dopo si fa una chiacchierata, si parla, vedi che queste persone leggermente si rasserenano, perché riescono a trovare un po' il bandolo della matassa e capire un po' come affrontare. Prima di tutto, ovviamente, bisogna conoscere la malattia, posto che il caregiver assume anche un po' un ruolo di primo terapeuta rispetto al familiare. È definita una vittima nascosta, però deve essere forte proprio per confrontarsi quotidianamente con il proprio familiare. E chiaramente è un ruolo impegnativo, perché il decorso della malattia, certo. Isabella, è estremamente, certo. Può essere anche molto lungo, si arriva anche a 15 anni,
2: certo.
3: Quindi sono 15 anni, 10, 15 anni quelli che sono comunque da vivere.
2: Certo, e poi è un decorso di malattia, sì, che va dagli 8 ai 15 anni, a volte meno, a volte di più, dipende da tanti fattori, ma caratterizzato proprio da fasi diverse che si susseguono e che sono caratterizzate da bisogni diversi, certo. Quindi i bisogni cambiano in base all'evoluzione, alla storia naturale della malattia, e non sempre i servizi e la rete che sta attorno è così pronta a cambiare anche le risposte di fronte a questi bisogni. Il senso di smarrimento che diceva Rinaldo è quello che anche noi nell'ambito sanitario vediamo, perché le famiglie non sanno come muoversi, dove rivolgersi, e in realtà come quelle di AIMA rappresentano sicuramente un porto sicuro per cercare di indirizzare di fronte a questo tsunami che è la diagnosi una famiglia che si sente confusa e spaventata.
1: Allora, su questo vi propongo di ragionare su una cosa insieme, è una risposta che mi date insieme. In un minuto, poi vi darò il via ufficiale, vi chiedo di provare a raccontarci che cosa ancora il territorio cremonese può fare in questo senso, nella direzione che stavate dicendo voi prima, ok? Lo facciamo nella nostra prossima rubrica, che è Le Lancette. Pronte? Ci siamo? Via il nostro minuto.
2: E allora, partendo dalla prevenzione, questo riguarda un po' il territorio nazionale in generale, bisognerebbe concentrarsi un pochino di più sulla divulgazione di quelli che sono i fattori di rischio per la malattia, e quindi su un'attività di prevenzione e di screening, perché si lavora tanto sulla prevenzione cardiaca, oncologica e via discorrendo, ma poco sulla salute cerebrale. Sicuramente dovremmo innalzare la capacità di riconoscere i segni di malattia, come dicevamo prima, a tutti i livelli, di colore coloro i quali vengono a contatto con persone che lamentano questi disturbi. E per quanto riguarda la rete dei servizi, Rinalda?
3: Beh, per quanto riguarda la rete dei servizi, voglio dire, a Cremona c'è già ampia attenzione. Sono probabilmente da sostenere anche le associazioni, quindi le associazioni di volontariato, perché sappiamo benissimo che la rete dei servizi sanitari molto si appoggia sulle associazioni, quindi associazioni di volontariato, quindi sappiamo quali sono le fonti di finanziamento, assai ovviamente contenute e ridotte.
1: Sembra però, che si riducano sempre di più.
3: Sì, allora adesso per avere delle risorse bisogna presentare dei progetti, certo, finalizzati per la realizzazione sempre di qualche cosa di nuovo, però forse si dimentica che la gestione ordinaria, quotidiana, comporta una spesa, quindi anche se non innovo, ma se gestisco e offro attività psicosociali ai miei ospiti, io devo pagare gli operatori, io ho una sede, ho le spese di gestione, non voglio scendere nel dettaglio, però
1: è chiaro, direi,
3: un maggiore aiuto. E poi appunto, come si diceva, la prevenzione, che poi è una prevenzione a 360 esatto, gradi, perché aiuta non solo l'Alzheimer, ma aiuta, sì, il benessere,
2: sì, la salute globale,
1: il tutto, psicofisico, insomma, generale. Avete citato famiglie, avete citato l'aspetto, diciamo, più terapeutico in senso stretto, associazioni. Com'è il rapporto tra queste tre realtà?
2: Il rapporto, diciamo, che ognuno cerca di fare per bene la sua parte, perché il problema principale è la frammentazione, dicevamo, dei servizi e una rete che c'è, ma che tante volte fatica un po' a parlarsi, a trovare quindi la fluidità delle informazioni, il passaggio delle consegne, l'adeguarsi, come dicevamo prima, all'evoluzione della malattia. Ogni realtà poi cerca quindi di fare la sua parte, di fare il suo meglio. Come fondazione, ad esempio, noi abbiamo una filiera di servizi che va dall'ambulatoriale domiciliare al semiresidenziale fino ad arrivare alla residenzialità, e quindi credo che si debba lavorare sempre di più per filiera, perché la filiera non è solo uno slogan, ma è anche una possibilità di immaginare una presa in cura che sia personalizzata e adeguata a quella fase di malattia. Dopodiché, ovviamente, l'interazione con il sanitario, sociosanitario e il sociale rappresenta un po' la chiave di volta per ognuno di noi, perché è una malattia che non si affronta da soli, né la famiglia, ma neanche tantomeno chi effettivamente fa parte della rete. Non ci si può non parlare.
3: Beh, allora noi abbiamo un legame forte con Cremona Solidale, che è un centro importante, perché poi è anche una questione territoriale.
2: Assolutamente.
3: Ecco, ovviamente, quindi i miei riferimenti sono nell'ambito di Cremona Città, quindi abbiamo un rapporto forte, quindi è stessa Cremona Solidale, cioè i geriatri che visitano le persone, che spesso ce li indirizzano, magari fanno conoscere loro l'esistenza della nostra associazione, che è utile particolarmente nella prima fase della malattia, quindi quando le persone sono ancora nella loro abitazione, e con, diciamo, il servizio che noi offriamo riusciamo ad aiutare il malato, stimolandolo attraverso numerose attività che svolgiamo, sia il caregiver che, diciamo, riesce ad avere almeno
1: qualche ora
3: di spazio personale, perché la mancanza di un proprio spazio è una, ovviamente, delle cause che rischia di far ammalare, perché sappiamo che gli effetti emotivi, psicologici, sanitari,
2: certo,
3: sociali, perché la gente spesso si vergogna. Nel report Alzheimer 2024 si legge che il 43% degli intervistati non ha più invitato a casa amici e parenti perché si vergogna di quella situazione.
1: Beh, la famiglia in questo caso, o i caregiver in generale, hanno un ruolo di mediazione sociale importante,
2: importantissimo,
1: no?
3: Sicuramente, e noi, la nostra associazione, cerca di accompagnarli in questo percorso, far capire loro che non è una vergogna, che è una malattia come le altre, quindi si cerca di accompagnarli anche a gestire ed affrontare quelle sensazioni che hanno, perché spesso hanno un senso di irritazione, un senso di rabbia anche, di insofferenza, e poi spesso si sentono in colpa. Bisogna far capire loro, con un atteggiamento attento, empatico e competente, che è un sentire normale per le persone, e quindi questo non deve far sì che si sentano in colpa. Però il percorso non è agevole, e quindi attraverso vari incontri che noi facciamo, sia individuali sia di gruppo, cerchiamo di aiutarli in questo cammino, che poi diventa per i caregiver sempre più impegnativo, certo, perché poi anche nelle attività quotidiane più semplici c'è bisogno dell'aiuto,
1: di supporto,
3: del tempo.
1: Certo. Cambiamo argomento e apriamo un'altra nostra rubrica, che è il nostro planetario. Il tema è quello dell'accessibilità dei farmaci. Parto da una notizia riportata al quotidiano Sanità nel giugno 2026, che cita che nella seduta del 15-19 giugno del 2026 la Commissione Scientifica ed Economica di AIFA ha confermato il no alla rimborsabilità di entrambi degli ultimi farmaci che sono stati utilizzati, perché l'effetto di rallentamento della malattia a 18 mesi è stato giudicato modesto. Questo apre un tema, direi,
2: sì,
1: dottoressa.
2: Sì. Apre un tema che è un tema molto vasto, complesso. Diciamo che la ricerca ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, sia in termini di diagnosi, poi eventualmente vediamo, che in termini di terapia. Non eravamo sguarniti di farmaci fino agli ultimi anni, perché è giusto ricordarlo, i farmaci storici, diciamo così, che esistono da alcuni decenni, i cosiddetti inibitori della acetilcolinesterasi, che vengono prescritti con piani terapeutici, quindi non a carico del cittadino, dai centri dei disturbi cognitivi che sul nostro territorio ovviamente esistono, sono farmaci che a tutt'oggi vengono ancora prescritti, somministrati, e in un certo numero di casi si sono dimostrati in grado di fermare temporaneamente o rallentare la progressione della malattia. Risultati che comunque non sono quelli di una guarigione, per cui la ricerca è andata avanti, si è spinta fino ad individuare questa categoria di farmaci di cui hai citato ora l'articolo, che sono gli anticorpi monoclonali. Sono farmaci, in realtà va detto che hanno delle indicazioni limitate ed anche delle controindicazioni, quindi non è soltanto un tema di costi, anche ovviamente, quindi di accessibilità, ma anche di accessibilità dal punto di vista sanitario, intanto perché bisogna trovarsi, affinché abbia un senso la loro somministrazione, in una fase iniziale di malattia. Questo lo comprendete già da quello che ci siamo detti
1: rispetto
2: prima,
1: è già un problema
2: di diagnosi precoci, ma dopo avrò qualche buona notizia dal punto di vista dei biomarcatori, poi eventualmente ne parliamo. Ma non solo, sono gravati anche da effetti collaterali, possono provocare delle emorragie cerebrali, cioè la loro somministrazione richiede dei controlli, dei monitoraggi costanti e continui. A fronte di ciò, è vero, sono costosi sia come farmaci in sé che come esami richiesti per il loro monitoraggio. Quindi io credo che ne vedremo delle belle. Ovvero sia, intanto l'Italia non ha approvato gli stessi anticorpi monoclonali che negli Stati Uniti dall'FDA sono stati approvati, quindi abbiamo comunque noi fortunatamente degli organi di vigilanza e di controllo sulla missione, diversi, sicuramente molto rassicuranti da questo punto di vista. Ma poi ne vedremo delle belle, perché io credo che al di là dell'aspetto dei costi, già il fatto dell'indicazione e la necessità di essere monitorati durante la loro somministrazione ci porti ancora al tema dell'ageismo, cioè non vorrei che l'accessibilità sia limitata per coloro i quali sono più anziani, più fragili e con più comorbilità, cioè con altre patologie associate. Temo, spero di sbagliarmi, che se si dovrà fare delle scelte, vengano lasciati fuori questi, proprio queste persone più fragili. Vediamo.
1: Sul ecco tema... Prego.
3: No, ecco, noi chiaramente non facciamo somministrazioni farmacologiche, la nostra terapia è la terapia appunto dell'offrire attività psicosociali. D'altro canto, Isabella penso confermerà che accanto alla somministrazione dei farmaci tradizionali, eccetera, eccetera, è assolutamente importante l'attività di stimolazione di queste persone. Non è un caso che quando noi riapriamo il centro, lo riapriamo, che abbiamo riaperto da poco, i familiari dicono meno male, perché in questi 2 mesi mio papà, mia mamma, quello già è peggiorato. Noi che cosa facciamo? Stimolazione cognitiva, arte terapia, attività col cane, musicoterapia, tutte queste attività che sono, cioè cerchiamo di lavorare sulle competenze che queste persone ancora hanno, quindi sull'io capacitante, quindi non sull'io malato, proprio perché questo aumenta in loro anche un senso di fiducia e un senso di benessere, e queste attività vengono svolte in gruppo, e già il gruppo è uno strumento terapeutico, perché fa sì che queste persone escano dall'isolamento e abbiano relazioni sociali, certo, che sappiamo sono per tutti un importante aiuto nella fase dell'invecchiamento, anche nell'invecchiamento sano, esatto, perché giustamente molti credono che ci sia questo automatismo, vabbè certo non hai più memoria, ma che cosa pretendi? Certo. No, non è proprio esatto, così, esattamente. Quindi
2: confermo ciò che diceva Rinaldo sui trattamenti non farmacologici, che è un tema anche a me caro e che noi applichiamo nell'ambito della nostra filiera dei servizi, sia a livello di centro diurno che di nucleo Alzheimer, e proprio perché è importante per i professionisti della salute vedere la persona oltre la malattia, perché se ci concentriamo sulla malattia cerchiamo il farmaco per guarire. Ad oggi questa opzione non ce l'abbiamo, per cui è necessario ancora di più, vale per tutte le patologie ovviamente, ma per questa ancora di più, vedere la persona con la sua storia, i suoi desideri, le sue aspettative, i suoi timori, le sue paure. Il caregiver è importante perché ci racconta, se la persona non lo è più in grado di farlo, la biografia, il suo vissuto, e quindi in base alle preferenze, alle attitudini, a ciò che la persona amava ed ama,

0: porre delle attività, certo, perché la letteratura scientifica ne dimostra l'efficacia, dalla simulazione cognitiva a tutte le altre tipologie di trattamenti psicosociali che Rinalda diceva. Infatti,
1: che è un po' la differenza tra il curare e il guarire, no?
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: Se guardiamo da un punto di vista più ampio.
2: Esattamente, sì, purtroppo spesso ci si concentra sulla malattia, quindi anche i familiari, ecco, si è dimenticato che cosa ha mangiato, eccetera, perché insomma l'Alzheimer, eccetera.
0: Esatto.
2: E quindi l'attenzione invece deve essere giustamente spostata verso la persona, perché la persona rimane con le sue emozioni e bisogna anche cercare di imparare una nuova comunicazione e una nuova lettura dei comportamenti di queste persone, che non sono comportamenti strani da scrivere alla categoria delle stranezze, ma molto spesso, quasi sempre, hanno un messaggio, e il caregiver deve imparare anche questo difficile mestiere, insomma,
1: certo,
2: ecco, di leggere,
0: esatto,
2: i comportamenti.
0: E dirò di più, a volte è il caregiver che insegna a noi che cosa vuol dire un certo comportamento, e questa interazione che c'è nell'ambito del reparto o comunque dei servizi con cui interagiamo è veramente bellissima, perché il caregiver è a volte l'interprete di una determinata espressione di stress o di un comportamento che apparentemente noi non riusciamo a spiegare. Però molto bello il concetto che dietro una alterazione comportamentale c'è l'espressione di un bisogno, e quindi è una sfida per il caregiver formale e informale comprendere che cosa la persona sta cercando di dirci con un linguaggio che non può più essere solo quello verbale.
1: Prima di
2: aggiungere,
1: velocissima perché il tempo non ci aiuta,
2: sarà al centro dell'Alzheimer Fest, che quest'anno sono 10 anni che c'è l'Alzheimer Fest, una manifestazione nazionale dove si unisce un po' tutto, canto, ballo, scienza, ricerca, è un mix di tante cose, soprattutto anche di intrattenimento e anche in maniera anche un po' allegra, se si vuole, perché per attirare l'attenzione sul tema, sì, non necessariamente bisogna solo fare convegni,
1: certo,
2: e parlare
1: convegno scientifico, certo.
2: C'è anche un altro modo, per cui io vi aspetto tutti all'Alzheimer Fest, che
1: quando
2: è?
1: Sì,
2: il 3 ottobre dalle 10 del mattino fino alla sera, un susseguirsi di iniziative al Parco del Morbasco, nelle vicinanze della struttura Sinapsi,
1: sì,
2: 2, e lì appunto ci saranno dei momenti di interlocuzione scientifica dove appunto il punto centrale sarà il caregiver, e poi ci saranno canti, balli, teatro,
1: una festa,
2: in dialetto.
1: Si chiama festa,
2: è una festa, quindi venite con lo spirito.
0: Fondazione festoso. Germania ha accolto il cortese, certo, invito, saremo là anche noi appunto come fondazione a presentare un po' i servizi dedicati alle persone con demenza e alle loro famiglie, e presenteremo anche il nostro piccolo caffè Alzheimer, che diciamo è l'unico nel Casalasco, quindi ci teniamo anche a far conoscere questa opzione all'interno di Fondazione.
1: In 30 secondi, Isabella, perché 30 secondi abbiamo, non di più, anzi mi sgridano perché abbiamo già sforato, non ci siamo dimenticati che hai detto che hai buone notizie.
0: Ho buone notizie perché esistono, è stato approvato il dosaggio sul sangue periferico, quindi con un semplice prelievo del sangue, di biomarcatori, che sono quindi dei test che vanno a dosare molecole che si trovano in accumulo a livello del cervello, nomi strani, beta amiloide, proteina tau, non ci interessa. Tuttavia si tratta di un test che non possiamo domani andare noi a fare tutti, quindi non è destinato alla popolazione generale asintomatica, ma in presenza di sintomi e segni, in fase iniziale il biomarcatore ci potrà dire se questa persona ha effettivamente la malattia. Questa è una buona notizia se ci colleghiamo al fatto che le terapie nuove di cui parlavamo, gli anticorpi monoclonali, devono essere somministrate in fase iniziale. Esatto.
1: Bene.
2: Quindi, e poi per un esame che non è sicuramente
0: e non è invasivo.
1: Quindi. Certo. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Innanzitutto del lavoro che fate, della cura che ci mettete nel farlo e anche di queste belle notizie che ci avete lasciato in conclusione. È stato veramente, veramente un piacere.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
2: L'occasione per parlare appunto
1: ci mancherebbe.
2: Di quello che facciamo.
1: Ci mancherebbe.
0: Grazie.
1: Grazie a tutti voi che ci seguite. Grazie. Continuate a farlo su tutti i nostri canali social. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana: amore e cura, raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Gli anziani sono il tesoro della società, diceva Papa Francesco. Esiste un luogo, in un piccolo borgo della provincia di Benevento, in cui queste parole risuonano a gran voce. La casa albergo per anziani di Vitulano, gestita dalle suore compassioniste e serve di Maria, da diversi anni porta avanti una missione, quella di custodire e prendersi cura dei suoi ospiti con amore e dedizione. Suor Valentina Corsano, suora e infermiera professionale, ne è la responsabile.
2: Noi accogliamo persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti per una parte della struttura, per 13 posti letto. Poi abbiamo istituito da poco una comunità tutelare per persone non autosufficienti. Questo perché il nostro servizio possa essere aperto a tutte le esigenze. La mia formazione è avvenuta all'Università di Pisa come infermiera professionale, ma tutto ciò è nato da un piccolo problema che avevo da risolvere con uno screzio avuto con un infermiere di un ospedale del mio paese. Avevo mia madre in ospedale e doveva essere curata e accudita. Questo infermiere era un po' restio a fare il suo dovere. Tutto questo mi ha portato a farmi delle domande e a capire qual era veramente il ruolo dell'infermiere in quell'ambito, e da lì è nata la mia passione.
1: Suor Valentina è una vera forza della natura. Riesce a fare in modo che tutti lavorino in armonia, come in una famiglia. Insieme a lei vi sono altre sorelle che si prendono cura degli anziani, ma anche tanti operatori che si occupano della cucina, delle pulizie, educatori e fisioterapisti, come Dora, che si occupa del benessere fisico dei nonni.
3: Sono qui in questa struttura da 2 mesi e faccio la fisioterapista. Lavoro con gli anziani già da diverso tempo, perché il mio ruolo è quello. Ho lavorato già con gli anziani anche nel settore ADI, quindi il mio contatto con loro è da tanti anni. Io, quando vengo la mattina, gli faccio fare un poco di ginnastica e di risveglio muscolare, quindi facciamo un poco tutti gli esercizi di movimento, oltre a quelli là della respirazione, delle articolazioni, e cerco di far funzionare tutte le articolazioni, quello è il primo risveglio muscolare. E poi dipende dalle giornate, alcuni giorni faccio la terapia di gruppo, in modo che coinvolgo tutti, perché portarli in palestra, alcuni poi restano senza far nulla, e quindi mi cerco di attivarmi facendo lavorare sempre tutti. Li vedo vivi, cioè, nel senso, loro sono veramente felici, soprattutto quando noi facciamo i giochi, perché c'è proprio coinvolgimento, a parte che c'è anche un po' di competizione, perché poi si fanno a gara anche nei giochi, chi butta più palline, chi ne butta meno. Comunque sono molto attenti. A me la cosa che mi fa sentire bene è vederli sorridere, vederli pieni di vita e continuità della dignità.
1: Non vi è maggiore soddisfazione di quella che si prova quando, anche a costo di qualche sacrificio, si può asciugare una lacrima, lenire un dolore sia morale sia fisico, e in un modo o in un altro si può procurare il benessere delle persone che ci circondano. È così che diceva la beata Suor Maria Maddalena Starace, fondatrice della congregazione religiosa, ed è proprio con questo spirito che tutti qui portano avanti una missione. E Suor Valentina ne è pienamente convinta.
2: Venendo da strutture in cui io non ero la responsabile, ma ero semplicemente l'infermiera della struttura, ovviamente questa struttura è un passo in più rispetto a quello che facevo prima. Quindi non un passo in più di grado, ma un passo più di responsabilità. Quindi stare a contatto con loro è stato un motivo di crescita mio personale, non soltanto lavorativo, ma soprattutto umano. Cerco di dare il meglio che posso dare, mi piace soffermarmi sull'aspetto empatico e compassionevole, proprio per rispondere alla mia chiamata.
0: Si sente La Chiesa delle persone.

0: song. And who told you?
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tensioni belliche nel Golfo Persico e in tutta la regione. Attacchi aerei si sarebbero verificati a Sana'a, capitale dello Yemen. Lo riportano organi di stampa affiliati al gruppo Houthi Ansar Allah. Le notizie giungono nel contesto della recente escalation dei combattimenti tra gli Houthi, sostenuti dall'Iran, e la coalizione a guida saudita che appoggia il governo dello Yemen. Caro carburanti, Eni taglia di nuovo il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da un costo di 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato dalla compagnia di Stato il 25 settembre scorso. Il tetto ufficiale al prezzo del diesel, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro. Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. Intanto, oggi a Miami, i negoziatori nominati da Trump incontrano Zelensky e la delegazione diplomatica di Kiev.
3: In Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato due autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani. Lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali, ma obiettivi intenzionali. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navatem Nevi Pillay, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale, alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata la prima donna non bianca presso l'Alta Corte del Sudafrica, nonché magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Anima Latina, Nuncetiam in Undis, Icest Fabius, Cola Grandex, Frequensis, Stationis, Radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della 245esima puntata del nostro Vademecum per Latin Lovers. Non perdete questa occasione, carpe diem, potete rispolverare il latino liceale. A che serve oggi il latino? Domanda legittima, potremmo rispondere provocatoriamente, forse proprio a ricordarci che non tutto deve necessariamente servire a qualcosa. Ne parliamo con Maria Milvia Morciano, giornalista e archeologa che conduce con me questa trasmissione e la scrive anche. Ben trovata Maria.
3: Ben trovato Fabio. E amici, buon ascolto.
2: E come sempre abbiamo con noi uno scriptor latinus dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana nella prima parte del programma, e in queste settimane abbiamo il piacere di avere il coordinatore di questo ufficio, il reverendissimo Monsignor Waldemar Turek. Ben ritrovato, professore.
4: Egoetiam velim omnes auscultatores ex animo salutare.
2: Allora, l'ufficio Lettere Latine, questo lo possiamo raccontare, stiamo registrando circa a metà settembre, sta lavorando, tra le tante altre cose, anche la traduzione in lingua latina della Magnifica Humanitas.
4: Sì, esatto. Noi di solito quando si tratta dei documenti così impegnativi, allora siamo un po' in ritardo, paragonando con altre versioni. Il lavoro procede abbastanza bene, ci sono tante sfide che riguardano alcuni termini nuovi, però secondo me a ottobre, a novembre saremo pronti con la traduzione e con la versione latina di questo documento così importante di Papa Leone.
2: E sicuramente faremo un approfondimento anche in questa trasmissione sui termini tecnologici che sono stati tradotti in latino in questa che è la prima enciclica di Papa Leone XIV. Andiamo subito a tradurre, come facciamo all'inizio della trasmissione, uno dei post di Papa Leone dal latino all'italiano, dall'account x@pontifex_ln. Abbiamo scelto due post, anzi, che sono usciti tra il 27 e il 28 agosto, che riguardano un'udienza che il Papa ha avuto con i partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza in America Latina.
3: Odie dolorem testamur tot familiarum dissipatarum, sive ob stupefactivorum usum, sive ob violentiam, sive ob filios ad scelera patranda alectos, sive ob paupertatem vel opportunitatum inopiam, quibus homines ad vie margines impelluntur. Velimus ecclesiam familiam esse omnium hominum, qui ad vie margines relicti sunt, sicut Samaritanus, qui homini lapso proximus factus est, ne pretereamus. Ecclesiam edificemus quae consistat, addita, misericordia moveatur, vulnera ungat, alat, ac domus fiat.
2: E qui il Papa ci racconta del dolore di tante famiglie spezzate sia a causa del consumo di droghe, della violenza, del reclutamento criminale di un figlio, dalla povertà, mancanza di opportunità, che spingono le persone a de vie margines, cioè ai margini delle strade. E c'è poi un'esortazione, un desiderio che il Papa esprime. Vorrei che la Chiesa, velimus ecclesiam familiam esse omnium hominum, cioè vorrei che la Chiesa fosse la famiglia di tutte le persone che appunto sono rimaste ai margini.
4: Sì, si vede un forte legame tra questi due tweet. Il primo ha carattere piuttosto negativo, nel senso che il Papa descrive varie questioni, vari problemi che riguardano la famiglia di oggi, quasi un elenco, per esempio consumo di droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio, povertà, mancanza di opportunità. Invece il secondo testo è quasi un sogno. Velimus ecclesiam familiam esse omnium homi, non vorrei che la Chiesa fosse la famiglia di tutte le persone che sono rimaste ai margini della strada. Poi c'è l'esempio del Samaritano che si fece prossimo all'uomo caduto, non passiamo oltre. E una esortazione finale, costruiamo una Chiesa che si ferma, si avvicina, si commuove, unge le ferite, nutre e diventa casa. Dal punto di vista latino, per esempio, è una frase molto bella, con una specie di esortazione, ecclesiam edificemus, que consistat, misericordia moveatur, vulnera ungat, alat ac domus fiat. Un testo molto bello, sintetico, ricco di contenuto, sempre con le parole classiche, qui non vedo alcuni termini nuovi. Ecco, nella prima parte, nel primo tweet abbiamo questo termine stupefactivum o stupefactivorum, che si riferisce ovviamente alla droga.
3: È la parola addita, perché viene dal verbo addere. Sì. Non voleva un complemento oggetto o un riflessivo.
4: Una specie di direi qui di participio, perché addo addidis addere, cioè aggiungere, avvicinarsi, quindi una chiesa che è vicina, ecco, questo vuol dire.
2: E allora passiamo alla seconda rubrica, dedicata appunto ai neologismi e alle parole latine create oggi per tradurre termini che sono appunto contemporanei, moderni, nel Lexicon Recentis Latinitatis dell'abate Egger, che andrebbe rinnovato, non è vero, Monsignor Turek?
4: Sì, perché il Lexicon Recentis Latinitatis è stato pubblicato negli anni 90. In questi 30 anni, certo che abbiamo da fare piuttosto spesso con termini nuovi che non erano contemplati nella preparazione del lexicon. Stiamo pensando, stiamo riflettendo, vediamo un po' se saremo in grado in questi mesi, in questi anni, preparare un supplemento che potrebbe abbracciare anche queste parole delle encicliche di questi ultimi anni.
2: E troviamo nel lexicon una parola che ci riguarda da vicino, vaticanista, il giornalista che si occupa di cose vaticane. E com'è in latino, Maria?
3: Actorum Vaticanorum Descriptor Relator, un po' lungo.
4: Actorum Vaticanorum Descriptor è una cosa. Poi
3: Relator è un'altra possibilità.
4: Relator è un'altra cosa.
3: E Diurnarius è un'altra cosa ancora?
4: Diurnarius in pratica è quello che si riferisce al relator. Perché in pratica ci sono qui tre possibilità. Allora, Actorum Vaticanorum Descriptor, poi Relator, sempre Vaticanorum Actorum, e poi eventualmente Diurnarius, e a presertim reference qui ad sedem apostolicam attinent. Di nuovo un esempio proprio di un termine nuovo che viene espresso in latino con due o tre parole, però esprime bene il concetto. Si potrebbe, per esempio, noi abbiamo questo dizionario del cardinale Bacci di 50 anni fa o forse di più, che usava spesso le parole nuove, le introduceva subito nel lexicon, quindi sono sicuro che lui avrebbe proposto vaticanista, vaticaniste. Però l'abate Egger, che era piuttosto rigido e osservava certe regole nella creazione delle parole nuove, qui ha preferito di dare questa versione piuttosto descrittiva, che esprime bene comunque il concetto Actorum Vaticanorum Descriptor Relator.
3: Un biglietto da visita per te, Fabio, un po' lungo però.
2: E passiamo invece al gergo ecclesiale, le parole latine che usiamo nel gergo ecclesiale. Abbiamo sentito sia Papa Leone sia il suo predecessore Papa Francesco utilizzare il termine sensus fidei fidelium, il senso della fede dei fedeli. E ricordo che Papa Leone ha parlato di un sesto senso delle persone semplici per le cose di Dio, Papa Francesco l'ha definito un istinto della fede per discernere ciò che viene da Dio. Ma cos'è questo sensus fidei?
4: Ma è un detto che deriva anche dai primi secoli del cristianesimo. Cioè, noi siamo convinti che l'azione dello Spirito Santo riguarda tutti i fedeli, e quindi il Papa, i Vescovi, i fedeli laici, e c'è qualcosa che riguarda la nostra vita interiore, ma anche la nostra vita ascetica, la nostra vita dottrinale. Cioè il popolo di Dio, quindi tutta la Chiesa, è guidata dallo Spirito Santo, quindi tutti hanno qualcosa da dire, e il senso proprio della fede è molto importante anche quando i papi definiscono i dogmi. Bisogna prendere in considerazione quello che sente il popolo, perché a volte un dogma viene definito già dopo essere vissuto tra il popolo. Quindi questo senso che è una cosa interna che viene dallo Spirito Santo e riguarda tutti quelli che credono in Gesù Cristo.
3: Quindi non un'opinione comune, ma qualcosa di
4: piuttosto qualcosa che viene dal di dentro, qualcosa che un semplice fedele può sentire come dono dello Spirito Santo. Io a volte in questi casi mi riferisco a Suor Faustina, che come sappiamo non è che aveva fatto gli studi di teologia, e invece nel suo diario scrive alcune cose che riguardano la Santissima Trinità che secondo me ben volentieri Sant'Agostino avrebbe firmato. E quindi ecco questo senso.
2: Santa
4: Faustina Kowalska, sì.
2: E chiudiamo con l'espressione, i proverbi, i modi di dire. Maria ne ha trovata una brevissima e molto efficace. Se io dico sub Iove, cosa significa?
3: Sarebbe sotto Giove, ma in realtà significa cielo aperto, all'aperto. E quindi è una variante meno comune di subdivo, e continua a usare Giove, il dio Giove, come il cielo, ma anche Giove pluvio.
2: Quindi al ristorante posso dire: voglio un tavolo sub Iove.
3: Esatto.
4: E speriamo che il cameriere o il capo capirà di che cosa si tratta.
2: Va bene, possiamo chiudere allora questa puntata 245 di Anima Latina. Grazie a Monsignor Ture.
4: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi torniamo a parlare di un'iniziativa che i nostri ascoltatori già conoscono, Scripta Legamus. Ne avevamo presentato la scorsa edizione insieme alla professoressa Tullia Spinedi. Oggi torniamo sull'argomento perché il concorso nazionale di divulgazione epigrafica rivolto agli studenti si presenta in questa stagione con alcune importanti novità. E per parlarne abbiamo al telefono Andrea Balbo, ordinario di Lingua e Letteratura Latina all'Università di Torino. Ben ritrovato, professor Balbo, grazie per essere su Anima Latina.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovare voi e tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, che cosa cambia in questa nuova edizione di Scripta Legamus e quale idea di latino c'è dietro questo concorso?
1: Beh, è un'idea di latino molto pratica, perché corrisponde sostanzialmente anche allo spirito di quelle nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo e la scuola secondaria di primo grado che vogliono valorizzare la cultura materiale, la lingua attraverso la cultura materiale. E quale cultura materiale migliore delle iscrizioni, delle epigrafi che costellano i nostri monumenti e che si trovano negli angoli di tantissime città d'Italia?
0: Scripta Legamus, professore, porta i ragazzi a cercare il latino appunto nelle proprie città. Che cosa cambia quando una lingua che, diciamocelo, viene percepita spesso come antica, viene scoperta invece su una facciata, in una chiesa, in un museo, magari davanti ai nostri occhi da sempre?
1: Se c'è l'accompagnamento di un docente entusiasta e volenteroso, cambia tutto, perché fare l'esperienza di toccare, tra virgolette, non sempre si può, ma a volte sì, di vedere, di esaminare da vicino, di ingrandire anche con la lente del cellulare, di fotografare, di provare a decrittare, è un'esperienza di fisica, potremmo proprio dire, un'esperienza di grande vicinanza e di grande legame con quello che è stato e quello che è ancora oggi. È un'esperienza unica perché è in qualche modo vitale e vivificante.
0: Quest'anno c'è una novità importante, l'apertura alle scuole medie che introducono il latino come educazione linguistica. Dunque, professor Balbo, si può cominciare a conoscere il latino prima ancora di affrontarne sistematicamente la grammatica?
1: Ma assolutamente sì, è la grande scommessa che abbiamo voluto fare con il Ministero dell'Istruzione, con il Ministro Valditara, perché è necessario riprendere un po' le fila. Il discorso è molto semplice, molte volte noi vediamo un paesaggio storico che non siamo in grado di riconoscere, almeno molti dei nostri ragazzi non sono in grado di riconoscere, e vi è più quelli che non sono nati in Italia o che arrivano, quindi è necessario offrire questa possibilità. E il latino per l'educazione linguistica è una scommessa che vuole rappresentare un'ipotesi di apertura, di inclusione, ma un inserimento all'interno della tradizione culturale del nostro paese, ovviamente.
0: E cosa può dare questo tipo di formazione a un ragazzo di 12 o 13 anni e anche a quei ragazzi, come ricordava lei, che hanno origini non italiane?
1: Beh, senz'altro rafforzare la loro competenza dell'italiano, avendo una maggiore padronanza delle basi storiche della lingua, capire il perché certe parole vogliono dire qualcosa e perché certe parole sono importanti. Faccio l'esempio della parola respubblica, la repubblica, faccio l'esempio della parola giustizia, la giustizia. Ecco, capire che l'italiano ha una storia che è fortunatamente abbastanza trasparente. Nel lessico italiano dell'uso, un numero altissimo di parole, qua più dell'80% di sicuro, sono di origine latina. Questo può dare come valore aggiunto il latino.
0: Per invitare gli studenti a partecipare a questo concorso, lei cosa direbbe in un minuto?
1: Ah, io direi che è una bellissima avventura che si può naturalmente realizzare, a cui ci si può iscrivere, ed è una sfida bellissima, perché giocare con le cose significa anche imparare, significa avere la possibilità di mettersi in gioco con se stessi e di combattere una sfida che prima non si poteva combattere.
0: Come coinvolgere i ragazzi sia delle scuole medie sia dei primi anni delle superiori allo studio del latino oggi nell'era dell'intelligenza artificiale?
1: Fare percepire che la loro esistenza, il loro modo di essere, la loro vita e strettamente legato al loro modo di esprimersi, alla loro lingua, alla qualità della loro capacità di dire le cose, di raccontare se stessi, di collocarsi nel mondo. Senza una lingua competente, una profondità e una densità di questa lingua non si arriva a niente. L'intelligenza artificiale è uno strumento, la useremo in modo critico, ma la useremo, e comunque la useremo secondo i limiti che l'Italia in maniera molto avanzata si è data.
0: E gli autori, i classici della letteratura latina, cosa hanno da dire ai nostri adolescenti del XXI secolo?
1: Tantissimo, non so, se vuole le dico due cose che mi restano sempre molto impresse. Alteri viva soportet se visti pi vivere, è bene che tu viva per l'altro se vuoi vivere per te stesso, questo è Seneca. Oppure che cos'è la res publica? Res populi, è la cosa del popolo, cioè ciò che il popolo costruisce. Oppure ancora nequid nimis, niente di troppo, non esageriamo, non andiamo oltre le nostre possibilità, non facciamo cose che siano prive di razionalità, di logica.
0: E diciamo, lei come docente universitario vede ancora nei giovani questo interesse per questi autori?
1: Ma sicuramente, bisogna soltanto presentarglieli in modo tale che si faccia loro capire che questo interesse è l'interesse per la vita, per la realtà dei fatti, per l'esistenza, perché ricordando Marziale, la loro pagina sa di uomo, sa di vita, sa di realtà e sa di cose importanti, quelle della vita, l'amore, la gioia, il dolore, la sofferenza, Dio, tutto quello che volete, gli dèi, tutto quello che volete. Questa è la cosa importante, va spiegato questo.
0: So di aprire un dibattito che forse ci ha anche un po' stufato oramai, ma anche un film come il recente di Nolan sull'Odissea può aiutare a riportare i giovani a studiare i classici?
1: Sì, ma perché bisogna ricordarsi che quella è una Odissea, ce ne sono tante Odissee, sono tanti modi di leggere l'Odissea. Ulisse è un paradigma mentale, paradigma culturale e un paradigma esperienziale. Nolan l'ha riletto da par suo e ci sono tanti modi di rileggerlo.
0: Professore, le epigrafi nascono spesso per sottrarre qualcosa all'oblio, un nome, una vita, un evento. Noi viviamo invece immersi in una quantità enorme di parole che sembrano destinate a durare pochissimo. Che cosa può insegnare l'epigrafia ai ragazzi di oggi sul peso delle parole, della memoria?
1: Che le parole in realtà restano e a volte tornano, e siamo noi che certe volte ci dimentichiamo di rileggerle. Questo è l'insegnamento più importante.
0: Ringraziamo molto il professor Andrea Balbo, ordinario di lingua e letteratura latina all'Università di Torino. Con Scripta Legamus, dunque, il latino torna a essere qualcosa da cercare prima ancora che da studiare, una scritta da osservare, una storia da ricostruire, una voce da restituire al presente. E magari passeggiando per le nostre città scopriremo che quelle parole incise sulla pietra aspettavano soltanto qualcuno disposto a leggerle. Professore, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie mille, arrivederci e buon lavoro.

0: E dunque, grazie a Sagemus, ad Andrea Balbo, il latinista che ci ha presentato Scripta Legamus, il concorso nazionale che invita gli studenti delle scuole medie e superiori a riscoprire un'epigrafe latina presente nella propria città e poi a studiarla, a raccontarla attraverso un breve podcast o un video. Grazie a Sagemus, non meno all'ospite della prima parte della nostra trasmissione, Monsignor Valdemar Turek, dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed hic sermo noster finem abet. La 225esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!

Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli proseguono, ripartono negli USA, colloqui di pace intanto proseguono, i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Il cardinale Tagle è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Negli USA polemiche per l'esecuzione pubblica con fucilazione che sarà trasmessa in streaming. Nobel per la pace a Nevi Pillay, giudice e giurista sudafricana con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Dunque c'è attesa per l'arrivo negli Stati Uniti della delegazione di alto livello ucraina per i colloqui in programma oggi e domani a Miami per superare lo stallo diplomatico per una tregua. Intanto proseguono i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Save the Children denuncia la morte di 5 bambini nei raid di ieri. Michele Raviar.
3: Gli inviati speciali della Casa Bianca Witkoff e Kushner hanno definito nuove idee proposte per porre fine alla guerra della Russia con l'Ucraina, secondo quanto scrive Axios citando fonti americane e ucraine in vista dei colloqui in programma oggi e domani a Miami, a cui prendono parte anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Francia e Germania, oltre che rappresentanti di Unione Europea e NATO. Le proposte sono state presentate ieri a Trump e saranno discusse entro fine mese con Mosca. Intanto l'ultima ondata di attacchi russi ha avuto pesanti ripercussioni sulle infrastrutture ucraine, ha confermato su Telegram il presidente Zelensky. Nel corso di una riunione con il ministro della difesa e il comandante in capo delle forze armate ucraine si è parlato anche dei contrasti e tentativi di infiltrazione nel Donetsk. Sul terreno almeno 22 civili, tra cui 5 bambini, sono stati uccisi mercoledì durante una notte di attacchi aerei, mentre altri 54 civili, tra cui 7 bambini, sarebbero rimasti feriti, ha dichiarato the children.
2: Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 69 anni, è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Il porporato proprefetto del dicastero per l'evangelizzazione nella sezione per la prima evangelizzazione a nuove chiese particolari succede al cardinale Re, 92 anni, eletto nel 2020 e rinnovato da Papa Francesco nel 2025. Voltiamo pagina perché negli USA dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica con fucilazione che sarà trasmessa in streaming. Ad autorizzarla lo stesso presidente Trump per Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood avvenuta nel 2009. Il plotone esecuzione dovrebbe essere schierato il 3 dicembre. Le autorità hanno affermato che la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Paolo Simonetti ha sentito Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
4: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. È un'applicazione dell'occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera. La strage avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare. Quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare in modo eccessivamente crudele che era contro la Costituzione americana.
5: La notizia dell'esecuzione pubblica giunge in un contesto di acceso dibattito negli Stati Uniti sulla pena di morte, soprattutto dopo il caso di Christa Pike. Potrebbe generare un boomerang nel contesto americano un fatto di questo tipo?
4: Credo che nella parte profonda, sana della democrazia americana questo aumenta l'orrore e riduce anche il consenso alla pena di morte, ma sarà un boomerang molto combattuto.
2: Il comitato per i Nobel a Oslo in Norvegia ha assegnato il premio Nobel per la pace a Nevi Pillay, giurista sudafricana 85 anni con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Andrea De Angelis.
6: Il comitato ha motivato il premio con la necessità di ricordare l'importanza del diritto internazionale in un momento in cui è sotto attacco, soffermandosi sugli sforzi della Neo Nobel per la pace per promuovere il diritto internazionale e la fine dei conflitti. Dal 1999 al 2003 è stata presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, che indagò sul genocidio degli anni 90. Fu indicata per l'incarico dal presidente sudafricano Nelson Mandela, che affiancò nella lotta alla apartheid e assistette come avvocata durante i suoi 27 anni in carcere. Inoltre, dal 2008 al 2014 è stata alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e dal 2021 al 2025 presidente della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump, ha detto questa mattina scherzando dopo aver appreso di aver ricevuto il riconoscimento. Una reazione immortalata in un video condiviso dalla segretaria generale di Amnesty International a Norimberga.
2: L'Ecofin a Lussemburgo ha trovato un accordo politico sul pacchetto sulla supervisione dei mercati. Il pacchetto prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati e capitali europei, mirando a sostenere la competitività. Parliamo ora delle proteste studentesche in corso in Francia dal 17 settembre, dopo le scene di guerriglia a Parigi ed oltre 500 fermi in tutto il paese. In queste ore vari cortei studenteschi sono in corso anche a Bruxelles contro i progetti di bilancio del governo federale. Francesco De Remigis.
7: Ispirati in parte alle agitazioni studentesche nella vicina Francia, sono in piazza in queste ore nelle città belghe migliaia di studenti delle scuole superiori, cortei degenerati a Bruxelles, dove centinaia di minorenni hanno allestito vere e proprie barricate con bici incendiate sfidando la polizia. Le agenzie di stampa danno conto di una sassaiola contro gli agenti, ci sarebbero già vari feriti, le divise hanno fatto ricorso agli idranti per disperdere i manifestanti. In un comunicato la polizia parla di disordini significativi, ciottoli, bottiglie di vetro e immondizie data alle fiamme. Nel mirino ci sono la politica e i progetti di bilancio del governo federale. Con lo slogan "non nelle nostre tasche", circa 50.000 persone hanno partecipato infatti alla manifestazione nazionale promossa dalla Federazione Generale del Lavoro belga. In Francia invece, dopo che ieri sera il ministro dell'istruzione Geffrey ha annunciato l'invio di 3.000 supplenti nelle scuole più in difficoltà entro fine ottobre, i fermi della quarta giornata di mobilitazione sono saliti a 504, 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi, quasi 7.000 gli arresti da settembre.
2: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della Minicara. In particolare le indagini si concentrano sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar.

0: limita fortemente la libertà di movimento, con conseguenze sull'accesso al cibo, alla salute, alla scuola e al lavoro. La prima emergenza è sicuramente la protezione delle persone e l'accesso ai servizi essenziali.
1: Il numero degli sfollati interni è salito a 1,5 milioni. Quali sono le loro condizioni attualmente e dove riescono generalmente a trovare un rifugio?
0: Il numero di sfollati ad Haiti è in costante aumento. La maggior parte di loro vivono presso famiglie che li accolgono, che sono già vulnerabili e che decidono di condividere quel poco che hanno in termini di spazio, cibo, acqua, risorse. Chi vive nei siti si trova in condizioni estremamente precarie, con difficoltà di accesso all'acqua, alla salute, ai servizi, e esposto a importanti rischi di protezione, soprattutto per donne e bambini.
2: La cultura da qualche settimana è tornata a risplendere. La cupola della Cappella Clementina nella Basilica di San Pietro, dopo la campagna di restauro condotta dallo studio del Mosaico Vaticano. Il cantiere ha favorito il recupero della bellezza originaria di mosaici e stucchi. Il servizio è di Paolo Ondarzo.
3: Oro, blu, smalti e tessere grandi appena pochi millimetri. È la ricchezza della cupola della Cappella Clementina, restaurata dallo studio del Mosaico Vaticano su una superficie di oltre 370 metri quadri. Il cantiere ha permesso di osservare da vicino dettagli normalmente invisibili e di formulare nuove ipotesi di studio.
4: Alcune parti della decorazione sono state realizzate con delle tessere molto piccole.
3: Secondo il responsabile dello studio del Mosaico Vaticano, Paolo Di Buono, alcune figure potrebbero essere state realizzate in laboratorio e poi applicate sulla cupola.
4: E sarebbe sicuramente, per quello che riguarda San Pietro, una novità assoluta.
3: Il restauro su stucchi e mosaici seicenteschi commissionati da Papa Clemente VIII e testimonianza dell'epoca della Controriforma ha restituito brillantezza alle dorature e ha permesso una mappatura digitale dell'intera superficie.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Alberto Giovannetti in regia, Alessandro Guarasci in studio e redazione. Grazie per l'ascolto, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il genero di Donald Trump Jared Kushner hanno incontrato ieri il presidente americano in vista dell'incontro odierno a Miami con i negoziatori ucraini guidati dal presidente Zelensky, lo scrive Axios. Durante l'incontro, ha spiegato la fonte di Axios, Witkoff e Kushner avrebbero presentato a Trump la proposta statunitense per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina, raccogliendo i suoi pareri in vista dei colloqui di Miami che dovrebbero appunto durare 2 giorni, oggi e domani. E proprio nel giorno che precede la giornata internazionale contro la pena di morte, che si celebra domani, dagli Stati Uniti arriva la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Wood in Texas nel 2009.
2: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Crystal Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Hassan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Hassan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: I carabinieri hanno arrestato e condotto ai domiciliari, su ordine del giudice del Tribunale di Napoli Nord, un 37enne di Caivano, nel napoletano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto il 3 ottobre scorso all'ospedale di Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano, dove stava effettuando lavori con altri 2 operai. L'imprenditore deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Insieme a lui è indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima sia dell'incidente sul lavoro che gli altri 2 operai, ha accertato la procura, lavoravano in nero. E i tassisti scenderanno in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà un presidio statico e pacifico a Roma in via 20 settembre sotto il Ministero dell'Economia e della Finanza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Sono le parole di In Blu 2000 anche per questo venerdì 9 ottobre. Ritrovo in regia Daniele Caruso, ben ritrovati a tutti voi, naturalmente anche attraverso i vostri messaggi, un racconto di questo pomeriggio insieme a diretta e radioinblu.it con tante cose da commentare anche relative alla musica, ai concerti live anche dell'imminente weekend e poi tante novità sul fronte italiano e internazionale per quanto riguarda le produzioni discografiche. Restate con noi anche perché parleremo di un evento e di più eventi che si terranno a Torino e dintorni con un...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Maschio, il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navanathem Navi Pillay, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata anche la prima donna non bianca presso l'Alta Corte del Sudafrica ed è stata pure magistrato presso la Corte Penale Internazionale e Presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Torniamo in Italia con la cronaca, 7 arresti, altre 7 persone denunciate a piede libero, oltre 100.000 file di materiale pedopornografico sequestrati. È il risultato di una vasta operazione della polizia postale contro gli orchi del web che si è sviluppata in particolare in Lombardia, Veneto e Toscana.
1: Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Grave infortunio sul lavoro a Milano in un cantiere edile in via Varesina 181, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Vicenda ex Ilva, l'unico aspetto aperto della discussione col governo è quello degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori e per tutti gli stabilimenti, senza una reale prospettiva di rientro al lavoro. Lo dicono FIM, FIOM e WILM nazionali sull'ex Ilva, ribadendo lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per lunedì prossimo, non escludendo fin d'ora di estendere la stessa mobilitazione nelle giornate successive anche con articolazioni territoriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buon pomeriggio e ben ritrovati su RCN Radio Città 9 in Blu, spazio Magnolia della parrocchia Santissimi Fermo e Rustico di Caravaggio, frequenza 92.20. Io sono Betty e oggi è venerdì 9 ottobre. Il santo di oggi è San Dionigi e compagni. Faccio gli auguri a chi oggi compie gli anni o festeggia qualche ricorrenza particolare. E adesso passo agli avvisi parrocchiali di questo fine settimana. Allora, alle 4 a Vidalengo Don Paolo celebra messa e alle 16.30 a Masano Don Bruno celebrerà messa. Alle 19.30 questa sera torneo di burraco in oratorio, mentre alle 21 corso di preparazione al matrimonio in oratorio. Domani, sabato 10 ottobre, alle 8.30, messa in parrocchia. Alle 10 incontro ragazzi quinto anno. Alle 17 le confessioni in penitenziaria, per chi vuole, 17.20 rosario in parrocchia, che lo potete sentire attraverso questa radio, alle 18 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Sigonini Pietro e Silvana, alle 18 Graut incontro ragazzi medie e sempre alle 18 verrà celebrata messa a Masano, Vidalengo e a Mozzanica. Inoltre volevo dirvi che domani pomeriggio, alle 15.30, ci saranno le esequie di Enzo Dondi, di anni 93, e la salma si trova alla sala del commiato. E adesso passo alla domenica. Domenica 11 ottobre è la 28ª domenica del tempo ordinario. Alle 8 messa a San Pietro e si ricorderà il defunto Battista. Alle 8 messa a Masano. 9.30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Giovanni e Maria, Poletti Angelo, Giuseppe Caterina e Rossetti Maddalena, Legramandi Felice Giuseppe, Facchinetti Ida, Letizia e Gianni, Bellomi Pierangelo e Michele. Alle 9.45 incontro ragazzi e genitori, terzo anno. Alle 11, Santa Messa in parrocchia, si celebreranno i morti del Propopolo e c'è consegna del credo ai ragazzi del terzo anno. Poi, alle 17.30, per chi vuole, c'è il rosario in San Bernardino, e alle 18 la messa in San Bernardino, dove si ricorderanno i defunti Fanzaga, Giovanna e famiglia, Resmini, Lucia, Boschi, Roli, Piero, coniugi Berlusconi, Paolo e Rizzi, Davida. E vi lascio degli altri avvisi. Allora, per gli anniversari di matrimonio, e il ricordo degli anniversari verrà celebrato sabato 17 ottobre. Chi intende partecipare segnali il proprio nome in segreteria parrocchiale e poi l'oratorio organizza anche una cena per i festeggiati e bisogna segnalare il numero di chi vuol venire. Il giorno dell'ascolto è sempre al giovedì dalle 16.30 alle 21 in oratorio. E poi vi lasciavo quest'altro avviso, che questa domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30, la Caritas allestisce un mercatino di indumenti nella Casa della Carità per l'acquisto di generi alimentari, per cui siamo tutti invitati a fare un giretto e vedere se possiamo trovare qualcosa che ci piace di indumento, e quello che noi lasciamo ricavato viene utilizzato per acquistare generi alimentari. E poi sempre domenica 11 ottobre alle 14.30
C'è l'adorazione e preghiere di consolazione e guarigione del cuore, della mente e del corpo presso l'auditorium del Centro di Spiritualità Santuario Beata Vergine del Sacro Fonte di Caravaggio. L'ingresso è libero e poi alle 16:15 la Santa Messa. Volevo lasciare come per ultimo l'avviso che per tutto il mese di ottobre c'è il collegamento con la Chiesa alle ore 8:10 per la recita del Santo Rosario e poi a seguire la Santa Messa. Il Rosario viene alle 8:10 viene recitato dal lunedì al venerdì. E adesso passo a leggervi qualcosa in merito al Santo di oggi, tratto proprio dalla rubrica Il Santo di oggi. San Dionigi e compagni. San Dionisio, vescovo di Parigi, fu uno di quegli uomini apostolici i quali con la loro predicazione portarono il lume della fede nelle Gallie. Predicò da principio il Vangelo in più luoghi e città di quel regno. Prese in sua compagnia e per i suoi coadiutori nel mistero della parola un santo prete per nome Rustico e Sant Eleuterio, diacono. Con essi si avanzò sino alla città di Parigi e qui fissò la sua dimora. Molto ebbe ad affaticarsi il santo vescovo per la cultura di quella vigna, affatto incolta e feconda soltanto da triboli e spine. Confortato però ed assistito dalla divina grazia, cominciò ad annunciare a quei misteri idolatri la verità di nostra santa religione, ed essendosi degnato il Signore di confermare la predicazione del suo servo col dono dei miracoli, molti ne ridusse alla cognizione e al culto del vero Dio, onde cresciuto il numero dei fedeli, edificò una chiesa nella quale si radunavano a lodare il Dio e a celebrare i divini misteri. Gravemente da ciò irritati gli idolatri fecero arrestare Dionigi con i suoi discepoli ed avendoli dapprima sottoposti a vari tormenti, in ultimo posero termine al loro glorioso combattimento col farli decapitare. Si narra che Dionigi avrebbe portato la propria testa dopo la decapitazione avvenuta nell'île de la Cité da Montmartre, che vuol dire appunto Monte del Martirio, a Saint-Denis per una via che fu poi detta Rue des Martyrs, consegnandole infine ad una nobile romana, Catulla, la cui famiglia era proprietaria di quel territorio. Adesso, prima di passare a finire di leggere il libro sulla vita di San Carlo Acutis, vi faccio ascoltare un brano tratto dal CD Verbum Panis.

Bene, adesso finisco di leggere il libro La vita controcorrente di San Carlo Acutis di Don Michele Munno, quando le campane suonano a festa. E proseguo dove ero rimasta alla cerimonia di beatificazione del 10 ottobre 2020. Durante il rito della beatificazione, dopo la petizione del vescovo di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino, Monsignor Domenico Sorrentino è seguito alla lettura da parte del Cardinale Vallini della lettera apostolica con la quale il Sommo Pontefice ha iscritto nel numero dei beati il venerabile servo di Dio Carlo Acutis. È stato poi scoperto il quadro con l'immagine del beato. Un momento molto suggestivo si è avuto quando la preziosa reliquia del cuore è stata portata processionalmente dai genitori del nuovo beato, per poi essere collocata accanto all'altare. Il vescovo sorrentino ha espresso la gioia della Chiesa locale e di quella universale per la grazia ricevuta con la beatificazione di Carlo. Durante la cerimonia di beatificazione, dopo la lettura in italiano della lettera apostolica, è stata scoperta l'immagine del beato Carlo Acutis. Si tratta di un quadro con il ritratto del giovane, ad opera del pittore di origine polacca David Konarski. Nel dipinto olio su tela di dimensioni pari a 220 x 300 cm, è raffigurata una delle immagini più diffuse di Carlo. Non è il primo quadro che l'artista dipinge per una beatificazione. Ha già realizzato anche quello per la cerimonia di Madre Speranza. Papa Francesco, nell'Angelus di domenica 11 ottobre, ha così salutato il beato Carlo Acutis. Ieri ad Assisi è stato beatificato Carlo Acutis, ragazzo quindicenne innamorato dell'Eucarestia. Egli non si è adagiato in un comodo immobilismo, ma ha colto i bisogni del suo tempo perché nei più deboli vedeva il volto di Cristo. La sua testimonianza indica ai giovani di oggi che la vera felicità si trova mettendo Dio al primo posto e servendolo nei fratelli, specialmente gli ultimi. Un applauso al nuovo giovane beato. La corsa verso la santità per Carlo Acutis sta per raggiungere al traguardo. C'è un'aria di trepidante attesa, perché la sua canonizzazione è ormai alle porte, prevista per il Giubileo della Speranza 2025. Si terrà in Piazza San Pietro. È stato Papa Francesco stesso a dare questa magnifica notizia il 23 maggio 2024, riconoscendo ufficialmente il miracolo che spiana la strada verso gli onori degli altari per quello che affettuosamente chiamiamo il nostro santo in scarpe da tennis. Ma qual è l'evento straordinario che ha meritato questo riconoscimento? Il miracolo si è compiuto per intercessione del beato Carlo a favore di una ragazza del Costa Rica, una studentessa che si trovava in Italia. La sua storia è drammatica e commovente. Torniamo all'8 luglio 2022, un venerdì. Tra i tanti pellegrini in visita alla tomba di Carlo ad Assisi c'era Liliana, una mamma che viene proprio dal Costa Rica. Si è inginocchiata, ha pregato con tutta se stessa e ha lasciato una lettera che racchiudeva la speranza più grande, ma anche l'angoscia peggiore che una madre possa provare. Solo 6 giorni prima, il 2 luglio, sua figlia Valeria era caduta nella notte dalla bici mentre tornava a casa nel centro di Firenze, dove studiava dal 2018. Le notizie dall'ospedale Careggi erano di quelle che ti distruggono il cuore. Trauma cranico molto grave,
un immediato intervento di craniotomia con asportazione dell'osso occipitale destro per diminuire la pressione. Le speranze di sopravvivere erano quasi nulle. E qui interviene la fede. Quel 2 luglio, lo stesso giorno dell'incidente, la segretaria di Liliana ha iniziato a pregare il beato Carlo Acutis. E poi l'8 luglio la mamma Liliana è arrivata ad Assisi. E proprio quell'8 luglio, il giorno della preghiera di Liliana sulla tomba, è accaduto l'impensabile. L'ospedale ha informato che Valeria aveva ripreso a respirare spontaneamente. Il giorno dopo, il 9 luglio, ha ricominciato a muoversi e a parlare, seppur parzialmente. Da quel momento in poi la sua guarigione è stata così rapida e inattesa che i protocolli medici si sono fatti da parte. Il 18 luglio, un TAC ha mostrato che l'emorragia era completamente scomparsa. L'11 agosto la ragazza è stata trasferita per la terapia riabilitativa, ma dopo solo una settimana era già palese che la guarigione completa era un passo. Il lieto fine e l'inizio di un nuovo capitolo verso la santità per Carlo è arrivato il 2 settembre, quando madre e figlia sono tornate insieme ad Assisi sulla tomba di Carlo per dire il loro infinito grazie. Questa incredibile storia di guarigione miracolosa, riconosciuta dalla Chiesa, è ciò che ora apre definitivamente le porte alla canonizzazione di Carlo Acutis, il ragazzo che ha dimostrato al mondo che la santità è davvero alla portata di tutti, anche in scarpe da tennis. E qui termina il libro. C'è la celebrazione eucaristica della Santa Messa, però quella non ve la leggo. E sappiamo che l'anno scorso il beato Carlo Acutis è stato fatto santo. Da venerdì prossimo inizierò a leggere I miracoli eucaristici nel mondo, scritto da San Carlo Acutis. Partendo dall'Italia compiremo un giro del mondo alla scoperta dei segni miracolosi con cui il Signore ha voluto confermarci la sua presenza reale nell'Eucarestia dal primo Medioevo ai giorni nostri. Il libro è il catalogo ufficiale della mostra itinerante pensata da Carlo Acutis, corredato da una ricca documentazione fotografica che però voi non potete vedere, ascolterete le storie che io vi leggerò, raccoglie i miracoli eucaristici di tutto il mondo. Il fine dei miracoli eucaristici è quello di dimostrare che non dobbiamo guardare all'apparenza esterna, pane e vino, ma alla sostanza, alla realtà vera, che è carne e sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Carlo Acutis aveva fatto questa mostra dei miracoli eucaristici proprio per attirare tante persone, per ridare valore all'Eucarestia e anche all'adorazione eucaristica, ma alla partecipazione alla Messa e alla Santa Comunione. E aveva fatto proprio tutto questo, aiutato dai suoi genitori. Adesso vi lascio ancora un brano musicale del CD Verbum Panis e poi inizio a leggere qualche articolo del giornale di Treviglio.

Mi sono dimenticata di dirvi che prima di leggervi il giornale di Treviglio volevo leggervi qualcosa in merito alla nostra salute, visto che siamo passati dall'estate all'autunno e quindi il nostro corpo deve piano piano adeguarsi. E ci sono delle strategie e dei consigli per avere una salute ottimale, per cercare di stare meglio, perché se noi stiamo meglio, viviamo anche meglio e ne beneficiamo non solo noi, ma chi vive accanto a noi, ma in primis stiamo proprio bene. E adesso vi leggo qualche articoletto, ogni venerdì vi leggerò un pezzettino di qualcosa. Le malattie stagionali rappresentano un problema ricorrente che incide sulla salute di milioni di persone in tutto il mondo. Con l'avvicinarsi delle stagioni fredde, è fondamentale adottare misure preventive per ridurre il rischio di infezioni respiratorie, come l'influenza e il raffreddore, oltre a gestire condizioni aggravate dal clima, come l'asma e la bronchite. Questo articolo esplorerà le strategie più efficaci per prevenire le malattie stagionali, offrendo dei consigli pratici per avere una salute adeguata durante tutto l'anno. La vaccinazione è uno degli strumenti più efficaci nella prevenzione delle malattie stagionali, in particolare l'influenza. Ogni anno i virus influenzali mutano, rendendo necessaria la somministrazione di un nuovo vaccino che contempli i ceppi virali più comuni previsti per la stagione. La vaccinazione non solo riduce il rischio di contrarre l'influenza, ma diminuisce anche la gravità dei sintomi per chi si ammala. Cioè ci possiamo ammalare, fare l'influenza, ma stare meno male, avere dei sintomi più lievi, proteggendo indirettamente anche le persone vulnerabili come gli anziani, i bambini e chi soffre di malattie croniche. Un ruolo cruciale nella prevenzione delle malattie stagionali è l'igiene personale. Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi è una pratica fondamentale. L'uso di disinfettanti a base di alcol può essere utile quando non è possibile lavarsi le mani. Inoltre, è importante evitare di toccarsi il viso, soprattutto occhi, naso e bocca, poiché queste sono le vie principali attraverso le quali i virus possono entrare nel corpo. Anche l'igiene ambientale è molto importante. Pulire e disinfettare regolarmente le superfici con le quali si viene a contatto frequentemente, come maniglie delle porte, interruttori della luce e telefoni, può aiutare a ridurre la diffusione dei germi. Una dieta equilibrata e una buona idratazione sono essenziali per sostenere il sistema immunitario.

Consumare una varietà di frutta e verdura ricche di vitamine e minerali aiuta a mantenere il corpo in salute, in particolare la vitamina C presente in agrumi, che tra un po' ci saranno, fragole e broccoli. È nota per il suo ruolo nel rafforzare il sistema immunitario. Anche la vitamina D, che può essere integrata durante i mesi invernali, quando l'esposizione al sole è ridotta, è importante per la salute immunitaria. Però in queste giornate, ieri no perché pioveva, ma oggi che c'è il sole, nulla vieta all'una, anche alle due, ormai non è un sole che ci bruciamo, ci ustioniamo, possiamo benissimo, se abbiamo un balcone, starci per una mezz'oretta e ricevere un po' di calore da questo sole, anche perché andando più avanti poi il sole da noi perde il suo calore e non riscalderà più. Per cui dobbiamo approfittare di queste giornate autunnali soleggiate ed esporci un pochino al sole, anche facendo una piccola passeggiata. Un'idratazione adeguata mantiene le mucose umide, facilitando la loro funzione di barriera contro gli agenti patogeni. Bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno è una buona pratica generale. Chi non riesce a bere l'acqua come me, per esempio, io mi faccio delle tisane, ce ne sono tante di tutti i gusti, una al mattino, una al pomeriggio, e queste aiutano a bere, perché tante volte l'acqua si fa fatica, perché d'estate col caldo magari viene più sete, d'inverno un pochino meno. Però ci possiamo proprio aiutare con un buon tè caldo, un infuso, una camomilla. Cioè, noi abbiamo siamo fortunati perché abbiamo un'ampia scelta. L'unica cosa che dobbiamo fare è ricordarci di trattarci perché è importante, specialmente nelle persone anziane. Mi fermo qui, vi faccio ascoltare ancora un brano musicale del Verbum Panis e poi leggo alcuni articoli del giornale di Treviglio.

E adesso vi leggo alcuni articoli del giornale di Treviglio. In prima pagina troviamo Arcene, ancora ladri di rame in azione, e questa volta è stato messo a segno un furto nel cimitero comunale che si affaccia lungo l'ex strada statale 42 e che già in passato era stato teatro dello stesso reato. A Treviglio, la chiamata del finto CUP, truffato persino il comandante della polizia locale, Vinci Guerra. Boltiere, pallavolo in lutto, Stefania Corna, si è spenta a 35 anni. L'ex giocatrice docente di inglese da tempo combatteva la malattia. E invece Treviglio, al cinema si va anche con il bebè. Parte Cinema Mamme. Il cinema apre alle famiglie con neonati. È partito ieri giovedì con il patrocinio della SST Bergamo Ovest e in collaborazione con i consultori familiari il progetto Cinema Mamme, una rassegna per neogenitori che desiderano tornare a vivere il piacere del cinema con i loro bimbi. Invece Caravaggio, addio l'imprenditore ed ex consigliere comunale Lanzeni. Misano, messa di benvenuto ai nuovi sacerdoti Don Tizi e Don Sudati. E adesso entro a vedere tra le pagine all'interno del giornale qualche altra notizia. Vogliamo. E troviamo a Treviglio violento schianto tra un'auto e un monopattino sulla SP472 a Treviglio, gravissimo un sedicenne di Casirate ricoverato all'ospedale di Monza. E lo scorso 2 ottobre, poco dopo le 14, lungo la strada provinciale bergamina tra Treviglio e Casirate all'altezza dell'innesto con la via Lodi. Speriamo che questo ragazzo si riprenda. E sempre Treviglio, all'Ipercop riparte il progetto Spese Insieme, che coinvolge l'Auser e Caritas con il patrocinio del Comune di Treviglio. L'iniziativa è tornata mercoledì, quando il nuovo spazio bar della Coop ha accolto un gruppetto di signore che hanno aderito all'iniziativa. Le partecipanti sono state prelevate sotto casa dal pulmino Auser e accompagnate all'Ipercop dei volontari Caritas. Qui hanno potuto gustare una merenda condividendo con gli accompagnatori le quattro chiacchiere e scambiandosi ricordi e impressioni. E poi hanno fatto la spesa accompagnate dai volontari, hanno potuto effettuare i propri acquisti all'interno del supermercato, scegliendo i prodotti più consoni alle loro esigenze, cosa che magari non era possibile con le consegne a domicilio. La disponibilità del pulmino e dei volontari ha inoltre permesso di acquistare prodotti più corposi come confezioni di acqua e latte. Il servizio è completamente gratuito per tutti e per ora viene effettuato una volta al mese a Treviglio. In base all'interesse sarà valutata la periodicità. L'auspicio è che il progetto trovi sempre maggior interesse tra le persone anziane che possono prenotare il servizio al numero indicato sul volantino allegato. Come idea, diciamo che non è male. E sempre a Treviglio, controlli della polizia, scuole, in campo Atena, il cane antidroga. Il commissariato di polizia di Treviglio, in collaborazione con la polizia locale, ha avviato con l'inizio dell'anno scolastico una serie di controlli nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, con il supporto di Atena, il cane antidroga dell'unità cinofila della polizia locale. E sempre Treviglio, il 16 ottobre riparte la stagione ai filodrammatici tra le rassegne teatrale, musicale e dialettale.
Per cui chi vuole avere notizie, penso che debba andare sul sito di Treviglio, dove troverà tutti i vari appuntamenti. Resta solo la scelta. E sempre a Treviglio, momenti di intenso lavoro nella notte tra sabato e domenica all'interno della galleria della 13, 35 Brebemi, nel territorio comunale di Treviglio. Nessun pericolo reale per gli automobilisti, ma una complessa esercitazione di soccorso coordinata dalla Prefettura di Bergamo per mettere alla prova la macchina delle emergenze. Cioè c'è stata un'esercitazione. E veniamo a Caravaggio. Caravaggio, addio Giancarlo Lanzeni, ex titolare dell'azienda specializzata in lavorazione marmi in via Nazario Sauro e consigliere comunale, spentosi a 87 anni. Sono stati in tanti a partecipare alle esequie celebrate mercoledì della scorsa settimana nella chiesa parrocchiale a stringersi alla famiglia colpita dal lutto. Era un uomo tutto d'un pezzo. Il lavoro e la famiglia erano tutto, la passione politica un impegno serio. E poi invece ci sono state in piazza della chiesa la vendita delle mele di AISM Bergamo. Ludovico Bertulessi, referente per la BAS e primo presidente di AISM Bergamo, in campo vendita di mele per finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e garantire servizi di supporto alle persone colpite da questa patologia, che interessa in gran parte giovani tra i 20 e i 40 anni. Domenica mattina era presente con altri volontari sul sagrato di Piazza Santi, fermo e rustico. Sono riusciti a vendere tutti i 352 sacchetti, perché poi sono stati anche a Treviglio. E sempre domenica, festa degli angeli tra l'Abari al vento e il maestoso aquilotto ALF, gli aviatori rendono omaggio al monumento dedicato al tenente pilota Giannino Ancillotto e sfilano in centro con la statua della patrona Madonna di Loreto in occasione del 16° anno di fondazione del nucleo Caravaggino dell'Associazione Arma Aeronautica. E poi, allora, abbiamo Caravaggio, omaggio al Merisi, ode al Caravaggio, una serata dedicata al celeberrimo artista nell'anniversario della nascita, organizzata nella chiesa di San Bernardino. In apertura di musiche d'epoca, poi il pittore studioso del Merisi, Francesco Tresoldi, ha introdotto gli aspetti anagrafici dell'artista. Invece, rispetto al green, inaugurato venerdì, entra nella CER fotovoltaico al Montizzolo. Anche il podere Montizzolo si dota di un impianto fotovoltaico che entrerà a far parte della comunità energetica rinnovabile CER Caravaggina, Fondazione CER Fonte ETS. È stato inaugurato venerdì della scorsa settimana, alla presenza del titolare Donatello Merigo, con una serata di presentazione e la benedizione del parroco Monsignor Giansante Fusari Imperatore. Entrerà ufficialmente in funzione il 30 ottobre con l'allacciamento alla rete elettrica. E poi la festa di San Francesco resta al palo, ma in San Bernardino si colloca una statua. Infatti non c'è stata la messa alla statua in via San Francesco, ma non ci sono state le bancarelle, per cui è stata diciamo una festa un pochino a metà. Diciamo che il simulacro del santo è stato collocato nella chiesa dedicata a San Bernardino, discepolo di San Francesco.
La statua, opera di Colpani, un artista di Fornovo, venne realizzata agli inizi degli anni 60, ha raccontato Alessandro Grippa, e venne commissionata da un residente di via San Francesco, che era un dipendente comunale occupatosi della lotizzazione. Il calco in gesso era rimasto alla famiglia. Mio padre Angelo, artigiano edile in pensione, saputo che con il tempo si era deteriorato, l'ha rilevato e per hobby l'ha restaurato per poi farne dono alla comunità. Un dono accolto con favore sia dal sindaco che dal parroco. E è stato portato sabato scorso questa statua. Inoltre, la compagnia teatrale Corpo di Bacco metterà in scena lo spettacolo San Francesco in musica il prossimo 24 ottobre. Sono arrivata alla fine dell'ora, adesso vi ricollegherò con RCN Città 9 in blu. Io vi auguro una buona serata, un buon fine settimana e come al solito vi chiedo una preghiera per la pace nel mondo, ma la pace anche in noi stessi e nelle nostre famiglie, perché la pace parte proprio da noi, e una preghiera per tutte le persone malate che conosciamo, che non conosciamo, ma sappiamo che ci sono le case piene di malati e gli ospedali pieni. Per cui Dio ascolta le nostre preghiere, perché quando dice chiedete vi sarà dato, noi dobbiamo solamente chiedere. Chiedere vuol dire pregare. Per cui, ecco, chiedo a tutti preghiere per la pace e per le persone malate. Quindi vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana prossima e per chi vuole ci risentiamo venerdì alla stessa ora e inizierò il nuovo libro di San Carlo Acutis, la mostra sui miracoli eucaristici. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
1: Attenzione, tutti in studio!
2: È pronto Giacomo?
3: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
4: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
3: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
4: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hasan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Di Bella è editorialista, esperto di società americana.
2: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato.

0: La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista responsabile dell'attentato a Oklahoma City.
1: In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro. Secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di Prevenzione degli Infortuni, le denunce di incidenti mortali sul lavoro al netto degli studenti, presentate entro il mese di agosto 2026, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nello stesso periodo del 2025. In aumento anche gli infortuni in itinere occorsi, cioè nel tragitto di andata o ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro. Quelli denunciati entro l'agosto di quest'anno sono stati 66.149, in aumento del 7% rispetto ai 61.799 del 2025. 191 sono stati gli infortuni in itinere che hanno avuto esito mortale. E grave infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Milano, in via Varesina, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito oggi dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega, impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza, avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari amici di Radio Vaticana, buon pomeriggio, sono le 15:05, io sono Suor Emanuela e qui c'è con me Don Maurizio Giannella.
2: Salve Suor Emanuela, un saluto a tutti i nostri ascoltatori da casa, buon pomeriggio.
1: Siamo nel mese di ottobre, il mese dedicato alle missioni, il mese dedicato alla preghiera del Rosario insieme al mese mariano che è il mese di maggio, e oggi vogliamo aprire la nostra puntata proprio facendoci accompagnare da quello che è stato l'evento che Papa Leone insieme all'Aiuta alla Chiesa che soffre hanno realizzato nel giorno 1 ottobre nei Giardini Vaticani. Infatti Papa Leone ha dato inizio a questo mese nei Giardini Vaticani insieme a circa 1000 bambini delle parrocchie delle scuole di Roma riuniti davanti alla grotta di Lourdes. Un momento semplice ma davvero molto bello, intenso.
2: Toccante soprattutto, intenso, sapendo che l'aiuto alla Chiesa che soffre, questa associazione che promuove Fondazione di Diritto Pontificio, è nata nel 1947 dal sacerdote olandese padre Werenfried van Straten, ma abbiamo già visto e ascoltato tutte le iniziative che dal 1 al 7 ottobre, grazie all'aiuto alla Chiesa che soffre, sono state fatte, tra cui anche quella del milione di bambini che hanno pregato insieme con Papa Leone.
1: Ed oggi abbiamo qui con noi, sì, collegato telefonicamente, il responsabile della sezione italiana di Aiuto alla Chiesa che soffre,
2: il dottor Massimiliano Tubani.
3: Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
1: Buon pomeriggio. Noi vogliamo subito, prima di iniziare a parlare con lei, far ascoltare le parole del Papa in questo giorno in cui veramente è stata fatta questa preghiera del Rosario, e che è stata veramente molto molto molto bella e molto intensa. Però prima di ascoltare le parole del Papa, io le voglio chiedere subito come è nata l'idea di riunire circa 1000 bambini nei Giardini Vaticani davanti alla grotta di Lourdes il 1 ottobre? Da quale desiderio e da quale esigenza?
3: Diciamo che l'iniziativa in sé, cioè questa iniziativa relativa al milione di bambini che prega il Rosario, è nata nel 2005 ed è nata spontaneamente, non è stata un'iniziativa costruita a tavolino da Aiuto alla Chiesa che soffre. È stata un'iniziativa di bambini e famiglie, e poi la fondazione l'ha progressivamente valorizzata e nel 2026 ha raggiunto, diciamo, questo culmine con la partecipazione del successore di Pietro. E questa iniziativa ha visto, diciamo, Papa presiedere la recita del Rosario, perché lui ha accolto il nostro invito e perché evidentemente ha apprezzato lo spirito con il quale noi abbiamo proposto e con il quale noi nel corso degli anni stiamo portando avanti questa iniziativa.
1: E perché voi avete scelto proprio i bambini come protagonisti di questo momento di preghiera e di incontro col Papa?
3: Questa iniziativa, come dicevo, è nata spontaneamente e è nata seguendo un'indicazione di San Pio di Pietrelcina, il quale disse una volta che se un milione di bambini avesse recitato il Rosario concordemente, il mondo sarebbe cambiato, sarebbe finalmente arrivato il dono della pace. Questa esortazione noi l'abbiamo fatta nostra perché quello che abbiamo visto e che molti telespettatori hanno visto nei giorni scorsi, il 1 ottobre, e cioè questa festa della fede, questa libertà della Chiesa, questa libertà dei giovani e dei bambini che possono ascoltare liberamente il Papa, fa da contraltare a situazioni molto drammatiche, soprattutto nelle nazioni in cui ci sono conflitti armati, c'è persecuzione, ci sono discriminazioni. In tutte queste aree i bambini sono ovviamente i più vulnerabili e vengono colpiti, vengono ostacolati nel loro diritto naturale di ricevere la parola di Dio e i sacramenti. Quindi era diciamo perfettamente coerente con la nostra missione, perché la nostra fondazione si occupa dei cristiani perseguitati, era perfettamente coerente con la nostra missione che noi supportassimo nel corso degli anni questa iniziativa.
2: È un'iniziativa anche molto bella, dottor Massimiliano, e sono Don Maurizio, sono con Suor Emanuela qui in diretta, e sono 140 i paesi del mondo dove voi siete coinvolti, no? In questo momento anche storico, qual è il luogo dove è più incisiva e soprattutto necessaria la vostra presenza?
3: Dunque, io prima di partecipare a questo evento con il Papa mi sono rivisto un po' tutti i progetti, sia diciamo di emergenza sia pastorali, che noi stiamo curando in questi ultimi mesi, quindi i progetti più recenti che riguardano specificamente i bambini. E siccome questi progetti scaturiscono non da una nostra decisione, ma provengono dalle diocesi che vivono in queste aree critiche, questi progetti rappresentano una sorta di geografia della sofferenza dei bambini nel mondo. E penso in particolare, per esempio, al Sahel, il Sahel africano, che è funestato dall'integralismo, dall'estremismo islamico. In Burkina Faso, per esempio, in Mali, noi stiamo sostenendo l'accesso all'istruzione dei bambini e stiamo sostenendo le famiglie sfollate. In Medio Oriente, in particolare in Libano e in Siria, stiamo curando dei campi estivi che sono delle oasi di normalità in aree in cui i conflitti armati e le conseguenze di una guerra pluriennale, parlo in particolare, mi riferisco alla Siria, hanno lasciato e lasciano delle tracce profonde nei bambini. In Pakistan, che è una nazione in cui c'è una forte persecuzione, noi ci occupiamo, in questi ultimi mesi ci stiamo occupando della ristrutturazione delle attrezzature delle scuole. In Ucraina, anche in Ucraina, stiamo curando le vacanze per i bambini, in particolare nell'area orientale, proprio per fare assistenza psicologica e spirituale per questi bambini. In Nigeria stiamo sostenendo l'accesso all'istruzione e stiamo sostenendo i bambini sfollati. Tutte queste aree descrivono appunto la sofferenza che caratterizza questi bambini, e noi come adulti molto spesso facciamo difficoltà a gestire delle emozioni negative anche in condizioni tutto sommato normali, quali possono essere quelle occidentali. Gli adulti hanno difficoltà a gestire le emozioni che derivano dai conflitti armati, e possiamo immaginare quanto sia difficile per un bambino gestire l'impatto di conflitti armati, di persecuzioni, di discriminazioni. Per questo è necessario intervenire con questi progetti.
1: Ritornando all'incontro col Papa che c'è stato alla grotta di Lourdes, c'è stata davvero la presenza di tanti bambini, anche bambini che provengono da varie parti del mondo, anche se vivono qui a Roma oggi, no? E in questo incontro abbiamo visto la gioia del Papa nel riceverli e anche la gioia dei bambini di stare con il Papa. E le parole di Papa Leone hanno dato un significato particolare a questa giornata. Quale messaggio del Papa vi ha colpiti maggiormente e quali voi desiderate che i bambini portino con sé, tornando poi anche nelle loro realtà?
3: Innanzitutto volevo dire che abbiamo fatto, diciamo, un po' di calcoli, e attualmente, questa è una notizia, diciamo, di oggi, abbiamo superato il milione delle registrazioni dei bambini a livello mondiale a questa iniziativa, e consideriamo che queste sono delle registrazioni ufficiali. Molti partecipano a questo evento e non si registrano, quindi questo numero che supera il milione sottostima, diciamo, le adesioni effettive. Per quanto riguarda il Papa, io penso che il messaggio centrale che lui ha lanciato ai bambini è stato che la preghiera va sempre a braccetto con la carità, quindi dalla preghiera scaturiscono le opere buone. Lo ha detto ai bambini con un linguaggio, diciamo, adatto a loro, ma questo è il nucleo essenziale, diciamo, anche la ragion d'essere di questa nostra iniziativa. Cioè, la preghiera dei bambini non è, consentitemi l'espressione, un momento di svago per i bambini. è un atto di, diciamo, di intercessione che i bambini, di cui i bambini divengono protagonisti, e questo momento di preghiera poi sfocia naturalmente nella carità, cioè tutta questa questa adesione, diciamo, questo entusiasmo nella preghiera, nella fede dei bambini, io penso che sarà un patrimonio, diciamo, un tesoro che potremo sfruttare a fin di bene nei prossimi mesi, perché rappresenterà il motore della carità di cui vedremo gli effetti nei prossimi mesi e di cui in particolare noi in Aiuto alla Chiesa che Soffre vediamo costantemente gli effetti attraverso i progetti che attraverso i nostri benefattori riusciamo a realizzare in questi 140 paesi.
1: Insieme a Don Maurizio abbiamo selezionato proprio uno spezzone delle parole, sì, del Papa per rivivere quel momento. Allora diamo la linea alla regia per ascoltarle insieme.
4: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Ringrazio tutti i presenti per essere qui, specialmente voi bambini. Sono davvero felice di stare con voi. E voi ragazzi, ditemi, siete contenti? Siete contenti di essere qui? Mi fa piacere, soprattutto perché questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro. Sapete chi sono? Gesù e chi altro? E Maria, il Signore Gesù e la sua mamma Maria, che non ci lasciano mai soli e che sono sempre vicini a noi. Anche noi li amiamo, vero? Vogliamo dirlo? Proviamo. Ripetiamo insieme. Ti voglio bene, Gesù.
5: Ti voglio bene, Gesù.
4: Ti voglio bene, Maria.
5: Ti voglio bene, Maria.
4: Sì, vi vogliamo bene, Gesù e Maria. E stasera vi chiediamo un dono speciale. La pace per tutti i bambini del mondo, specialmente per quelli che vivono dove c'è la guerra, in tanti paesi della terra. Lo facciamo con la preghiera del Santo Rosario, che è una preghiera semplice che tutti possono recitare. Non siamo soli a pregare. In tutto il mondo, milioni di bambini pregano con noi. 1 milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti e in tutte le lingue della terra chiedendo la pace, e che si uniscono come in un'unica grandissima corona del rosario per abbracciare e stringere tra loro tutti i continenti, le razze, le nazioni del pianeta.
2: Ecco, dottor Tubani, abbiamo ascoltato il Papa in questo dialogo molto bello, anche quasi, possiamo dire, naturale, quasi bellissimo. E il Papa ha detto: 1 milione di bambini stanno recitando 50 milioni di Ave Maria. È un dato, è una cifra, però è una voce unica. Quindi, ecco, oggi il Santo Padre chiede e ci chiede qual è la risposta che possiamo dare. Noi, la preghiera come il filo conduttore della pace. Ecco, come siete riusciti attraverso poi questa giornata, questi 7 giorni, a sensibilizzare anche i luoghi dove lì svolgete il vostro lavoro e anche il luogo, soprattutto quello italiano?
3: Sì, diciamo che il nostro intervento, il nostro supporto a questo tipo di attività è un supporto, diciamo, organizzativo di sensibilizzazione, ma io voglio sottolineare che non è un'iniziativa che diciamo è frutto dello sforzo organizzativo della nostra fondazione, anche se questo c'è stato. Vorrei sottolineare che è un'iniziativa che emerge dalla volontà delle comunità cristiane di pregare per il dono della pace, che il Papa definisce sempre pace giusta, perché noi non dobbiamo dimenticare che la pace è frutto della giustizia. E quindi tutto questo desiderio di pregare, tutto questo desiderio di partecipare all'attività ecclesiale attraverso la preghiera, attraverso questa testimonianza, deve essere libero. E è triste pensare che attualmente ci sono nel mondo 28 paesi in cui c'è persecuzione e 24 paesi in cui c'è persecuzione e 38 paesi in cui c'è discriminazione. Ora, in questi paesi questa libertà e questo desiderio di pregare, di partecipare alla vita della Chiesa sono ostacolati, sono gravemente ostacolati, soprattutto nei paesi in cui c'è persecuzione. Quindi questo è l'elemento da sottolineare. Quindi la nostra sensibilizzazione mira da un lato a valorizzare questo desiderio che le comunità cristiane hanno di pregare, in particolare per il dono della pace giusta. Dall'altro serve a ricordare, soprattutto a coloro i quali hanno il potere di intervenire negli scenari di crisi, che la persecuzione e la discriminazione esistono, ma non è giusto che ci siano, non è giusto che le comunità cristiane siano ostacolate nel loro desiderio di vivere pubblicamente e pacificamente la fede.
1: E infine, dottor Tubani, com'è questo incontro che ha manifestato la bellezza di una giornata di festa, una giornata gioiosa, una giornata speciale, può trasformarsi in un impegno concreto, sia di preghiera ma anche di conoscenza e solidarietà?
3: Noi come fondazione vediamo, diciamo, per noi è naturale che questo tipo di iniziative si traduca nel sostegno ai cristiani che vivono in queste aree in cui c'è persecuzione e discriminazione. Io personalmente, quando entro in contatto con i nostri benefattori, noto sempre che alla generosità delle offerte e delle donazioni si accompagna sempre un'elevata vita spirituale. E le due cose non possono essere disgiunte, perché c'è la carità nella misura in cui c'è una vita di preghiera intensa, e questa vita di preghiera sostiene la carità, quindi il sacrificio anche per le persone che soffrono. E quindi questa iniziativa, che è un'iniziativa di preghiera, inevitabilmente darà il suo supporto, il suo sostegno, e sarà il motore dell'attività di carità, quindi della carità organizzata, che nei prossimi mesi si tradurrà nel supporto ai progetti che sono da noi sostenuti per dare un sostegno alle comunità cristiane che altrimenti non potrebbero sopravvivere se non con estrema difficoltà nelle aree in cui ci sono conflitti e nelle aree in cui la Chiesa non può evangelizzare.
1: E io la ringrazio, dottor Massimiliano Tubani, per averci aiutato a riscoprire anche il senso di questo evento del 1 ottobre.
3: Grazie a voi, grazie, grazie.
2: Grazie, grazie.
1: Linea alla regia.
6: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: E con il brano di Supereroe, dove ci ricorda che il supereroe siamo io e te, siamo invincibili, ogni posto con te è casa mia, suor Emanuela, diciamo che ci introduce questo brano nel mese che stiamo vivendo, il mese missionario
1: come dicevamo,
0: ecco.
1: Prima, no?
0: E quanti supereroi abbiamo in missione oggi, sacerdoti soprattutto, no? Ne abbiamo uno
1: che è collegato qui con noi in questo momento, e gli diamo subito il benvenuto
0: a Don Giovanni Messuti della diocesi di Tursi Lago Negro, che è prete Fidei Donum a Panama. Ciao Don Giovanni.
1: Benvenuto.
2: Ciao.
1: Don Giovanni.
0: Benvenuto.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Grazie mille, buonasera a voi.
0: Eccoci qua, Don Giovanni. Allora, vogliamo parlare con te per parlare di questo mese missionario che si è aperto il 1 ottobre con la preghiera ai bambini, ma che il prossimo 18 di ottobre ci sarà proprio il centenario, vero, suor Emanuela?
1: Il centenario della giornata missionaria mondiale.
0: Uno in Cristo, uniti nella missione. Allora, raccontaci un po' la tua esperienza di sacerdote a Panama e come dalla Basilicata, dalla diocesi Tursi Lago Negro, ti sei trovato a Panama e il lavoro che tu svolgi lì.
2: Sì, allora io sì, sono, come diceva Don Maurizio, sono un giovane sacerdote, ho 13 anni di ministero e lavoravo e continuo a lavorare per certi versi ancora in Italia, nella mia diocesi. Ero parroco e ad un certo punto, subito dopo il Covid, attraverso un percorso di discernimento insieme col vescovo, si è pensato che sarebbe stato utile per la nostra diocesi aprire un orizzonte missionario che potesse far respirare quella che è la vocazione di tutti i battezzati, quindi anche in una terra cristiana come appunto l'Italia, la Basilicata, potesse darci uno slancio nuovo. E allora abbiamo investigato un po' quale potesse essere la meta. Per una serie di ragioni che, insomma, sarebbe un po' lungo raccontare, ci siamo ritrovati a Panama, accolti dall'arcivescovo dell'arcidiocesi di Panama, Monsignor Ulloa, il quale ci ha da subito aperto le porte, è venuto da noi in diocesi a conoscere la nostra realtà e da lì abbiamo iniziato questo percorso. Io ho vissuto 2 anni a Panama, in maniera continua, quindi in maniera fissa lì nell'arcidiocesi, in una zona remota che si chiama Capira, che conta una 80ina di comunità di difficile accesso, e quindi lì ho svolto il mio ministero. Eravamo in 2 sacerdoti, comunità che hanno la messa una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, una volta ogni 3 mesi, dipende un po' dalla distanza. E attraverso la mia presenza lì ho cercato di animare con dei segni concreti la realtà dalla quale partivo, perché poi il progetto è nato per questa finalità, quello di animare la realtà dalla quale io sono partito, che è la mia diocesi di origine. Un'esperienza, quella di Panama, per me è molto, innanzitutto come sacerdote, come uomo, molto, molto forte a livello spirituale, a livello umano, mi ha arricchito tanto anche concepire un'idea diversa di chiesa e di ministero sacerdotale, ma anche di servizio laicale. E quindi, ecco, la reputo un'esperienza che per me è stata fondamentale e credo che anche nella nostra diocesi già sta portando qualche frutto.
1: Don Giovanni, vivere in missione vuol dire entrare nella vita di un popolo, assumere la cultura, ma quali sono le realtà, le fatiche e le speranze che hai incontrato ogni giorno in quella comunità?
2: Sì, quando io ho vissuto lì, attualmente 3 volte all'anno mi reco lì a Panama per delle missioni specifiche che il vescovo di Panama mi chiede. E quando ho vissuto lì, la prima cosa che ho pensato è che, al di là delle differenze culturali e anche ecclesiali, le ansie, le gioie, le attese, le problematiche dell'uomo italiano, della donna italiana, sono le stesse dell'uomo e della donna di Panama, ma penso in tutto il mondo. Cioè, c'è un'umanità profondamente desiderosa di relazione, io credo, no? E questa cosa l'ho potuta sperimentare. Ecco, lì in quella terra, dal mio punto di vista, ciò di cui ho potuto godere io in maniera ancora più piena è stata un modo di entrare in relazione più immediato rispetto ai luoghi che in Italia frequentavo, con meno sovrastrutture e certamente più semplice. Questa semplicità frutto anche dei pochi mezzi di cui si hanno a disposizione in quelle terre, forse ha fatto sorgere un'umanità ancora più profonda. Quindi io credo sinceramente che le attese degli uomini e delle donne di Panama siano profondamente simili alle attese e alle ansie, alle gioie che muovono quotidianamente le nostre realtà.
1: Se tu dovessi descrivere la missione con un volto, qual è il volto della missione oggi? Come si può annunciare Cristo in modo concreto e diretto, soprattutto a quelli più fragili, ai giovani, in un mondo che sembra avere sempre meno tempo per ascoltare?
2: Questa è una tematica sulla quale abbiamo riflettuto spesso con un gruppo di laici lì a Panama. Questo gruppo veramente mi ha aiutato tanto, continua ad aiutare tanto le missioni che svolgiamo noi anche con i giovani in estate. E questo gruppo si chiama Evangelización Misionera ed è un gruppo di laici, circa 50, fra bambini, adulti, anziani, giovani, e loro dicono sempre una frase che mi ha molto colpito. Dicono alle persone: il sacerdote è uno e non riesce ad arrivare a tutti. Noi siamo le mani, i piedi, gli occhi, le orecchie del sacerdote e quindi di Gesù che viene a visitare ciascuno di voi. Io penso che la chiave per il futuro, per un futuro missionario della Chiesa, siano i laici e i sacerdoti, i religiosi insieme. Quindi che non sia soltanto compito di uno, ma che sia veramente responsabilità di tutti. Questa cosa io l'ho sperimentata lì e cerco, venendo in Italia, di mostrarla in qualche modo, di provare a viverla.
0: Grazie Don Giovanni della tua testimonianza, sappiamo essere una testimonianza vera, concreta e anche sul campo. C'è un'immagine bellissima che io ho visto tua, che attraversi un fiume per arrivare alle parrocchie su un asino, un po' la stessa immagine che abbiamo visto di Papa Leone quando era in Perù. Quindi diventa l'unico mezzo di trasporto per andare da una parrocchia a un'altra per celebrare una messa, vero?
2: Sì, un paragone un po' azzardato, Don Maurizio, però
0: no, per dire che comunque la missione è l'unico mezzo per andare da parrocchia in parrocchia, no?
2: Sì, diciamo lì a Panama si chiamano zone missionarie, vengono definite missionarie, quelle aree di difficile accesso. Questo significa che non sono raggiungibili da mezzi di trasporto comune, quali autobus oppure macchine, per cui bisogna attraversare i fiumi o scalare le montagne, perché sono delle colline anche abbastanza frastagliate ed è difficile. E l'asino o il cavallo diventa l'unico mezzo di trasporto, oltre alle proprie gambe, che è quello che io preferivo di più, onestamente.
0: Con te vorrei un attimino fare un passaggio e quindi invitare anche le persone che sono a casa ad essere sempre più sensibili, perché nel videomessaggio Papa Leone ha detto: guardando alla mia giovinezza posso vedere come la preghiera offerta al Signore delle messe abbiano misteriosamente aiutato a preparare il mio cuore per ascoltare la chiamata di Gesù. Inoltre le preghiere e le offerte, dice il Papa, dei fedeli hanno incoraggiato e sostenuto il mio lavoro missionario in Perù. Quindi oltre ad esserci la volontà da parte tua e di tanti missionari, però ci deve essere anche un aiuto concreto, come dice il Papa, da parte nostra, quindi sensibilizzare anche chi con le offerte, non solo con le preghiere, aiuta il vostro lavoro, no?
2: Sono d'accordo. Io penso, come diceva il Papa e come hai sottolineato tu, questo duplice aiuto concreto, perché la preghiera non è meno concreta dell'aiuto materiale, quindi del denaro, però è il segno, diciamo, del sostentamento fra le chiese, e questo è un segno bellissimo di unità. Fra noi crescono legami, crescono relazioni. Ti racconto una cosa al volo. Io ero in un villaggio sperduto, dove non c'è segnale naturalmente di telefono, parlando con dei ragazzi molto intelligenti, insomma, lì nei villaggi arrivano alla scuola media, poi viaggiando un po' riescono a fare le superiori, ma si fermano lì perché diventa complesso andare all'università. Questa ragazza molto sveglia mi dice, io le dico, ma tu cosa farai? Lei dice, no, io sono destinata a continuare il lavoro dei campi con i miei genitori perché non ho i mezzi. Io dico, guarda, vorrei in qualche modo aiutarti, adesso è difficile, non so come fare. Insomma, mentre io parlavo con lei, per farla breve, intanto dall'Italia mi stava chiamando un nostro confratello sacerdote, sì, e io non potevo rispondere perché non c'era segnale lì. Quando scendo a valle, sì, lo chiamo e mi dice, guarda, noi stiamo pensando con la mia parrocchia di fare una borsa di studio per qualche studente universitario. Io questo l'ho visto come, diciamo,
0: un segno
2: concreto,
0: provvidenza, certo.
2: Provvidenza, sì, certo. Sì, come un segno concreto del fatto che Dio non lascia mai in attesa le nostre richieste. Questa è una cosa bella.
0: È vero.
1: E allora grazie Don Giovanni,
0: grazie,
1: per questa esperienza. Vogliamo ricordare le parole del Papa nel messaggio, sì, che poi sono un po' anche lo slogan di questo, sì, messaggio: uno, sì, sì, in Cristo, Cristo, uniti nella missione, perché alla fine tutti siamo chiamati ad essere missionari nella Chiesa, non solo chi magari va in un paese lontano così, ma anche nelle proprie comunità dove viviamo oggi, le comunità parrocchiali, nella nostra città, nel nostro ambiente di lavoro, dobbiamo essere missionari e portare

0: l'annuncio di pace e d'amore, l'annuncio del Vangelo.
1: Sì, esatto. grazie Don Giovanni per la tua testimonianza, e dobbiamo diventare missionari ogni giorno e sempre. Grazie Don Giovanni.
2: Sì. Grazie di cuore a voi. Se posso concludere al volo con una frase che ho imparato lì a Panama e l'ho scritta su un ricordino per i miei 10 anni di sacerdozio: bisogna essere missionari, diceva questa preghiera, dall'altra parte del mondo o semplicemente all'altro lato della strada. E vi lascio con questa frase che ho fatto mia, cerco di così divulgare a tutti. Grazie a voi.
0: Grazie. Linea alla regia.

0: E sono le 15:40, siamo ancora in diretta insieme ad Maurizio Giannella.
1: Siamo nelle mani di Maria, quindi il mese di ottobre abbiamo detto che è il mese missionario,
0: e il mese mariano. Del rosario per eccellenza.
1: E quindi noi abbiamo un santuario per eccellenza in Italia, che è il santuario di Pompei, dove il Papa si è recato lo scorso 8 maggio, un anno del suo pontificato che proprio prende il via da quell'8 maggio, ha pregato la supplica davanti al quadro, ha incontrato la comunità. Ma tra le tante iniziative che abbiamo a Pompei c'è anche quella dell'iniziativa del peregrinaggio, della giornata che vengono svolte del peregrinaggio del quadro della Madonna di Pompei, che il tutto viene coordinato portando appunto l'immagine della devozione della Madonna in diverse parrocchie e comunità d'Italia. Il delegato è Don Francesco Paolo Soprano, che abbiamo qui in collegamento con noi. Don Francesco, benvenuto.
2: Grazie per l'invito.
0: Ecco, Monsignor Soprano, come diciamo, ottobre è il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna del Rosario, e in un tempo così segnato da conflitti, da incertezze, qual è il significato che oggi, come allora, assume questa preghiera così bella, così forte, questa preghiera che è veramente una dichiarazione d'amore, secondo me?
2: Ebbene, noi ci rifacciamo a San Bartolo Longo, che in momenti difficili della sua vita cerca salvezza e trova salvezza attraverso la preghiera del Rosario. Se vuoi salvezza, propaga il Rosario. E il Rosario ci richiama il Vangelo, Gesù, l'annuncio della preghiera del Rosario è annunciare il Vangelo e testimoniarlo nell'amore, come ci ha insegnati San Bartolo Longo.
0: Il santuario di Pompei, che poi io conosco molto bene essendo anche della zona, porta la devozione mariana nelle parrocchie italiane attraverso le missioni, come diceva Don Maurizio prima, le missioni mariane del Rosario.
2: Non solo in Italia, anche all'estero.
1: Anche all'estero.
0: Com'è nata questa iniziativa, Monsignore?
2: È nata come risposta all'invito di Papa Pio XII nel 1953. E da allora una copia pellegrina del quadro della Madonna gira in Italia e nel mondo su richiesta dei parroci per alcuni giorni di preghiera incentrata sul Rosario, cioè sul Vangelo.
0: E quando il quadro arriva nelle parrocchie inizia una vera e propria missione popolare, se non erro, no?
2: È una missione popolare, sì, a tutti gli effetti. Ma è anche una missione particolare perché è soprattutto preghiera del Rosario, la contemplazione dei 20 misteri del Rosario che ci fanno percorrere il Vangelo, cioè ci fanno incontrare Gesù.
1: Don Francesco, volevo chiederle, un evento significativo durante una missione popolare che insomma lei ha potuto constatare, che ci vuole raccontare di questo momento?
2: Potrei raccontare la visita nelle carceri. Il quadro è stato a Secondigliano 4 giorni, in visita ai carcerati, a Terni, a Melfi, e poi spesso il quadro è entrato anche negli ospedali. E siamo stati agli ospedali di Napoli più di una volta, e la carezza di Maria per chi soffre in quel caso, sia come carcerato sia come malato, che ha bisogno di ricevere un aiuto, e Maria è la madre che aiuta.
0: Monsignore, torniamo al tema della pace. Pregare il Rosario vuol dire anche imparare a costruire la pace in modo concreto, sì, sia nelle famiglie che nelle parrocchie, anche nella nostra quotidianità, nelle relazioni. Come è possibile tradurre la preghiera in gesti di riconciliazione e fraternità?
2: Attualizzare il Vangelo. Il Vangelo annunciato deve essere il Vangelo testimoniato. Ma dobbiamo incominciare prima noi ad essere testimoni di armonia, di pace, di perdono, di riconciliazione. Bartolo Longo si è sentito un perdonato, un riconciliato, e questo messaggio lui l'ha voluto trasmettere soprattutto come un messaggio di pace, e la sua idea era della pace universale. Forse a Pompei abbiamo l'unico monumento alla pace universale, che è la facciata del santuario che San Bartolo inaugurò il 5 maggio del 1901. E all'inizio di un secolo, il cosiddetto secolo breve, che abbiamo avuto due guerre mondiali, E Bartolo, San Bartolo pensava a questa pace universale, sia nella facciata del santuario sia nella preghiera, forse una delle preghiere più conosciute al mondo, che è la supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei, che è incentrata sul dono della pace per l'Italia, per l'Europa, per il mondo. Anche questa è una visione molto, molto bella, perché quando Bartolo Longo scrive la supplica nel 1884, l'idea dell'Italia era ancora difficile, ancora da costruire, l'idea dell'Europa era ancora assurdo pensarla, una pace universale, stavamo ancora lontani. Bartolo Longo nella supplica ci fa fare questa grande preghiera per la pace universale.
1: È una bellissima testimonianza che ci sta dando Don Francesco, ma anche il portare il quadro, quindi l'immagine della Madonna. Quindi possiamo immaginare che sono migliaia le persone che pregano, famiglie intere, sì, davanti al quadro della Madonna. E poi so che c'è la chiusura da parte poi del Vescovo, che viene a chiudere questa settimana di missione.
2: C'è il Vescovo che apre il primo giorno e il Vescovo che chiude l'ultimo giorno, di solito è così.
1: E tanta animazione da in quella settimana, in quei giorni, che vede anche, certo, le comunità coinvolte nelle scuole, catechesi.
2: Ci sono incontri con i ragazzi, incontri con i genitori, incontri con gli anziani, con gli ammalati, ma soprattutto con i bambini.
1: Ecco, che siamo Pompei, in tema.
2: Perché Pompei, sì, è rivolta in modo particolare alla centralità del bambino.
1: E siamo in tema perché il Papa ha invitato dal 1 al 7 di ottobre 1 milione di bambini a pregare, e quindi 5 milioni di Ave Marie si sono alzate per l'Europa e anche per il mondo tribolato. Sì.
0: Monsignore, prima di concludere volevo chiederle solo una cosa, un invito per poter aiutare i nostri radioascoltatori, sì, a riscoprire la bellezza del rosario, che molte volte è una preghiera che molti dicono è una preghiera monotona, ma in realtà, come dicevo prima, è una preghiera che è veramente una dichiarazione d'amore a Maria.
2: C'è qualcuno che prima di me ha detto che quando si prega bisogna togliere l'orologio. La preghiera, e dobbiamo anche recuperare dove siamo nati con la preghiera. Siamo nati in Oriente, certo, in Medio Oriente, e dobbiamo far capire l'importanza della meditazione, della contemplazione, non della preghiera mordi e fuggi. Oggi siamo un po' tutti abituati, e anche la preghiera molte volte mordi e fuggi. Dobbiamo educare alla contemplazione. Il rosario a questo serve, aiutarci a pregare e a contemplare. E allora la preghiera si assimila e diventa bello pregare, perché ci fa stare in comunione tra di noi, ma soprattutto in comunione con Lui, che è il centro della nostra preghiera.
0: E allora io la ringrazio con questa massima, grazie, proprio che è il, grazie, centro della nostra preghiera è Cristo. Grazie, grazie, Monsignore.
1: Grazie, Monsignore.
2: Grazie, buon lavoro, buona evangelizzazione.
0: Grazie, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie.
0: Linea alla regia.

0: E con le bellissime parole della canzone, del brano di Fiorella Mannoia, Combattente, noi torniamo per continuare a parlare di questo mese missionario. In modo particolare abbiamo una testimonianza, suora Emanuela, che ci è arrivata proprio in questi giorni, di un sacerdote missionario, lo è stato per 25 anni in Guatemala, Don Angelo Esposito, il quale è venuto a mancare qualche giorno fa per un tumore che gli era stato scoperto. Lui, pensa un po', a Tacaná aveva fondato la clinica pediatrica Los Angelitos e numerosi progetti per l'infanzia. E lui stava per morire e ci arrivano le sue ultime parole a Napoli e dice questo: questa sera non voglio chiederti, Signore, di togliermi ogni fatica, ma di aiutarmi a viverla con te. Sono le parole di Don Angelo, che ha scritto il 17 settembre scorso, nelle quali chiedeva a Dio di donargli la grazia e di continuare a sperare. E poi chiude e dice: quando mi sento fragile, ricordami che anche nelle notti più buie tu sei lì e il tuo amore non viene mai meno. Ecco, volevamo con questa testimonianza di questo sacerdote chiudere questa puntata dedicata a Maria e al mese missionario.
1: Davvero una grande e bella testimonianza, sì. Perché veramente vediamo come questo sacerdote è incarnato fino alla fine, no? Quello che è lo spirito evangelico e anche lo spirito missionario, il dare la vita per l'altro.
0: Il dare la vita e accettare anche la malattia per il Signore e lasciare anche qualcosa di concreto. Era quello che diceva anche Don Giovanni prima: dobbiamo imparare poi a concretizzare, ecco, attraverso delle opere. Quindi veramente, in un tempo in cui la figura del sacerdote, quella silenziosa, quella silente, che fa concima la Chiesa, no? Concima la Chiesa.
1: E allora, con questa testimonianza, sì, forte e bella, vi salutiamo, vi auguriamo un buon pomeriggio, vi invitiamo ancora una volta a continuare a seguire i nostri programmi, a seguire Radio Vaticana, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
0: Buon pomeriggio e buona continuazione a tutti. Sono

0: In Blu 2000 News.
1: Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà fucilato in diretta streaming sul web. Suscita un coro di reazioni contrastanti la decisione sulla sorte di Nidal Hassan, lo psichiatra autore della strage alla base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e domani è la giornata mondiale contro la pena capitale. Il Nobel per la pace è assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Tra le sue molte attività forensi in organismi internazionali spicca la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura reazione di Stati Uniti e Israele, plaudono invece Unione Europea e Spagna. Fatta la nuova legge elettorale, gli opposti schieramenti studiano le prospettive più favorevoli per la possibile consultazione dei cittadini alle politiche l'anno prossimo. Caro carburanti, l'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti. Buonasera da Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra riconosciuto in tribunale come l'autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna a capitale sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Soviero.
2: In America tutto è show, anche la morte in diretta mondiale. L'ex maggiore psichiatra dell'esercito statunitense, Nidal Hassan, di fede islamica, autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009, 13 morti e 32 feriti, sarà fucilato il 13

0: In diretta streaming, salvo appelli se concessi. È l'ultima trovata di Donald Trump a meno di un mese dalle elezioni, che rischia di perdere sia alla Camera che al Senato. L'ultima esecuzione capitale pubblica negli USA risale a 90 anni fa. È una decisione shock che riaccende il dibattito globale sulla pena di morte, ancor di più dopo la drammatica vicenda di Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per i vescovi statunitensi è una barbarie e l'ONU avverte, per quello che vale per Trump, l'esposizione pubblica violerebbe il divieto di tortura. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Domani dunque la giornata mondiale contro la pena di morte, un problema su cui negli ultimi anni si sono fatti passi avanti, ma non ancora abbastanza, soprattutto guardando alla realtà poco conosciuta di alcuni paesi asiatici, spiega Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia.
2: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni, al contrario a Singapore c'è una vera e propria emergenza con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno. Tutte per reati di droga, evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre a 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
1: È stato assegnato oggi alla giurista sudafricana Navi Pillay il premio Nobel per la pace 2026. Tra le sue molte attività forensi o in organismi internazionali, anche la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura la reazione di Stati Uniti e Israele alla scelta. Antonella Mitola.
3: Il Nobel per la pace a Navi Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale contro i crimini di guerra, spiega il presidente del comitato norvegese Jørgen Fridens. Nata a Durban in Sudafrica 85 anni fa, Navi Pillay è da decenni in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale. Fra i suoi incarichi, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice presso la Corte Penale Internazionale. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati lo scorso anno, ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Da qui il duro commento del ministro degli esteri israeliano Saar: si legittimano odio e pregiudizi contro Israele. Vergognoso il premio un'odiatrice di Stati Uniti e Israele, il post di Trump. Positive le reazioni della presidente della Commissione europea von der Leyen e del primo ministro spagnolo Sanchez. La Pillay, fra gli applausi, saluta la notizia del Nobel con una battuta: se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio con Trump. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Italia con clima e precipitazioni sempre più tropicalizzati. Oggi pesanti nubifragi sul litorale laziale, addirittura due trombe d'aria a Marsala in Sicilia. Federico Plotti.
4: Continua l'ondata di maltempo soprattutto nell'Italia centrale versante tirrenico. Una vera e propria tempesta ha colpito in queste ore il litorale sud di Roma. Diversi comuni colpiti da forti temporali, piogge eccezionali che in poche ore hanno sorpreso tutti. Strade sommerse dall'acqua, scantinati e cantine allagati e continue richieste di soccorso. Ad Anzio come a Nettuno l'amministrazione aveva già diramato l'allerta arancione e disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici, avvisando la popolazione di restare, se possibile, in casa. Crollata sempre ad Anzio una parte della famosa falesia del Turcotto, un luogo prezioso tra mare, storia e archeologia. Intanto si contano i danni a Marsala dopo il passaggio di due trombe d'aria che hanno colpito contemporaneamente la cittadina siciliana e le zone vicine. Semidistrutta una scuola elementare, 6 feriti lievi tra i giovanissimi alunni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Nonostante le dichiarazioni concilianti da parte del presidente americano Trump, la tensione nella regione del Golfo Persico e fino all'Arabia Saudita e allo Yemen non accenna a diminuire. Massimiliano Cocchi.
5: Non attaccheremo l'Iran prima del voto di novembre con un post sui social. Donald Trump prova a raffreddare le tensioni con Teheran e parla di discussioni produttive, ma dietro la smentita i preparativi militari continuano. Secondo il New York Times, il Pentagono sta aggiornando i piani per una possibile offensiva su larga scala. Nel mirino, depositi di missili e droni, infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici. Nella regione sarebbero inoltre in arrivo 3 portaerei. La guerra, iniziata a febbraio con i raid americani e israeliani, non si è mai davvero chiusa, ma i negoziati di pace sono bloccati da settimane. Washington continua a chiedere limiti al programma nucleare mentre Teheran respinge ogni pressione. Questo mentre la tensione nell'area resta alta. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una nave carica di gas liquida vicino allo stretto di Hormuz, mentre sul fronte yemenite i ribelli Houthi alleati dell'Iran denunciano nuovi raid sulla capitale Sana'a da parte delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. E intanto oggi a Miami i negoziatori nominati da Trump incontrano la delegazione diplomatica di Kiev. Maurizio Dischino.
6: Nella città di Zaporizhzhia il numero dei feriti in seguito ad un attacco russo è salito a 14, tra cui un bambino, ha fatto sapere nel pomeriggio Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina, riportando i dati diffusi dal servizio statale per le emergenze. Le bombe russe esplose all'alba nella città ucraina di Zaporizhzhia hanno ucciso un uomo di 48 anni. Mentre le forze armate di Mosca intensificano gli attacchi in Ucraina, l'esercito di Kiev risponde. Nella regione di Belgorod, in territorio russo, 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento da parte delle forze armate ucraine. Inoltre il Ministero russo della Difesa ha riferito che la scorsa notte sono stati abbattuti 505 droni ucraini su 19 regioni russe, compresa quella di Mosca. Le bombe esplodono mentre c'è attesa per l'esito dei colloqui di oggi e domani tra delegazioni americane e ucraine a Miami, negli Stati Uniti, ai quali sono stati invitati consiglieri di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E rientriamo in Italia per parlare di politica. Varata tra mille polemiche la nuova legge elettorale, il giorno dopo maggioranza e opposizione già ragionano sulla data della prossima consultazione per le politiche, con un occhio anche naturalmente alle difficoltà di far quadrare i conti pubblici. Ne parliamo con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto. Non l'abbiamo ancora in diretta il collega, vediamo di riuscire intanto ad andare avanti. Caro Carburanti, parliamo anche di questo nel nostro radiogiornale. L'Eni torna ad abbassare, vediamo, stiamo cercando anche di ricollegarci con Augusto Cantelmi da Montecitorio, penso, vediamo se in questo momento è disponibile. No, a questo punto proseguiamo, andiamo avanti parlando di caro carburanti. L'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti prevista per il prossimo 23 ottobre a Roma davanti al Ministero delle Finanze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
7: Eni taglia ancora il prezzo del gasolio ai distributori, facendo scendere il listino da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del gasolio è così in calo lungo la penisola e l'osservatorio del Ministero delle Imprese ha reso noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina e 2,258 per il gasolio, lievemente più alto sulle arterie autostradali. Ed il prossimo 26 ottobre per 3 ore i tassisti faranno un presidio statico e pacifico sotto il Ministero dell'Economia a Roma per il caro benzina. A manifestare saranno i tassisti fuori turno a piedi e senza le auto bianche. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E vediamo se siamo riusciti a ripristinare il contatto con il nostro collega dai palazzi di Roma, del potere di Roma naturalmente, Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto, parliamo allora di legge elettorale, post legge elettorale e questi appuntamenti che stanno studiando gli schieramenti per la consultazione per le politiche l'anno prossimo.
8: Eh sì, esattamente, buonasera Andrea, è fatta la legge, possiamo dire ora si pensa al voto, le date più gettonate restano quelle di maggio-giugno 2027 oppure a scadenza naturale di legislatura settembre-ottobre, sebbene sia di competenza del capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, articolo 88 della Costituzione, le forze politiche tra mezze verità, sfuggite di bocca e tentativi di bluff si cimentano con il calendario nell'individuare il weekend elettorale. Resta anche un altro scoglio, ricordiamo, da superare, quello del possibile ricorso alla Consulta, che poi potrebbe pronunciarsi a sua volta tra qualche mese. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, mentre PD e 5 Stelle sono sempre alle prese con il nodo primarie. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie allora Augusto Cantelmi. In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro, secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di prevenzione degli infortuni, e le denunce appunto di incidenti mortali sul lavoro presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nel 2025, in aumento purtroppo anche gli infortuni sul lavoro in itinere, cioè nel tragitto tra andata e ritorno tra abitazione e posto di lavoro, con 191 morti nell'arco appunto di questi primi 8 mesi dell'anno. Ed era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a
4: in Pantheon, in
5: semblance do sang,
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Un anno fa la firma del cessate il fuoco a Gaza, negli Stati Uniti è dibattito sulla pena di morte. La giornata mondiale della salute mentale, a Bologna il WeWorld Festival, e poi tecnologia, innovazione, energia sostenibile, le sfide di oggi, le opportunità di domani, il futuro delle nuove generazioni. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Tanzilli e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1 2 4 3 7 2 2. Quasi l'intera popolazione di Gaza, circa 2 milioni di persone, necessita ancora di assistenza abitativa dopo anni di sfollamento e distruzioni diffuse. I palestinesi si trovano ad affrontare il quarto inverno senza una protezione adeguata contro pioggia, allagamenti e freddo, lo ha riferito l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. E proprio un anno fa, precisamente il 10 ottobre 2025, veniva siglato con la mediazione internazionale il cessate il fuoco a Gaza. Una tregua che non si è mai concretizzata in una reale assenza di aggressione nei confronti dei civili palestinesi, ancora oggi stretti nella morsa del terrore per i raid che a intervalli minano le loro vite nel contesto di una disperata condizione umanitaria. Recente la denuncia dell'ONU che segnala i costanti attacchi in aree popolate che continuano a provocare vittime e feriti. Chi sopravvive fa i conti con la deprivazione quotidiana di ogni più basilare bene di prima necessità. Al microfono di Paola Simonetti, la testimonianza di Martina Marchiò, vicepresidentessa di Medici Senza Frontiere.
9: Oggi parlare di cessate il fuoco sul campo è qualcosa di non reale. Quello a cui assistiamo è davvero una gabbia che si stringe sempre di più. L'esercito israeliano oggi occupa circa il 65% della striscia e lo fa utilizzando la cosiddetta linea gialla, che in realtà doveva essere una misura temporanea, mentre invece è stata portata con torrette, con barriere e spinta sempre più verso la popolazione. Quindi immaginiamo oggi, ecco, più di 2 milioni di persone che vivono nel 35% dello spazio. Continuiamo a ricevere feriti da trauma. Soltanto a giugno-luglio i nostri team medici hanno curato più di 1200 feriti da trauma, ustioni, schegge, colpi d'arma da fuoco. In 3 anni siamo a più di 200.000 traumi che abbiamo trattato e oltre 74.000 vittime. Lo sappiamo, i civili, di cui 20.000 sono bambini, quindi in realtà è una situazione che non ha fine. È una violenza strutturale, quindi non è più la violenza di prima, quei bombardamenti a tappeto che avevano caratterizzato alcune fasi di questo genocidio, è una violenza più subdola, che fa meno rumore, che continua a uccidere in maniera più lenta ma reale.
10: Ecco, qual è la condizione più in generale a livello umanitario dei civili oggi, della quale siete testimoni in un contesto, dobbiamo ricordarlo, di totale distruzione?
9: La situazione sicuramente è al limite della sopravvivenza umana, è uno stato di deprivazione generale, le persone sono ammassate nel 35% del territorio, la maggior parte vive in tende di fortuna, manca letteralmente anche solo banalmente l'acqua pulita, la media persona è di meno di 6 litri d'acqua al giorno che devono usare per bere, per cucinare, per lavarsi. Medici Senza Frontiere nei mesi scorsi ha distribuito più di 2 milioni di litri al giorno, però non basta, e a volte siamo stati anche obbligati a fermarci a causa dei colpi di arma da fuoco che arrivavano vicino ai nostri camion cisterna contro le persone in fila. Ovviamente una condizione igienico-sanitaria molto complessa, e queste condizioni igieniche hanno un impatto sulle malattie. Per esempio quest'anno abbiamo contato più di 11.000 casi di scabbia, oltre ovviamente alla varicella, alle infezioni polmonari, alla diarrea. Ovviamente gli aiuti continuano a essere utilizzati come arma. C'è questo blocco che continua, gli aiuti che entrano in maniera centellinata, in quantità ovviamente insufficiente. Addirittura non riusciamo neanche a far entrare del materiale molto banale come le creme per curare la scabbia, come i kit igienico-sanitari che dovrebbero servire per esempio alle donne durante le mestruazioni. E le strutture sanitarie sono distrutte all'80%, mancano proprio anche banalmente i pezzi di ricambio per i generatori, manca l'olio per i motori delle ambulanze, quindi il sistema sanitario è stato chiaramente colpito e soffocato. stato.
10: Quali sono i sentimenti con cui la popolazione guarda al futuro, se riesce a farlo?
9: Parlare di futuro è molto complicato. La verità è che a Gaza la parola futuro è stata cancellata in maniera deliberata. Quando la tua intera giornata è una lotta per la sopravvivenza, per trovare un pezzo di pane, per trovare dell'acqua pulita, per capire dove montare una tenda perché di nuovo sei stato sfollato, è difficile pensare a fare progetti. È una distruzione, una perdita che si ripete in maniera continua, che diventa la normalità. I nostri psicologi, per esempio, hanno fatto più di 140.000 sedute di supporto psicologico dall'inizio del genocidio, e questo perché la gente vive in un terrore cronico, logorata, e ci vorranno intere generazioni solo per provare a ricucire le ferite fisiche e psicologiche di questi 3 anni di genocidio.
10: Voi di Medici Senza Frontiere guardate però anche alla Cisgiordania, dove sono costanti le violenze dei coloni ai danni di civili palestinesi. Qual è la situazione?
9: Assolutamente sì, perché non possiamo guardare a Gaza come un caso isolato. In Cisgiordania vediamo purtroppo la stessa logica di fondo, quindi si è registrato proprio un aumento inquietante di attacchi violenti da parte dei coloni, operazioni militari, incursioni nelle abitazioni, nei campi per sfollati e nei terreni agricoli, ma anche un'espansione proprio degli insediamenti illegali, sfollamenti, demolizioni di abitazioni, restrizioni proprio anche della libertà di movimento della popolazione. I nostri pazienti ci raccontano proprio la quotidianità di questi soprusi, quindi questi attacchi armati da parte dei coloni, le loro abitazioni che vengono demolite coi bulldozer, ma anche gli uliveti che vengono distrutti, vengono bruciati, il bestiame che viene rubato, i checkpoint ovunque che impediscono anche solo di raggiungere un ospedale. È una violenza sistematica che rimane impunita e che toglie davvero il respiro alle comunità locali e pezzo per pezzo le cancella.
8: Assegnato oggi il premio Nobel per la pace, ci dice di più Michele Raviar.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è andato a Navi Pillay, giudice e giurista sudafricana, 85enne, con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Il comitato di Oslo ha motivato il premio con la necessità di ricordare l'importanza del diritto internazionale in un momento in cui è sotto attacco, soffermandosi sugli sforzi della Neo Nobel per promuovere la pace e il diritto internazionale. Dal 1999 al 2003 è stata presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, che indagò sul genocidio degli anni 90. Fu indicata per l'incarico dal presidente sudafricano Nelson Mandela, che affiancò nella lotta all'apartheid e assistette come avvocata durante i suoi 27 anni di carcere. Inoltre, dal 2008 al 2014 è stata alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. Dal 2021 al 2025 è stata presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, e l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Viviamo in un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono sotto un forte attacco politico. Vorrei dedicare questo premio a tutti i sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato Pillay durante una conferenza stampa nella storica aula di tribunale di Norimberga in Germania, dove si svolsero i processi contro i gerarchi nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ampio il consenso internazionale per l'assegnazione, ma per le posizioni della Pillay su Gaza, Israele ha definito il premio una grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l'odio e il pregiudizio anti-israeliano.
8: Grazie Michele Raviar. Andiamo avanti. Negli Stati Uniti, nel contesto di un acceso dibattito sulla pena di morte, soprattutto a seguito del caso di Christa Pike, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica con fucilazione che verrà trasmessa in streaming. Ad autorizzarla lo stesso presidente Trump, per Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood avvenuta nel 2009. Il plotone d'esecuzione dovrebbe essere schierato il 3 dicembre prossimo. Il nostro Dio è il Dio della vita. In nessun modo le azioni di Hassan possono essere giustificate, ma questa decisione è una promozione barbara di una cultura di morte e deve essere riconsiderata. Così il presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi degli Stati Uniti, arcivescovo Paul Stagcoakley, ha commentato ai media vaticani la decisione del Dipartimento della Guerra di Washington. Anche l'ONU ha condannato la decisione di trasmettere l'esecuzione in diretta, violerebbe, è stato sottolineato, il divieto assoluto di tortura. Le autorità da parte loro hanno affermato che la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Paola Simonetti ha raccolto il commento di Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
2: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. Quello che non si faceva dal 1936, l'ultima esecuzione pubblica è stata in Kentucky, perché da due secoli anche negli Stati Uniti hanno progressivamente smesso di farla in pubblico, e perché in realtà è un'applicazione del occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera, nel senso che la strage è avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare, cioè quando è entrato oggi i metodi di esecuzione possibili, ma l'America quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare in modo eccessivamente unusually cruel, crudele in maniera eccessiva, che era contro la Costituzione americana. Per cui torniamo anche a questo. Il problema è che siamo in un tempo dove tutto è ribaltato. Al massimo livello, diciamo, il segretario della guerra, perché lui ha cambiato il nome del ministero, offre questo in pasto agli americani perché gli americani vadano verso l'idea di una giustizia retributiva che non è mai tale, cioè non ridà la vita alle vittime, che non interpreta neanche la Bibbia in maniera corretta, perché l'occhio per occhio, dente per dente era un modo di affermare la giustizia sociale in un mondo in cui i ricchi, i potenti avevano tutto il potere di vita e di morte sugli altri. Diceva anche il ricco, anche il potente verrà punito nello stesso modo. Non c'è limite quando entri dentro una cultura di morte. In questo momento dagli Stati Uniti viene un messaggio terribile al mondo che cerca di venderci una cultura di morte come se fosse il modo di salvare la cultura occidentale.
10: La notizia dell'esecuzione pubblica giunge, occorre dirlo, in un contesto di acceso dibattito pubblico negli Stati Uniti sulla pena di morte, soprattutto dopo il caso di Christa Pike. Potrebbe generare, secondo lei, un boomerang nel contesto americano un fatto di questo tipo?
2: Penso che tra la gente normale, tra la gente per bene, sicuramente aggiunge qualcosa, direbbe la Bibbia, carboni ardenti su questo tipo di discorso e di scelte. Ma la polarizzazione dell'informazione, la creazione di narrazioni amplificate addirittura con l'intelligenza artificiale guidata con mezzi immensi anche dall'amministrazione americana, verosimilmente neutralizzerà tutto questo. Cioè oggi l'informazione rischia di essere o a risultato zero o a vantaggio di chi ha comunque più forza. Quindi io credo che nella parte profonda, sana della democrazia americana questo aumenta l'orrore e riduce anche il consenso alla pena di morte, perché è barbarie, perché si ritorna al passato, perché sono cose che la coscienza umana ha tendenzialmente postato fuori da ciò che è accettabile, come la schiavitù, anche se la schiavitù esiste ancora. Io credo che sì, che potrebbe essere un boomerang, ma sarà un boomerang molto combattuto.
10: Senta, negli Stati Uniti la pena di morte resta in alcuni stati uno zoccolo duro. In California sembra sgretolarsi con la possibilità di grazia per centinaia di detenuti nel braccio della morte per i quali la condanna potrebbe tramutarsi in ergastolo. Peraltro in questo stato non ci sono esecuzioni da 20 anni. La garanzia dei diritti umani sembra essere riposta nelle mani del singolo in questi casi e non sulle carte ufficiali, e siamo nel 2026, e soprattutto sembra legata purtroppo ancora molto al consenso politico.
2: Io credo che la pena capitale è sempre legata al peso politico, alla narrazione, non ha nulla a che fare con la giustizia. Io sono 30 anni che mi occupo di questo, ma non ho trovato uno Stato al mondo dove l'applicazione della pena capitale abbia un impatto sui reati più gravi. La curva della giustizia e dei crimini e la curva delle esecuzioni sono due cose che non si parlano, oppure c'è il Canada che dopo che l'ha abolita ha visto ridurre i reati più gravi e così via. Cioè c'è una cultura di vita che alla fine, quando uno la assapora, ma anche in Francia, è più buona di una cultura di morte. E poi se non c'è la pena capitale l'errore giudiziario non è irreversibile, quindi è meno rischioso anche per i cittadini comuni. Ma io credo che lo zoccolo duro che poi sono 6 stati americani che di fatto usano la pena di morte, ma lo fanno in maniera molto più selvatica. La Florida è arrivata a 17-18 esecuzioni da sola quest'anno, che è quasi quante erano 5-6 anni fa in tutti gli Stati Uniti. Anche se il consenso generale a livello popolare verso la pena capitale, l'ultimo Gallup dice sceso al 52%, poi se si parla di alternative, diciamo ergastolo senza possibilità di ricorso, scende ancora al di sotto. Ecco, io credo che la pena di morte sta davvero scomparendo anche dagli Stati Uniti, ma è molto combattuto. In questo momento chi guida gli Stati Uniti la vuole imporre come una scorciatoia militare di fronte anche ai propri fallimenti.
8: Si celebra domani la giornata mondiale della salute mentale, che è anche il tema delle intenzioni di preghiera per il mese di ottobre di Papa Leone XIV. Anche oltre le diagnosi cliniche, il benessere psichico delle persone è influenzato anche dalle condizioni di vita. In particolare, nel nostro approfondimento parleremo del cosiddetto expat blues, la depressione da espatrio che può colpire lavoratori migranti, studenti internazionali e professionisti in qualsiasi momento del processo di integrazione socioculturale. Michele Raviarne ha parlato con lo psicologo Furio Ravera, cofondatore del gruppo Ginestra.
3: Non si tiene conto, quando una persona decide di andare all'estero per lavorare, per studiare, che comunque lascia delle cose che rappresentano un senso di sicurezza, un senso di familiarità, riferimenti per il sé, riferimenti per l'identità, che come tutti delle volte che noi ci facciamo male a un muscolo che non sappiamo di avere, solo quando il muscolo soffre noi scopriamo che esiste quel dato muscolo. Questo accade anche in psicologia, nel senso che aspettativa del cambiamento, cioè immaginare di trovare un modello di studi più piacevole, delle persone più piacevoli, di ritrovare anche una identità, essere se stessi, non si tiene conto di quel che si lascia. Naturalmente io sto parlando di chi espatria da paesi in cui non ci siano guerre, persecuzioni e così via, perché il discorso diventa molto diverso.
1: C'è differenza se l'espatrio è volontario o forzato?
3: Beh, direi che la differenza è enorme, perché un espatrio forzato, e sul forzato ci potremmo mettere anche condizioni di lavoro assenti. Chiaramente una persona viene strappato dalle sue abitudini, viene dalla sua lingua, dalle cose che gli sono familiari, dall'ambiente anche religioso che potrebbe essere diverso, quindi da tutti quei rituali quotidiani che sono legati al luogo in cui siamo nati e cresciamo, ma di cui non abbiamo piena consapevolezza se non quando non ce l'abbiamo più. Se uno viene da un paese con gravi problemi ambientali, guerre e così via, si tratta sempre di un estraniamento rispetto alla cornice di riferimento del nostro sé, della nostra identità, anche se questa cosa inizialmente viene considerata come la via della salvezza, però si deve sempre affrontare lo sforzo di una lingua diversa, di abitudini diverse, persone diverse, come ti vedono, perché comunque sei un estraneo. Purtroppo ovunque c'è questa tendenza a vedere colui il quale viene da un'altra nazione come estraneo. Succede anche in Italia, da una regione all'altra, ma siamo in un piccolo lembo di terra e dovremmo essere capaci di accogliere, ospitare, favorire, no? L'altro che può essere portatore di novità, di diversità, ed è proprio attraverso le diversità che un paese cresce.
1: Quanto in questo quadro che lei ha delineato gioca il ruolo di chi accoglie, cioè di far sì che il luogo, il posto, il paese nel quale queste persone poi arrivano sia adatto, sia adattabile, sia pronto a ricevere queste persone?
3: Questo secondo me è un ruolo molto importante, che secondo me supera il 50% delle cause poi di disagio da espatrio, perché qui dipende veramente sia dal livello culturale, valoriale dei cittadini, diciamo della media dei cittadini di quel paese, che insomma non considerano chi arriva sempre un estraneo. Cioè, noi ci sentiamo parte quando possiamo fare parte, e si deve fare parte a molti livelli: la possibilità di condividere tempo libero, sport, scuola, tutto quanto senza pensare di essere dei diversi, dei cittadini di serie B, perché quello è un grande stress.

0: Il mondo alla radio.
1: Il margine non è lontano, è solo fuori dal nostro sguardo. E questo è il tema della terza edizione del WeWorld Festival Bologna. 5 giorni, dal 7 all'11 ottobre, di cinema, fotografia, incontri, podcast, performance e laboratori, in cui si parlerà di crisi dimenticate, conflitti, climate justice, educazione, nuove generazioni e diritto al futuro. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato Greta Nicolini di WeWorld.
2: Siamo alla terza edizione di questo festival che è a Bologna, è iniziato il 7 e andrà avanti fino a domenica 11 in diverse location della città, dal DAS al Cinema Lumiere al Modernissimo. È un evento che da tanti anni mette al centro i diritti umani, i diritti delle persone. La caratteristica di questo evento è proprio quella di utilizzare tanti linguaggi diversi per raccontare anche tematiche difficili, tematiche complesse, per arrivare a più persone possibile, per cui sarà un festival da guardare, perché il cinema è sicuramente il cuore del festival, ma anche un festival da ascoltare, da assaggiare, da ballare e persino da coltivare, perché in questa edizione abbiamo provato a mettere insieme tantissime tipologie di laboratori. Avremo una battle di pop, avremo uno chef Maradona che partirà dal cibo per raccontare Siria, Libano e Palestina insieme alle nostre colleghe, alle voci dal campo, perché questa è sicuramente un'altra delle nostre caratteristiche, quella di non solo raccontare che cosa facciamo, ma provare proprio a essere al fianco delle persone, dai margini al centro, e amplificare la loro voce. Quindi avremo tantissime colleghe e colleghi che da tutto il mondo sono qua in questi giorni per raccontare il nostro lavoro negli oltre 20 paesi in cui siamo presenti.
1: Tema di quest'anno: il margine non è lontano, è solo fuori dal nostro sguardo.
2: L'impressione che abbiamo è proprio quella che alcune cose faccia male guardarle, quindi la nostra tendenza è proprio quella di allontanare lo sguardo da quello che ci fa paura, da quello che ci genera ansia. Siamo proprio in questo momento, stiamo facendo una formazione ai giornalisti e alle giornaliste dove parliamo anche di ecoansia. Quello che vogliamo fare con questo evento è proprio quello di utilizzare appunto modalità diverse per fare in modo che le persone non distolgano lo sguardo da alcune cause che per noi sono fondamentali. Per cui abbiamo due mostre fotografiche bellissime: una racconta le periferie italiane, dentro le periferie appunto, con le foto di Alex Maioli, di Michele Lapini su Bologna, di Camilla Emiliani, di Arianna Arcara, e l'altra di Gaia Squarci racconta la difficoltà di trovare lavoro e di reinventarselo in Kenya. Questo è un modo come un altro per portare le persone all'interno di storie accompagnandole con più facilità, quindi appunto il cinema, la fotografia. Avremo una chiacchierata femminista oggi pomeriggio con Francesca Fiore di Mamma di Merda e una performance musicale di Camila, che è un'artista indipendente torinese bravissima. Insomma, proviamo a mettere anche della leggerezza in tutti i nostri racconti, senza però banalizzare mai, quindi andando comunque in profondità, ma provando ad accompagnare le persone in modo che sia più facile tenere lo sguardo focalizzato su quello che vogliamo raccontare loro.
1: Ecco, un po' l'abbiamo sentito, ma quali sono le storie, soprattutto i paesi da cui provengono queste storie che verranno poi raccontate con il festival?
2: Sono tantissimi i paesi che raccontiamo, abbiamo 12 film in concorso che raccontano storie dal Kenya alla Palestina, dal Libano all'Iran, insomma a Cuba, ma appunto abbiamo anche contestualmente i progetti fotografici che appunto, come dicevamo prima, raccontano le periferie italiane e il Kenya. Abbiamo un grande focus anche sull'Ucraina, che è un paese dove noi lavoriamo da quando è scoppiata la guerra. Insieme a noi ci sarà anche Tonio Cartonio, che è l'alias di Danilo Bertazzi, che farà con noi due momenti. Uno dove parla ai genitori per aiutarli a raccontare la guerra e le crisi ai bambini, e uno invece dove fa un laboratorio bellissimo con i bambini e le bambine sul diritto al sogno. Partiremo da una chiappa sogni da realizzare e lavoreremo proprio sull'importanza di continuare a sognare qualunque sia il contesto dove viviamo. Parleremo di Siria, di Libano, di Palestina, parleremo anche di Tanzania, perché domani mattina alle 11:30 c'è un appuntamento imperdibile con Chiara Lessi, che è un'autrice e una scrittrice, e Giuliana Marco, che è una collega ingegnere e insegnante in Tanzania. Faranno tutto un racconto su come lo STEM può cambiare il futuro delle bambine, e ci sarà da provare uno strumento molto divertente, che è questo abaco che noi stiamo utilizzando in maniera rivoluzionaria in molte delle scuole in Tanzania.
1: Quanto è importante riuscire a mantenere viva l'attenzione, la luce in quei paesi spesso dimenticati, in quei conflitti, quelle crisi, quelle guerre spesso dimenticate, tramite anche linguaggi diversi che coinvolgono persone, anche generazioni diverse?
2: È fondamentale, ed è il motivo per cui questo festival si rivolge alle famiglie, ma allo stesso tempo si rivolge alle ragazze, si rivolge alle persone un po' più grandi, cercando appunto di utilizzare linguaggi diversi per arrivare in maniera differente ai vari target. È fondamentale perché riuscire a narrare quello che non arriva quasi mai dei paesi dove interveniamo è parte integrante del nostro lavoro. Noi non siamo produttori cinematografici, non siamo una società di eventi naturalmente, ma siamo una organizzazione umanitaria, e riuscire a portare queste storie, mettere a fuoco queste storie, è parte integrante del nostro percorso. È fondamentale perché attivando un interesse, attivando una luce, come diceva lei prima, riusciamo anche a cambiare spesso le situazioni in cui interveniamo, perché ci permette appunto di intervenire diversamente, avere più fondi, e quindi per noi è una parte integrante del nostro lavoro.
1: Rimaniamo in Emilia-Romagna. Dall'8 al 10 ottobre Rimini diventa punto di riferimento nazionale per la Generazione Z, con la prima edizione del Festival delle Giovani Generazioni. In programma laboratori, talk, workshop, performance e occasioni dedicate a orientamento, formazione, lavoro e partecipazione. Il festival rappresenta il primo appuntamento di un percorso triennale che accompagnerà Rimini fino al 2028 e che nasce con l'obiettivo di sviluppare durante l'anno occasioni di coinvolgimento e formazione, un progetto pensato per i giovani insieme ai giovani, chiamati a essere parte attiva nella costruzione di proposte e iniziative, come ci ha spiegato Francesca Mattei, assessore alle politiche giovanili del Comune di Rimini.
2: Questo festival nasce da un'idea proprio sviluppata sul territorio di mettere in rete tutte le realtà giovanili, che siano aggregative, associative, culturali, artistiche, anche imprenditoriali, perché no, del territorio. E quindi abbiamo appunto messo in piedi questa iniziativa, che è rivolta sia al territorio riminese che a quello emiliano-romagnolo, ma in realtà ovviamente è un evento aperto a tutti i giovani.
1: Si parte da qui per guardare chiaramente al futuro i giovani, ma quali sono le esigenze principali dei ragazzi?
2: Io credo che la prima esigenza sia quella di essere ascoltati. Per una volta finalmente non siamo noi politici, diciamo, che caliamo un'idea dall'alto, ma sono loro a partecipare e realizzare, ideare il festival. Quindi le iniziative sono state scelte per loro, ma soprattutto con le giovani e i giovani riminesi. L'esigenza poi, in realtà, in un percorso appunto durato tutto l'anno, chiamato Youth, fatto con la regione, sono veramente diversificate. Un tema molto importante emerso con grande forza è quello della mobilità sostenibile, quindi la richiesta di maggiori mezzi di trasporto accessibili anche appunto a livello di costo, ma anche il tema lavorativo, quello della casa, quello dei diritti, il benessere psicologico e mentale. Insomma, i ragazzi hanno affrontato veramente tanti temi e al festival si dibatterà di tutto ciò.
1: E questo è un primo appuntamento che vede poi nel corso dei prossimi anni anche altri eventi.
2: Esatto, infatti diciamo che il culmine è in questi 3 giorni, ma un percorso che dura tutto l'anno e che si ripeterà anche nel 2027 e nel 2028.
1: Chiaramente al centro c'è anche il coinvolgimento di questi ragazzi, quindi sicuramente formazione, informazione, ma anche il fatto di riunire tanti giovani è la base per arrivare poi a quegli obiettivi.
2: Esatto, sì, come dicevo, in questo caso sono proprio i ragazzi che non solo vengono messi al centro, ma sono stati ingaggiati per l'organizzazione del festival sin dall'inizio. E questo lo rende un luogo per loro appetibile, perché è fatto dai giovani e per i giovani della nostra città. Far dibattere di alcuni temi che sta a loro a cuore è il primo passo per mettere in rete i temi, le realtà che possono in qualche modo offrire una soluzione e quindi appunto creare una rete attorno a quelli che sono le tematiche che stanno a cuore ai giovani.
1: Ecco, in questo caso chiaramente il focus è su Rimini, quindi i giovani di Rimini, però ecco un modello, uno sguardo che si può allargare benissimo a tutto il territorio italiano.
2: Assolutamente, in realtà ovviamente l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e anche in questo momento c'è in corso un'iniziativa dedicata ai NEET, i giovani che non studiano, non lavorano e sono in un percorso di formazione, e anche ieri abbiamo avuto due iniziative sempre con la Regione Emilia-Romagna, erano presenti ragazze da tutta la regione, ma l'idea è quella proprio di coinvolgere ragazze e ragazzi di tutta Italia. D'altronde le tematiche che citavo anche prima sono senza dubbio comuni a tutti i giovani d'Italia.
1: Abbiamo parlato di coinvolgimento, ecco, spesso si associano anche i più giovani ragazzi un po' a un distacco da certe tematiche sociali o le stesse tematiche politiche. Ecco, come riuscire a coinvolgere di nuovo i giovani?
2: Ma io credo che forse a volte noi adulti generalizziamo un po', in realtà dal mio punto di vista ci sono tanti giovani impegnati e che quando ci sono tematiche che a loro stanno a cuore scendono in piazza, manifestano e partecipano attivamente. Sicuramente il tema dell'ingaggio giovanile è sempre un tema complesso, ma i ragazzi, se stimolati correttamente e nel modo in cui a loro interessa, sanno veramente dare una grande risposta e veramente rispondere in maniera anche sorprendente.
1: La domanda di veicoli a zero emissioni da parte delle forze di polizia e soccorso e della pubblica amministrazione è in costante crescita, anche grazie ai risultati ottenuti dalle prime realtà sul territorio italiano che hanno avviato questo percorso. Dall'ascolto delle esigenze di pubblica amministrazione, forze dell'ordine, Bertazzoni Veicoli Speciali, società specializzata nell'allestimento di mezzi per le forze di polizia e i servizi di soccorso, per l'appunto, ha scelto di accompagnare queste evoluzioni insieme a Energetica, che si occupa di impianti rinnovabili e infrastrutture di ricarica, e Silla Industries, sistema di ricarica elettrica made in Italy. Tutto ciò per offrire una soluzione integrata relativa alla fornitura e consulenza per l'infrastruttura di ricarica, uno degli aspetti che più frequentemente rappresenta una criticità per gli enti. Ascoltiamo le parole di Gabriele Masullo, responsabile sviluppo strategico e relazioni esterne dell'azienda Bertazzoni.
0: È una partnership nata da tre aziende italiane, Bertazzoni ovviamente che si occupa degli allestimenti di veicoli speciali, Energetica che invece si occupa di tutta quella che è l'installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica eccetera, e Silla Industries che è il produttore vero e proprio delle colonnine di ricarica che abbiamo voluto introdurre nella proposta Bertazzoni per accompagnare le pubbliche amministrazioni, i comandi di polizia locale che volessero passare all'elettrico. È un modo per facilitare i comandi che spesso magari appunto non sono provvisti dell'infrastruttura di ricarica necessaria.
1: Quando si parla di transizione verso una mobilità elettrica, si dice spesso che, ecco, questa transizione procede in Italia tra opportunità e difficoltà. Qual è oggi lo stato di questo percorso e quali sono i principali ostacoli alla diffusione?
0: Il principale ostacolo ad oggi è quello, come dire, di abitudine, di approccio a qualcosa che è ancora forse troppo nuovo, protagonista di vari scetticismi che sono anche normali e naturali, perché comunque stiamo parlando di un modo di muoversi che è molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Però noi crediamo fortemente nella mobilità elettrica e stiamo ricevendo dei feedback molto positivi anche in settori che non pensavamo avessero questo riscontro, per esempio le auto mediche, il soccorso sanitario.
1: Abbiamo parlato di unione, di partnership anche tra aziende diverse, qual è il valore aggiunto di una soluzione integrata che riunisce veicolo, infrastruttura di ricarica e consulenza energetica?
0: Ma il punto di forza di queste sinergie tra aziende diverse che operano in settori diversi con competenze specifiche è proprio quello di andare a colmare quelle che potrebbero essere delle difficoltà, a coprire, andare oltre degli ostacoli e fornire una soluzione che sia completa, competente e soprattutto semplice all'utilizzatore finale. Ci siamo uniti, noi abbiamo fatto questo accordo tra tre aziende diverse, ci siamo impegnati tanto per dare un risultato finale che sia quanto più naturale, semplice, immediato all'utente, al cliente finale. Quindi questo è lo scopo, l'animo con il quale abbiamo fatto questa partnership.
1: E come ci spiegava, al centro in questo caso ci sono per l'appunto veicoli che andranno insomma alle forze di polizia, servizi di soccorso, pubbliche amministrazioni. Perché questa scelta?
0: L'elettrico risponde benissimo a quelle che sono le esigenze della pubblica amministrazione, spesso perché hanno dei territori, dei campi operativi limitati, precisi, quindi non hanno bisogno di autonomie impossibili e soprattutto perché lato tecnico, lato operativo vi sono dei vantaggi che sono innegabili e soprattutto che aprono a un'azienda come noi che allestiamo veicoli nuove opportunità. Quindi gli operatori con l'elettrico si ritrovano ad avere un comfort di bordo molto maggiore, impareggiabile, si ritrovano anche ad avere delle prestazioni maggiore rispetto a qualsiasi altro veicolo di pari fascia e soprattutto lato operativo sono molto più tranquilli per quanto riguarda il funzionamento e appunto l'autonomia di tutti quelli che sono i sistemi di bordo, dispositivi luminosi, tecnologici, dispositivi radio, informatici, quindi molti vantaggi.
1: E dunque guardando

0: pubbliche amministrazioni che già hanno compiuto questo passaggio. E, quindi ecco, adesso siamo in una fase di transizione importante ma anche matura, dove in mano non abbiamo soltanto dei dati teorici o delle visioni, ma abbiamo dei dati pratici, delle esperienze di utilizzo consolidate, e queste devono essere condivise e conosciute.
1: Tecnologia, innovazione ed energia sono elementi sempre più centrali nell'evoluzione del settore edilizio industriale. Per approfondire come l'innovazione tecnologica e l'attenzione all'efficienza energetica stiano trasformando il modo di progettare e realizzare soluzioni per il futuro, abbiamo sentito Michela Pancaldi, CEO di Tecnocupole Pancaldi.
2: Tecnocupole Pancaldi è un'azienda che fonda le sue radici nel 1956, quindi noi siamo attualmente, gestisce l'azienda la seconda generazione, quindi noi siamo la seconda generazione. E i fondatori erano mio padre e mio zio, quindi una coppia di fratelli che hanno iniziato a muoversi nel mondo dell'illuminazione zenitale con la termoformatura di materiali plastici. Viviamo nel mondo dell'edilizia e dei sistemi di diciamo controllo fumi. Noi facciamo un'apparecchiatura, una serie di apparecchiature che sono legate alla sicurezza degli ambienti, quindi in caso di incendio sono sistemi che si mettono in movimento per fare in modo che il fumo all'interno dell'edificio esca e le persone all'interno dell'edificio possano vedere le uscite di sicurezza e uscire in tutta sicurezza, appunto.
1: Per cui, insomma, da un lato la sicurezza, dall'altro sicuramente anche il discorso legato all'energia, al consumo energetico.
2: Assolutamente sì, perché appunto questi elementi che si aprono sono lucernari, quindi che vengono installati in ambienti per lo più commerciali, industriali e terziario, e fanno parte dell'involucro edilizio, quindi nel far parte dell'involucro edilizio hanno necessità di garantire una prestazione termica adeguata, quindi partecipano poi a quello che è la percezione del benessere interno dell'ambiente.
1: Questo progetto, ecco, anche le varie ciò che si produce, ecco, è pensato anche in funzione con l'integrazione con altre dinamiche. Mi viene in mente ad esempio altre tecnologie per la produzione di energie o il fotovoltaico.
2: Allora, no, nel senso che sono elementi che vengono costruiti con parti in policarbonato e parti in alluminio, proprio in conseguenza del fatto che devono mantenere la luminosità, non possono avere, diciamo, essere integrati con parti fotovoltaiche come elementi di tamponamento, possono però sicuramente nel momento in cui sono apribili per ventilazione, perché questa è un'altra delle caratteristiche che la cupola può avere, essere accessoriata con sistemi di controllo domotici, quindi tutto ciò che garantisce la miglior performance tra ventilazione e ambiente condizionato, quindi interagisce appunto la parte apribile con i sistemi di controllo degli impianti di condizionamento. Una cosa invece dal punto di vista, diciamo, che stiamo sviluppando in questi anni è il recupero di tutti dei materiali a fine vita per rimetterli all'interno della nostra produzione. Quindi le cupole che vengono danneggiate, ad esempio per eventi meteo estremi come può essere la grandinata, vengono smontati, vengono recuperati, quindi vengono miscelati con materiale originale da sintesi, e questo assieme di più parti viene trasformato in altri componenti che vengono inseriti comunque all'interno del nostro prodotto, in modo da creare una circolarità chiusa.
1: Certo, questo progetto si rivolge ad aziende, imprese o anche a singoli cittadini?
2: Allora, il nostro prodotto si colloca sia sulla parte, come dicevo prima, industriale e terziaria, ma anche il privato. Non è un prodotto, diciamo, impiegato a larga scala.

0: sala nel privato perché ha l'aspetto architettonico industriale, però ciò non toglie che anche su tanti ambienti industriali è installato.
1: Certo, e quanto è importante l'attenzione a questo tipo di prodotti riguardo anche ad esempio al clima, ai cambiamenti climatici, soprattutto insomma l'insorgere lo abbiamo visto anche in questi mesi tramite la cronaca, ecco, di fenomeni atmosferici a volte quasi incontrollati, ecco.
0: Allora, una cosa che protegge il prodotto delle coperture è la manutenzione, quindi l'importanza di diciamo, ciò che può aiutare il danno da evento eccezionale è la manutenzione sistematica. Con una manutenzione sistematica si riesce a valutare la condizione della cupola, che comunque ha un suo invecchiamento morfologico, fisiologico, diciamo, ma si evita ad esempio eventi come possono essere aperture accidentali delle cupole che poi generano danni all'interno degli edifici, così come con una manutenzione si allunga ovviamente la vita del prodotto. Quindi quello che dico sempre è che un elemento installato sul tetto non va abbandonato, così come tutto ciò che è sul tetto. Poi oggi più che mai la manutenzione al componente sul tetto si porta dietro la sicurezza del tetto stesso, quindi l'attenzione deve essere posta riguardo alla sicurezza e alle manutenzioni, per così da limitare appunto danneggiamenti che poi non sempre poi vengono, diciamo, non si riesce a intervenire spesso troppo tempestivamente, soprattutto quando i danni sono importanti. Quindi in quel caso si crea la criticità della continuità dell'attività interna degli edifici.
1: Certo, guardando al futuro, Michela, ecco, si parla di cupole in questo caso, ecco, pensando proprio ai tetti delle strutture come una protezione dell'edificio, però in realtà già oggi si va oltre questo, quello che ci hai spiegato va, ecco, in questa direzione.
0: Va assolutamente in questa direzione, cioè è fondamentale mantenere l'attenzione. Fino ad oggi la manutenzione, fino ad oggi, non voglio dire fino ad oggi, per un lungo periodo la manutenzione è stata vista esclusivamente come un costo. Oggi la manutenzione, soprattutto nei detentori di grandi patrimoni edilizi, è vista come l'investimento per il futuro, quindi riuscire a mantenere la corretta funzionalità dei tetti e dei componenti che stanno sui tetti per più tempo possibile, così come arrivare a pianificare delle manutenzioni straordinarie prima che gli eventi eccezionali obblighino ad interventi d'urgenza, perché l'intervento d'urgenza appunto determina costi imprevedibili.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Tanzilli. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito finora, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de Feria Sexta, Ebdomine Tertia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, un aiuto contro la solitudine. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Quando i problemi si susseguono, quando c'è bisogno di mettere ordine anche sotto il punto di vista mentale e occorre individuare le cose veramente importanti, i francesi dicono: rimettiamo la chiesa al centro del villaggio. In Val di Zoldo, nel Bellunese, mettere in pratica questo adagio è veramente difficile. In un territorio tanto esteso quanto spopolato, le chiese sono veramente tante e un centro vero e proprio non si trova. È la chiesa, nel senso di istituzione, a muoversi. Don Roberto De Nardin è la giovane guida spirituale di 8 parrocchie, 7 nel comune di Val di Zoldo e una Zoppedicadore. Totale degli abitanti, meno di 3.000 in circa 150 km quadrati di estensione. Altro non si può fare che salire in auto e spostarsi in continuazione. Ci sono le messe, il catechismo che raduna una cinquantina di bambini di tutte le parrocchie, i funerali, qualche matrimonio. Don Roberto prende tutto con filosofia.
2: Diciamo che la macchina la sfrutto. In 3 anni ho accumulato circa 90.000 km sulla mia macchina, che di strade non sempre aperte, e se sono aperte non sempre percorribili in maniera fluida, in stagioni che, qui pensiamo all'inverno che dura buoni 3-4 mesi, quindi anche con i disagi che questo comporta fra neve, ghiaccio eccetera. Ormai tutti mi conoscono ed è anche piacevole sentirsi salutare, sentirsi vicino anche a gente che regolarmente non frequenta.
1: La Val di Zoldo è una terra di gelatieri e i figli di questa terra sono sparsi per il mondo. L'emigrazione, inclusa quella stagionale, fa parte della normalità. Lo sa bene Don Paolo Arnoldo, il vicario parrocchiale.
3: Io l'ho proprio subito da bambino, mio padre lo vedevo solo d'inverno, lavoravo tanto il fieno e la mucca e la pecora, sempre con mia madre, e quando mia madre si è inserita nel lavoro di mio

0: padre, sono sempre stato con i nonni, per cui l'ambiente l'ho subito e sentito anche la mancanza della famiglia abbastanza forte.
1: In Val di Zoldo è facile sentirsi soli. Anche per questo Don Roberto investe parte del suo tempo per fare visita agli anziani. La signora Anna Rosa vive in una casetta di legno che, in inverno, viene baciata dal sole per un'ora al giorno soltanto. Quando apre la porta si avverte il contrasto tra il mondo fuori, così freddo e silenzioso, e il calore della sua casa. Non è soltanto la legna a scaldare il salotto, la vicinanza umana fa quasi di più e tocca il cuore.
2: Sono sola, quindi se arriva qualcuno mi fa piacere. Don Roberto fa tutto quello che può e arriva anche a venire a trovare le persone anziane che hanno bisogno di conforto o che hanno bisogno di dire una parola in più.
1: Rimanere in Val di Zoldo non è semplice, come non è semplice mantenere i servizi. Le parrocchie fungono da legante e portano conforto, specie quando la valle rimane isolata per una delle frequenti frane che chiudono le vie di comunicazione. E poi ci sono pure gli eventi eccezionali.
3: I primi mesi che ero qui, ha preso fuoco la parte, tutto il fronte verso Longarone, che ha comportato la chiusura della strada per 3 settimane. E ricordo i ragazzi che andavano a scuola, iscritti a scuola a Belluno, che dovevano partire prestissimo, percorrere attraverso il passo Staulanza la strada, che è l'unica accessibile alla Corriera, per poi scendere a Belluno. Quindi un disagio grandissimo.
1: Nel cortile dell'oratorio di Pieve di Zoldo, al centro del sistema delle 8 parrocchie, i bambini si radunano in cerchio prima del catechismo. Ancora pochi minuti di luce e poi il sole sparirà dietro le montagne. Sono le 3 del pomeriggio. I piccoli arrivano da tutta la valle, alcuni hanno la tuta della locale squadra di hockey. Al centro del cerchio c'è Don Roberto che intona un canto e quelle parole, in quel momento, con quella luce che arriva di taglio a illuminare i visi dei piccoli, loro rimanente in questa valle, acquisiscono una potenza incredibile.
4: Sono io, sono io, sono io, far comunità, sono io. Sono io, far comunità.
5: Si sente la chiesa delle persone.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria.

0: O Gesù,
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo

0: ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Le classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: E queste sono le classifiche di In Blu 2000, ben ritrovati da Max Occhiato, insieme fino alle 15 anche in questa giornata di venerdì 1 novembre ogni santi, quindi buona festa a tutti voi. Naturalmente se festeggiate, se state lavorando, un grande abbraccio, vi teniamo compagnia anche con le nostre classifiche in questo venerdì così speciale dove parliamo di cinema. Quindi tra poco le 10 posizioni di classifica per quanto riguarda gli incassi secondo i dati Cinetel proprio alla giornata di ieri, quindi vedremo quali sono stati i film più visti nel nostro paese, poi parleremo anche di nuove uscite di questa settimana. Già nella giornata di ieri sono usciti tantissimi film in sala che vi racconteremo, e poi compareremo, andremo a visitare un anno della nostra memoria con una classifica dal passato. Ve la voglio già preannunciare: oggi parleremo dei grandi successi della stagione cinematografica 1987-88 con 10 maggiori incassi proprio di quel periodo. Tempo di una canzone subito con Cat Stevens, ritorniamo tra poco con il cinema.

Cinetel per raccontarvi le 10 posizioni dei film più visti nell'ultima settimana nel nostro paese, il box office, come lo dicono all'americana. E allora andiamo subito alla numero 10, dove troviamo questo film che insomma promette tante emozioni. Parliamo del Maestro che promise il mare, appena uscito in sala, ma sta già riscuotendo grande successo, soprattutto dopo il passaparola. È una produzione spagnola, catalana. Si racconta la storia di Anthony, che è un maestro delle scuole elementari di origini catalane, a cui viene assegnata una pluriclasse. I suoi metodi di insegnamento innovativi, anche il fatto di non nascondere il proprio ateismo, gli alienano, diciamo, le simpatie del parroco, del sindaco, ma non quelle degli alunni, che lo sentono vicino alle loro speranze, ai loro sogni, uno dei quali è quello di poter vedere il mare. E quindi la regista Patricia Font dirige questo film in continua alternanza tra il presente e il passato. Nel presente, una nipote, già madre, va alla ricerca della sepoltura di colui che si prese cura del nonno quando era bambino, sperando poi di trovarlo in una delle purtroppo numerose fosse comuni risalenti alla guerra civile. E nel passato assistiamo anche alla vita e all'attività didattica di quella persona, questo maestro che pagò purtroppo con la vita il non conformarsi alle imposizioni del franchismo rampante. E questo maestro, tra l'altro, è davvero esistito e veramente ha promesso il mare a dei bambini che potevano solo immaginarlo. Veramente una bellissima storia toccante. Al cinema, decima posizione questa settimana tra i film più visti. Al numero 9, una produzione totalmente italiana, già nella lista dei possibili papabili protagonisti per le prossime nomination all'Oscar. Parliamo di Vermiglio, che continua a resistere nelle prime 10 posizioni con un incasso complessivo di più di 2 milioni di euro. Al numero 8 c'è Iddu, questa coproduzione in cui c'è la figura del boss della mafia, Matteo Messina Denaro, anche romanzata a volte, in questa coproduzione che insomma lega anche il nostro paese con lo sforzo produttivo che è stato fatto per realizzarlo, questo film. Quindi al numero 8 questa settimana. Al numero 7 scende il nuovo film visionario e anche molto contestato, che è Megalopolis di Francis Ford Coppola, che insomma come produzione americana sfarzosa ha deluso le aspettative, un po' come ha fatto il seguito di Joker quest'anno. Numero 7 questa settimana. Al numero 6 perde posizioni anche il film d'animazione che abbiamo trovato in vetta spesso e volentieri, ovvero il robot selvaggio dei Wild Robot, questo film americano della Universal, che ha incassato comunque una ragguardevole cifra vicina ai 5 milioni di euro. Raccontatemi ovviamente se avete visto uno di questi film che sono in top 10, se andrete a vederlo magari nel prossimo weekend, in questo lungo ponte festivo, perché al numero 5, se siete amanti dell'horror, c'è Smile 2, che perde posizione. La scorsa settimana era addirittura al numero 1, questo film prodotto da Eagle Pictures, che ha incassato 2.267.000 euro. Dicevo, segnalatemi il vostro film preferito attraverso una mail a diretta@radioinblu.it. noi torniamo tra poco con le prime 4 posizioni.

La nostra, la vostra voglia di cinema, grazie anche a Matteo che ci ha scritto a diretta @radioinblu.it una sua mail per raccontarmi che, visto ad esempio il film horror Smile 2, è veramente un horror, mi ha detto. Vabbè, ne abbiamo parlato al numero 5 questa settimana, grazie per il tuo messaggio. Numero 4, c'era una volta in America, questo 40esimo anniversario della riedizione 2024 del capolavoro filmico di Ennio Morricone e Sergio Leone insieme, perché ormai è secondo me un'entità unica questo film, con una eredità musicale di una colonna sonora che è entrata nei cult della cinematografia mondiale e che è tornato al cinema proprio fino alla giornata di ieri. Era disponibile, ma credo che, visto il successo, qualche sala lo programmerà ancora per questo ponte. Quindi è un'opera unica, c'era una volta in America, che resta impressa per sempre con le sue leggende narrate nel tempo. E quante volte infatti accade che due degli autori principali, come regista e compositore della musica originale, leghino la loro vita artistica e non in maniera così indissolubile in una pellicola. È accaduto a Sergio Leone ed Ennio Morricone, che hanno definito attraverso questa collaborazione ventennale il senso del connubio artistico per antonomasia. Quindi diciamo che è un film che, se non avete visto, dovete assolutamente recuperare. Poi, nella magnificenza della restaurazione in 4K, sicuramente vale la pena sedersi in poltrona al cinema e goderselo. Numero 4 questa settimana della classifica dei maggiori incassi nel nostro paese. Entriamo in top 3, dove c'è Lupo Ululì o Castello Ululà o viceversa, cioè il grande ritorno in sala di Frankenstein Junior in versione 4K anch'esso, per festeggiare il 50esimo anniversario. 50 anni già sono passati dall'uscita di questo capolavoro della comicità di Mel Brooks. Al numero 2 troviamo Venom, The Last Dance, questo film americano che ripropone ancora una volta il clima dei fumettoni di Venom, che conclude ufficialmente la trilogia Sony Marvel con protagonista Tom Hardy, la storia di Eddie Brock, che ha vissuto quest'ultima avventura accanto al suo amico simbionte, che è appunto Venom, questa creatura che a vederla così fa abbastanza paura, ma è anche molto ironica. Ci sono fuggitivi intenzionati a raggiungere la grande mela a New York. Eddie e Venom si impegneranno in questo film, in questo lungo viaggio, per poi scoprire che a dargli la caccia il re in nero, noto anche come Knull, il creatore dei simbionti, che ha bisogno di una chiave, diciamo, per evadere dalla sua prigione oscura. Insomma, se vi piacciono le avventure action e anche i fumetti, Venom The Last Dance fa il caso vostro. Di Sony Marvel al numero 2 questa settimana, produzione totalmente americana. E al numero 1 chi ci sarà? Beh, siamo fieri di potervi dire che in questa coproduzione, ma molto italiana, c'è Partenope di Paolo Sorrentino, il suo nuovo film, che con più di 2 milioni di euro, quasi 2 milioni e 500 mila euro, è il film italiano di maggior incasso di questa stagione, è l'ottavo tra i totali dal 1 agosto alla giornata di ieri. Seguono altre pellicole italiane come Vermiglio e Iggiu, e secondo quanto riporta Cinetel ha superato anche il Colossal Venom, e noi ne abbiamo la conferma perché vi abbiamo raccontato appunto che il film più visto degli ultimi 7 giorni è il nuovo di Sorrentino, al numero 1, Partenope.

the tears all falling down on my cheek. Grazie ovviamente per l'attenzione vostra, siete molto legati quando si parla di cinema a questo appuntamento con le classifiche di In Blue 2000, che continuano anche in questo momento con la classifica cinematografica del passato. Andiamo all'anno 1987, ritorniamo indietro nel tempo per vedere le 10 pellicole, tutti grandi successi, come si diceva all'epoca, i blockbuster, no, da cassetta, che insomma incassavano maggiormente in quel periodo. Al numero 10 questo film fantasy diretto da George Miller, che ha fatto la storia con Jack Nicholson veramente gigantesco, Susan Sarandon, Cher, Michelle Pfeiffer, Richard Jenkins, insomma tantissimi attori di rilievo, per Le streghe di Eastwick, numero 10 del 1987 nel box office italiano. Al numero 9 il film di Leonard Nimoy con Steve Guttenberg e Tom Selleck, Tre scapoli e un bebè, che fu veramente un grandissimo successo planetario. Al numero 8 parliamo anche di Io e mia sorella di Carlo Verdone, riprese che iniziarono il 4 maggio del 1987 per l'appunto, ed è il primo film di Verdone a non essere stato girato nella capitale, a Roma. Infatti è stato girato, oltre che a Spoleto, ambientazione principale della pellicola, anche in Ungheria e Inghilterra, e oltre alle musiche di Fabio Liberatori, che collabora spesso con Verdone, nella colonna sonora è inserita una canzone che è Loving You Again di Chris Rea, che accompagna anche i titoli di coda. Sappiamo che poi a livello di malinconia per i finali di Carlo Verdone ci sono sempre delle canzoni ad effetto che ce lo fanno ricordare parecchio con molta nostalgia, ma anche con molto piacere. Quindi da recuperare sicuramente questa commedia di Carlo, se non l'avete vista, Io e mia sorella. Andiamo al numero 7, saliamo nella classifica dei maggiori incassi del 1987 in Italia, troviamo The Untouchables, ovvero Gli Intoccabili, capolavoro, signore e signori, di Brian De Palma, con un cast veramente stellare, tra cui Sean Connery, premiato in quel caso con l'Oscar come miglior attore non protagonista, e poi Kevin Costner, che ottenne la parte per cui erano stati presi in considerazione anche Mickey Rourke, Harrison Ford, Mel Gibson e William Hurt. Per il ruolo di Al Capone inizialmente si pensò a Bob Hoskins, ma il regista insistette per avere nella parte il grandissimo Robert De Niro per il ruolo poi di Sean Connery, che lo ricordiamo fu premiato con l'Oscar. Inizialmente era stato preso in considerazione James Stewart addirittura. Vabbè, un cast di rilievo per uno dei film più belli di quell'annata. Al numero 6 Massimo Troisi, Compianto Massimo, grandissimo attore, regista, protagonista delle Vie del Signore Sono Finite, un film in cui c'era anche e c'è Gio Ciampa, Marco Messeri, Massimo Bonetti ed Enzo Cannavale. Al numero 5 il secondo capitolo delle avventure di Axel Foley, il poliziotto più famoso di Beverly Hills, Un piedi piatti a Beverly Hills, con Eddie Murphy in questa nuova avventura ricca di action, molto più adrenalinica rispetto al primo episodio. Curiosità di questo film: sulla porta della camera da letto di Billy Rosewood c'è il poster di Cobra, film con Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen uscito l'anno precedente. Stallone in origine avrebbe dovuto essere il protagonista della serie al posto di Eddie Murphy, e scrisse parte della sceneggiatura del primo capitolo di Beverly Hills Cop prima di rinunciarvi, e tra le sue idee poi accantonate ci fu anche quella di dare il cognome Cobretti per poterlo soprannominare Cobra proprio al protagonista di Beverly Hills Cop. Ma voi vi immaginate la serie cult di Beverly Hills Cop? Ne hanno fatto anche un quarto capitolo recentemente che trovate su Netflix, con al posto di Eddie Murphy Sylvester Stallone. Io sinceramente no, però insomma, meglio che sia andata così. Al numero 4, senza nulla togliere alle capacità attoriali di Stallone ovviamente, alla sua bravura anche registica. Numero 4 Full Metal Jacket di Stanley Kubrick con Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio, veramente un capolavoro del genere guerra. E tra poco vi racconto anche la top 3 dei film più visti nell'annata 1987-88 nel nostro paese.

Siamo ritornati in diretta per le classifiche, la top 3 della stagione cinematografica 1987-88 nel nostro paese, i film più visti al cinema. Vede al numero 3 un classico, la riedizione restaurata all'epoca di Biancaneve e Sette Nani, classicone della Walt Disney, premiato anche con l'Oscar. Al numero 2 Attrazione Fatale, il film di Adrian Lyne, thrillerone con Michael Douglas, Glenn Close e Archer, ha fatto la storia anche questo genere thriller di Fatal Attraction. Mentre al numero 1 il capolavoro, anche insignito di 9 Oscar, L'Ultimo Imperatore, è stato il film più visto del 1987, capolavoro, lo ricordiamo, di Bernardo Bertolucci, soggetto che trae spunto da Sono stato imperatore, questa autobiografia di Puyi, colossal epico biografico di successo planetario che ha segnato questa svolta decisiva nella carriera di Bertolucci e ricevette un vasto numero di riconoscimenti e premi, tra cui appunto, ripeto, 9 Oscar e 9 David di Donatello. Quindi questo era il film più visto del 1987.

Ed è arrivato il momento alle classifiche di parlarvi del weekend denso di appuntamenti cinematografici che è iniziato giovedì scorso, quindi un lungo ponte anche per tutti voi fan del cinema. Cosa troverete ad esempio in sala negli ultimi giorni e cosa trovate appunto in questo weekend? L'uscita più importante di questa settimana è Fino alla fine, il nuovo film di Gabriele Muccino, che è stato proposto in 402 cinema del nostro paese. Racconta la storia di Sophie, questa giovane americana di 20 anni che durante una vacanza a Palermo con la sorella, nelle ultime 24 ore prima del ritorno in California, incontra Giulio e il suo gruppo di amici siciliani. Sappiamo che Gabriele Muccino è appassionato a queste storie corali con tantissimi attori e torna così sul grande schermo a distanza di 4 anni dopo Gli anni più belli, film che comunque ottenne anche un buon successo di pubblico. Proposta Family invece per la Warner, che distribuisce nei nostri cinema Buffalo Kids, questa animation spagnola diretta da Pedro Solis e Juan Calosha, con la storia di Mary e Tom, che sono fratelli irlandesi orfani che arrivano a New York City via transatlantico nel 1886 e si ritrovano in fretta in questo selvaggio viaggio attraverso il paese a bordo di un treno transcontinentale chiamato Orphan Train, film d'animazione in uscita nelle nostre sale. Poi abbiamo per i patiti dell'horror, come l'amico che ci ha scritto prima attraverso la mail, ci sono le anteprime in 350 cinema in questo weekend di Terrifier 3, questo nuovo fenomeno ancora una volta diretto da Damian Leone. E poi dopo le anteprime organizzate nella scorsa settimana c'è il film The Substance, questo film di Coralie Fargeau che ha stregato Cannes, trionfando alla kermesse francese per la migliore sceneggiatura e dato come possibile outsider anche agli Oscar. Ritroviamo Demi Moore, protagonista tutto tondo, che interpreta un'ex stella del cinema messa da parte ancora una volta per il suo aspetto fisico. Quindi da qui poi si snoda una storia molto particolare e credo anche per stomaci forti, tra l'altro, perché è un soggetto molto interessante ma anche molto non dico pesante ma abbastanza impegnativo da seguire. E poi forse perché ormai a Hollywood non hanno più idee, si sfornano le riedizioni di film. È accaduto negli ultimi giorni anche con C'era una volta in America. In questo caso viene riproposto un capolavoro di Francis Ford Coppola, che è Il padrino parte seconda, uno dei capolavori appunto della storia del cinema, vincitore di 6 Oscar tra cui miglior film e regia, attore non protagonista Robert De Niro, per 2 sole giornate. Quindi avete tempo dal 4 al 6 novembre, in realtà 3 giornate, per recuperare questa versione restaurata del Padrino parte seconda.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli proseguono, ripartono negli USA, colloqui di pace, intanto proseguono i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Il cardinale Tagle è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Negli USA polemiche per l'esecuzione pubblica con fucilazione che sarà trasmessa in streaming. Nobel per la pace a Nevi Pillay, giudice e giurista sudafricana con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Dunque c'è attesa per l'arrivo negli Stati Uniti della delegazione di alto livello ucraina per i colloqui in programma oggi e domani a Miami per superare lo stallo diplomatico per una tregua. Intanto proseguono i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Save the Children denuncia la morte di 5 bambini nei raid di ieri. Michele Raviar.
3: Gli inviati speciali della Casa Bianca Witkoff e Kushner hanno definito nuove idee proposte per porre fine alla guerra della Russia con l'Ucraina, secondo quanto scrive Axios citando fonti americane e ucraine in vista dei colloqui in programma oggi e domani a Miami, a cui prendono parte anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Francia e Germania, oltre che rappresentanti di Unione Europea e NATO. Le proposte sono state presentate ieri a Trump e saranno discusse entro fine mese con Mosca. Intanto l'ultima ondata di attacchi russi ha avuto pesanti ripercussioni sulle infrastrutture ucraine, ha confermato su Telegram il presidente Zelensky. Nel corso di una riunione con il ministro della difesa e il comandante in capo delle forze armate ucraine si è parlato anche dei contrasti e tentativi di infiltrazione nel Donetsk. Sul terreno almeno 22 civili, tra cui 5 bambini, sono stati uccisi mercoledì durante una notte di attacchi aerei, mentre altri 54 civili, tra cui 7 bambini, sarebbero rimasti feriti, ha dichiarato the children.
2: Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 69 anni, è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Il porporato proprefetto del dicastero per l'evangelizzazione nella sezione per la prima evangelizzazione a nuove chiese particolari succede al cardinale Re, 92 anni, eletto nel 2020 e rinnovato da Papa Francesco nel 2025. Continuiamo pagina perché negli USA dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica con fucilazione che sarà trasmessa in streaming. Ad autorizzarla lo stesso presidente Trump per Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood avvenuta nel 2009. Il plotone di esecuzione dovrebbe essere schierato il 3 dicembre. Le autorità hanno affermato che la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Paolo Simonetti ha sentito Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
4: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. È un'applicazione del occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera. La strage è avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare. Quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare un modo eccessivamente crudele che era contro la Costituzione americana.
5: La notizia dell'esecuzione pubblica giunge in un contesto di acceso dibattito negli Stati Uniti sulla pena di morte, soprattutto dopo il caso di Christa Pike. Potrebbe generare un boomerang nel contesto americano un fatto di questo tipo?
4: Credo che nella parte profonda, sana della democrazia americana questo aumenta l'orrore e riduce anche il consenso alla pena di morte, ma sarà un boomerang molto combattuto.
2: Il comitato per i Nobel a Oslo in Norvegia ha assegnato il premio Nobel per la pace a Nevi Pillay, giurista sudafricana, 85 anni, con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Andrea De Angelis.
6: Il comitato ha motivato il premio con la necessità di ricordare l'importanza del diritto internazionale in un momento in cui è sotto attacco, soffermandosi sugli sforzi della Neo Nobel per la pace per promuovere il diritto internazionale e la fine dei conflitti. Dal 1999 al 2003 è stata presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, che indagò sul genocidio degli anni 90. Fu indicata per l'incarico dal presidente sudafricano Nelson Mandela, che affiancò nella lotta alla apartheid e assistette come avvocata durante i suoi 27 anni in carcere. Inoltre, dal 2008 al 2014 è stata alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e dal 2021 al 2025 presidente della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump, ha detto questa mattina scherzando dopo aver appreso di aver ricevuto il riconoscimento. Una reazione immortalata in un video condiviso dalla segretaria generale di Amnesty International a Norimberga.
2: L'Ecofin a Lussemburgo ha trovato un accordo politico sul pacchetto sulla supervisione dei mercati. Il pacchetto prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati e capitali europei, mirando a sostenere la competitività. Parliamo ora delle proteste studentesche in corso in Francia dal 17 settembre, dopo le scene di guerriglia a Parigi ed oltre 500 fermi in tutto il paese. In queste ore vari cortei studenteschi sono in corso anche a Bruxelles contro i progetti di bilancio del governo federale. Francesco De Remigis.
7: Ispirati in parte alle agitazioni studentesche nella vicina Francia, sono in piazza in queste ore nelle città belghe migliaia di studenti delle scuole superiori, cortei degenerati a Bruxelles, dove centinaia di minorenni hanno allestito vere e proprie barricate con bici incendiate sfidando la polizia. Le agenzie di stampa danno conto di una sassaiola contro gli agenti, ci sarebbero già vari feriti, le divise hanno fatto ricorso agli idranti per disperdere i manifestanti. In un comunicato la polizia parla di disordini significativi, ciottoli, bottiglie di vetro e immondizie data alle fiamme. Nel mirino ci sono la politica e i progetti di bilancio del governo federale. Con lo slogan "non nelle nostre tasche", circa 50.000 persone hanno partecipato infatti alla manifestazione nazionale promossa dalla Federazione Generale del Lavoro Belga. In Francia invece, dopo che ieri sera il ministro dell'istruzione Geffrey ha annunciato l'invio di 3.000 supplenti nelle scuole più in difficoltà entro fine ottobre, i fermi della quarta giornata di mobilitazione sono saliti a 504, 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi, quasi 7.000 gli arresti da settembre.
2: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della Minicar. In particolare le indagini si concentrano sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Le condizioni della popolazione ad Haiti restano complesse, con varie condizioni che si sovrappongono, tra cui sfollamenti e violenze, e la situazione in alcune aree continua a peggiorare. Federico Tonini ha sentito la responsabile della fondazione AVSI che opera sul territorio, Annalisa Costanzo.
8: La situazione ad Haiti continua ad essere estremamente complessa. Ormai non parliamo più di una sola emergenza, ma le diverse crisi che si sovrappongono. La violenza dei gruppi armati provoca nuovi sfollamenti e limita fortemente la libertà di movimento, con conseguenze sull'accesso al cibo, alla salute, alla scuola e al lavoro. La prima emergenza è sicuramente la protezione delle persone e l'accesso ai servizi essenziali.
9: Il numero degli sfollati interni è salito a 1,5 milioni. Quali sono le loro condizioni attualmente e dove riescono generalmente a trovare un rifugio?
8: Il numero di sfollati ad Haiti è in costante aumento. La maggior parte di loro

0: mosaici e stucchi. Il servizio è di Paolo Ondarza.
1: Oro, blu, smalti e tessere grandi appena pochi millimetri. È la ricchezza della cupola della Cappella Clementina, restaurata dallo studio del mosaico Vaticano su una superficie di oltre 370 metri quadri. Il cantiere ha permesso di osservare da vicino dettagli normalmente invisibili e di formulare nuove ipotesi di studio.
2: Alcune parti della decorazione sono state realizzate con delle tessere molto piccole.
1: Secondo il responsabile dello studio del mosaico Vaticano, Paolo Di Buono, alcune figure potrebbero essere state realizzate in laboratorio e poi applicate sulla cupola.
2: E sarebbe sicuramente, per quello che riguarda San Pietro, una novità assoluta.
1: Il restauro su stucchi e mosaici seicenteschi commissionati da Papa Clemente VIII e testimonianza dell'epoca della Controriforma ha restituito brillantezza alle dorature e ha permesso una mappatura digitale dell'intera superficie.
0: E allora finisce qui il nostro giornale. Alberto Giovannetti, in regia Alessandro Guarasci, studio e redazione, grazie per l'ascolto, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Bentrovati cari amici di Radio Vaticana, buon pomeriggio e sono le 15:05. Io sono Suor Emanuela e qui c'è con me Don Maurizio Giannella.
1: Salve Suor Emanuela, un saluto a tutti i nostri ascoltatori da casa, buon pomeriggio.
0: Siamo nel mese di ottobre, il mese dedicato alle missioni, il mese dedicato alla preghiera del Rosario insieme al mese mariano che è il mese di maggio, e oggi vogliamo aprire la nostra puntata proprio facendoci accompagnare da quello che è stato l'evento che Papa Leone insieme all'aiuto alla Chiesa che soffre hanno realizzato nel giorno 1 ottobre nei Giardini Vaticani. Infatti Papa Leone ha dato inizio a questo mese nei Giardini Vaticani insieme a circa 1000 bambini delle parrocchie delle scuole di Roma riuniti davanti alla grotta di Lourdes. Un momento semplice ma davvero molto bello, intenso.
1: Toccante soprattutto, intenso, sapendo che l'aiuto alla Chiesa che soffre, questa associazione che promuove Fondazione di Diritto Pontificio, è nata nel 1947 dal sacerdote olandese padre Werenfried van Straten, ma abbiamo già visto e ascoltato tutte le iniziative che dal 1 al 7 ottobre, grazie all'aiuto alla Chiesa che soffre, sono state fatte, tra cui anche quella del milione di bambini che hanno pregato insieme con Papa Leone.
0: Ed oggi abbiamo qui con noi, sì, collegato telefonicamente, il responsabile della sezione italiana di aiuto alla Chiesa che soffre,
1: il dottor Massimiliano Tubani.
2: Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
0: Buon pomeriggio. Noi vogliamo subito, prima di iniziare a parlare con lei, far ascoltare le parole del Papa in questo giorno in cui veramente è stata fatta questa preghiera del Rosario, e che è stata veramente molto molto molto bella e molto intensa. Però prima di ascoltare le parole del Papa, io le voglio chiedere subito com'è nata l'idea di riunire circa 1000 bambini nei Giardini Vaticani davanti alla grotta di Lourdes il 1 ottobre? Da quale desiderio e da quale esigenza?
2: Diciamo che l'iniziativa in sé, cioè questa iniziativa relativa al milione di bambini che prega il Rosario, è nata nel 2005 ed è nata spontaneamente, non è stata un'iniziativa costruita a tavolino da Aiuto alla Chiesa che soffre. È stata un'iniziativa di bambini e famiglie, poi la fondazione l'ha progressivamente valorizzata e nel 2026 ha raggiunto, diciamo, questo culmine con la partecipazione del successore di Pietro. E questa iniziativa ha visto, diciamo, Papa presiedere la recita del Rosario, perché lui ha accolto il nostro invito e perché evidentemente ha apprezzato lo spirito con il quale noi abbiamo proposto e con il quale noi nel corso degli anni stiamo portando avanti questa iniziativa.
0: E perché voi avete scelto proprio i bambini come protagonisti di questo momento di preghiera e di incontro col Papa?
2: Questa iniziativa, come dicevo, è nata spontaneamente e è nata seguendo un'indicazione di San Pio di Pietrelcina, il quale disse una volta che se un milione di bambini avesse recitato il Rosario concordemente, il mondo sarebbe cambiato, sarebbe finalmente arrivato il dono della pace. Questa esortazione noi l'abbiamo fatta nostra perché quello che abbiamo visto e che molti telespettatori hanno visto nei giorni scorsi, il 1 ottobre, e cioè questa festa della fede, questa libertà della Chiesa, questa libertà dei giovani e dei bambini che possono ascoltare liberamente il Papa, fa da contraltare a situazioni molto drammatiche, soprattutto nelle nazioni in cui ci sono conflitti armati, c'è persecuzione, ci sono discriminazioni. In tutte queste aree i bambini sono ovviamente i più vulnerabili e vengono colpiti, vengono ostacolati nel loro diritto naturale di ricevere la parola di Dio e i sacramenti. Quindi era perfettamente coerente con la nostra missione, perché la nostra fondazione si occupa dei cristiani perseguitati, era perfettamente coerente con la nostra missione che noi supportassimo nel corso degli anni questa iniziativa.
1: È un'iniziativa anche molto bella, dottor Massimiliano. E sono Don Maurizio, sono con Suor Emanuela qui in diretta. Sono 140 i paesi del mondo dove voi siete coinvolti, no? In questo momento anche storico, qual è il luogo dove è più incisiva e soprattutto necessaria la vostra presenza?
2: Dunque, io prima di partecipare a questo evento con il Papa mi sono rivisto un po' tutti i progetti sia diciamo di emergenza sia pastorali che noi stiamo curando in questi ultimi mesi, quindi i progetti più recenti che riguardano specificamente i bambini. E siccome questi progetti scaturiscono non da una nostra decisione, ma provengono dalle diocesi che vivono in queste aree critiche, questi progetti rappresentano una sorta di geografia della sofferenza dei bambini nel mondo. E penso in particolare, per esempio, al Sahel, il Sahel africano, che è funestato dall'integralismo, dall'estremismo islamico. In Burkina Faso, per esempio, in Mali, noi stiamo sostenendo l'accesso all'istruzione dei bambini e stiamo sostenendo le famiglie sfollate. In Medio Oriente, in particolare in Libano e in Siria, stiamo curando dei campi estivi che sono delle oasi di normalità in aree in cui i conflitti armati e le conseguenze di una guerra pluriennale, parlo in particolare, mi riferisco alla Siria, hanno lasciato e lasciano delle tracce profonde nei bambini. In Pakistan, che è una nazione in cui c'è una forte persecuzione, noi ci occupiamo, in questi ultimi mesi ci stiamo occupando della ristrutturazione delle attrezzature delle scuole. In Ucraina, anche in Ucraina, stiamo curando le vacanze per i bambini, in particolare nell'area orientale, proprio per fare assistenza psicologica e spirituale per questi bambini. In Nigeria stiamo sostenendo l'accesso all'istruzione e stiamo sostenendo i bambini sfollati. Tutte queste aree descrivono appunto la sofferenza che caratterizza questi bambini, e noi come adulti molto spesso facciamo difficoltà a gestire delle emozioni negative anche in condizioni tutto sommato normali, quali possono essere quelle occidentali. Gli adulti hanno difficoltà a gestire le emozioni che derivano dai conflitti armati, e possiamo immaginare quanto sia difficile per un bambino gestire l'impatto di conflitti armati, di persecuzioni, di discriminazioni. Per questo è necessario intervenire con questi progetti.
0: Ritornando all'incontro col Papa che c'è stato alla grotta di Lourdes, c'è stata davvero la presenza di tanti bambini, anche bambini che provengono da varie parti del mondo, anche se vivono qui a Roma oggi, no? E in questo incontro abbiamo visto la gioia del Papa nel riceverli e anche la gioia dei bambini di stare con il Papa. E le parole di Papa Leone hanno dato un significato particolare a questa giornata. Quale messaggio del Papa vi ha colpiti maggiormente e quali voi desiderate che i bambini portino con sé, tornando poi anche nelle loro realtà?
2: Innanzitutto volevo dire che abbiamo fatto, diciamo, un po' di calcoli e attualmente, questa notizia diciamo di oggi, abbiamo superato il milione delle registrazioni dei bambini a livello mondiale a questa iniziativa, e consideriamo che queste sono delle registrazioni ufficiali. Molti partecipano a questo evento e non si registrano, quindi questo numero che supera il milione sottostima, diciamo, le adesioni effettive. Per quanto riguarda il Papa, io penso che il messaggio centrale che lui ha lanciato ai bambini è stato che la preghiera va sempre a braccetto con la carità, quindi dalla preghiera scaturiscono le opere buone. Lo ha detto ai bambini con un linguaggio, diciamo, adatto a loro, ma questo è il nucleo essenziale, diciamo, anche la ragion d'essere di questa nostra iniziativa. Cioè, la preghiera dei bambini non è, consentitemi l'espressione, un momento di svago per i bambini, è un atto di di intercessione di cui i bambini divengono protagonisti, e questo momento di preghiera poi sfocia naturalmente nella carità. Cioè, tutta questa adesione, diciamo, questo entusiasmo nella preghiera, nella fede dei bambini, Io penso che sarà un patrimonio, diciamo un tesoro che potremo sfruttare a fin di bene nei prossimi mesi, perché rappresenterà il motore della carità di cui vedremo gli effetti nei prossimi mesi e di cui in particolare noi in Aiuto alla Chiesa che Soffre vediamo costantemente gli effetti attraverso i progetti che attraverso i nostri benefattori riusciamo a realizzare in questi 140 paesi.
0: Insieme a Don Maurizio abbiamo selezionato proprio uno spezzone delle parole, sì, del Papa per rivivere quel momento. Allora diamo la linea alla regia per ascoltarle insieme.
3: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Ringrazio tutti i presenti per essere qui, specialmente voi bambini. Sono davvero felice di stare con voi. E voi ragazzi, ditemi, siete contenti? Siete contenti di essere qui? Mi fa piacere, soprattutto perché questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro. Sapete chi sono? Gesù e chi altro? E Maria, il Signore Gesù e la sua mamma Maria, che non ci lasciano mai soli e che sono sempre vicini a noi. Anche noi li amiamo, vero? Vogliamo dirlo? Proviamo, ripetiamo insieme. Ti voglio bene, Gesù.
4: Ti voglio bene, Gesù.
3: Ti voglio bene, Maria.
4: Ti voglio bene, Maria.
3: Sì, vi vogliamo bene, Gesù e Maria. E stasera vi chiediamo un dono speciale. La pace per tutti i bambini del mondo, specialmente per quelli che vivono dove c'è la guerra, in tanti paesi della terra. Lo facciamo con la preghiera del Santo Rosario, che è una preghiera semplice che tutti possono recitare. Non siamo soli a pregare. In tutto il mondo, milioni di bambini pregano con noi. 1 milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti e in tutte le lingue della terra chiedendo la pace, e che si uniscono come in un'unica grandissima corona del rosario per abbracciare e stringere tra loro tutti i continenti, le razze, le nazioni del pianeta.
1: Ecco, dottor Tubani, abbiamo ascoltato il Papa in questo dialogo molto bello, anche quasi possiamo dire naturale, quasi bellissimo. E il Papa ha detto: 1 milione di bambini stanno recitando 50 milioni di Ave Maria. È un dato, è una cifra, però è una voce unica. Quindi, ecco, oggi il Santo Padre chiede e ci chiede qual è la risposta che possiamo dare. Noi, la preghiera come il filo conduttore della pace. Ecco, come siete riusciti attraverso poi questa giornata, questi 7 giorni, a sensibilizzare anche i luoghi dove lì svolgete il vostro lavoro e anche il luogo, soprattutto quello italiano?
2: Sì, diciamo che il nostro intervento, il nostro supporto a questo tipo di attività è un supporto, diciamo, organizzativo di sensibilizzazione, ma io volevo sottolineare che non è un'iniziativa che diciamo è frutto dello sforzo organizzativo della nostra fondazione, anche se questo c'è stato. Vorrei sottolineare che è un'iniziativa che emerge dalla volontà delle comunità cristiane di pregare per il dono della pace, che il Papa definisce sempre pace giusta, perché noi non dobbiamo dimenticare che la pace è frutto della giustizia. E quindi tutto questo desiderio di pregare, tutto questo desiderio di partecipare all'attività ecclesiale attraverso la preghiera, attraverso questa testimonianza, deve essere libero. E è triste pensare che attualmente ci sono nel mondo 28 paesi in cui c'è persecuzione, e 24 paesi in cui c'è persecuzione e 38 paesi in cui c'è discriminazione. Ora, in questi paesi questa libertà e questo desiderio di pregare, di partecipare alla vita della Chiesa sono ostacolati, sono gravemente ostacolati, soprattutto nei paesi in cui c'è persecuzione. Quindi questo è l'elemento da sottolineare. Quindi la nostra sensibilizzazione mira da un lato a valorizzare questo desiderio che le comunità cristiane hanno di pregare, in particolare per il dono della pace giusta. Dall'altro serve a ricordare, soprattutto a coloro i quali hanno il potere di intervenire negli scenari di crisi, che la persecuzione e la discriminazione esistono, ma non è giusto che ci siano, non è giusto che le comunità cristiane siano ostacolate nel loro desiderio di vivere pubblicamente e pacificamente la fede.
0: E infine, dottor Tubani, come questo incontro, che ha manifestato la bellezza di una giornata di festa, una giornata gioiosa, una giornata speciale, può trasformarsi in un impegno concreto, sia di preghiera ma anche di conoscenza e solidarietà?
2: Noi come fondazione vediamo, diciamo, per noi è naturale che questo tipo di iniziative si traduca nel sostegno ai cristiani che vivono in queste aree in cui c'è persecuzione e discriminazione. Io personalmente, quando entro in contatto con i nostri benefattori, noto sempre che alla generosità delle offerte e delle donazioni si accompagna sempre un'elevata vita spirituale. E le due cose non possono essere disgiunte, perché c'è la carità nella misura in cui c'è una vita di preghiera intensa, e questa vita di preghiera sostiene la carità, quindi il sacrificio anche per le persone che soffrono. E quindi questa iniziativa, che è un'iniziativa di preghiera, inevitabilmente darà il suo supporto, il suo sostegno, e sarà il motore dell'attività di carità, quindi della carità organizzata, che nei prossimi mesi si tradurrà nel supporto ai progetti che sono da noi sostenuti per dare un sostegno alle comunità cristiane che altrimenti non potrebbero sopravvivere se non con estrema difficoltà nelle aree in cui ci sono conflitti e nelle aree in cui la Chiesa non può evangelizzare.
0: E io la ringrazio, dottor Massimiliano Tubani, per averci aiutato a riscoprire anche il senso di questo evento del 1 ottobre.
2: Grazie a voi, grazie, grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Linea alla regia.
5: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: con il brano di Supereroe, dove ci ricorda che il supereroe siamo io e te, siamo invincibili, ogni posto con te è casa mia, suor Emanuela. Diciamo che ci introduce questo brano nel mese che stiamo vivendo, il mese missionario
1: come dicevamo prima, no?
0: E quanti supereroi abbiamo in missione oggi, sacerdoti soprattutto, no? Ne abbiamo uno
1: che è collegato qui con noi in questo momento, e gli diamo subito il benvenuto
0: a Don Giovanni Messuti della diocesi di Tursi Lago Negro, che è prete Fidei Donum a Panama. Ciao Don Giovanni.
1: Benvenuto.
2: Ciao.
1: Don Giovanni.
0: Benvenuto.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Grazie mille, buonasera a voi.
0: Eccoci qua, Don Giovanni. Allora, vogliamo parlare con te per parlare di questo mese missionario che si è aperto il 1 ottobre con la preghiera ai bambini, ma che il prossimo 18 di ottobre ci sarà proprio il centenario, vero, suor Emanuela?
1: Il centenario della giornata missionaria mondiale.
0: Uno in Cristo, uniti nella missione. Allora, raccontaci un po' la tua esperienza di sacerdote a Panama e come dalla Basilicata, dalla diocesi Tursi Lago Negro, ti sei trovato a Panama. E il lavoro che tu svolgi lì?
2: Sì, allora io sì, sono, come diceva Don Maurizio, sono un giovane sacerdote, ho 13 anni di ministero e lavoravo e continuo a lavorare per certi versi ancora in Italia, nella mia diocesi. Ero parroco e ad un certo punto, subito dopo il Covid, attraverso un percorso di discernimento insieme col vescovo, si è pensato che sarebbe stato utile per la nostra diocesi aprire un orizzonte missionario che potesse far respirare quella che è la vocazione di tutti i battezzati, quindi anche in una terra cristiana come appunto l'Italia, la Basilicata, potesse darci uno slancio nuovo. E allora abbiamo investigato un po' quale potesse essere la meta. Per una serie di ragioni che, insomma, sarebbe un po' lungo raccontare, ci siamo ritrovati a Panama, accolti dall'arcivescovo dell'arcidiocesi di Panama, Monsignor Ulloa, il quale ci ha da subito aperto le porte, è venuto da noi in diocesi a conoscere la nostra realtà e da lì abbiamo iniziato questo percorso. Io ho vissuto 2 anni a Panama, in maniera continua, quindi in maniera fissa lì nell'arcidiocesi, in una zona remota che si chiama Capira, che conta una 80ina di comunità di difficile accesso, e quindi lì ho svolto il mio ministero. Eravamo in 2 sacerdoti, comunità che hanno la messa una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, una volta ogni 3 mesi, dipende un po' dalla distanza. E attraverso la mia presenza lì ho cercato di animare con dei segni concreti la realtà dalla quale partivo, perché poi il progetto è nato per questa finalità, quello di animare la realtà dalla quale io sono partito, che è la mia diocesi di origine. Un'esperienza, quella di Panama, per me molto, innanzitutto come sacerdote, come uomo, molto, molto forte a livello spirituale, a livello umano, mi ha arricchito tanto anche concepire un'idea diversa di chiesa e di ministero sacerdotale, ma anche di servizio laicale. E quindi, ecco, la reputo un'esperienza che per me è stata fondamentale e credo che anche nella nostra diocesi già sta portando qualche frutto.
1: Don Giovanni, vivere in missione vuol dire entrare nella vita di un popolo, assumere la cultura, ma quali sono le realtà, le fatiche e le speranze che hai incontrato ogni giorno in quella comunità?
2: Sì, quando io ho vissuto lì, attualmente 3 volte all'anno mi reco lì a Panama per delle missioni specifiche che il vescovo di Panama mi chiede. E quando ho vissuto lì, la prima cosa che ho pensato è che, al di là delle differenze culturali e anche ecclesiali, le ansie, le gioie, le attese, le problematiche dell'uomo italiano, della donna italiana, sono le stesse dell'uomo e della donna di Panama, ma penso in tutto il mondo. Cioè, c'è un'umanità profondamente desiderosa di relazione, io credo, no? E questa cosa l'ho potuta sperimentare. Ecco, lì, in quella terra, dal mio punto di vista, ciò di cui ho potuto godere io in maniera ancora più piena è stata un modo di entrare in relazione più immediato rispetto ai luoghi che in Italia frequentavo, con meno sovrastrutture e certamente più semplice. Questa semplicità frutto anche dei pochi mezzi di cui si hanno a disposizione in quelle terre, forse ha fatto sorgere un'umanità ancora più profonda. Quindi io credo sinceramente che le attese degli uomini e delle donne di Panama siano profondamente simili alle attese e alle ansie, alle gioie che muovono quotidianamente le nostre realtà.
1: Se tu dovessi descrivere la missione con un volto, qual è il volto della missione oggi? Come si può annunciare Cristo in modo concreto e diretto, soprattutto a quelli più fragili, ai giovani, in un mondo che sembra avere sempre meno tempo per ascoltare?
2: Questa è una tematica sulla quale abbiamo riflettuto spesso con un gruppo di laici lì a Panama. Questo gruppo veramente mi ha aiutato tanto, continua ad aiutare tanto le missioni che svolgiamo noi anche con i giovani in estate. E questo gruppo si chiama Evangelizzazione Missionera ed è un gruppo di laici, circa 50, fra bambini, adulti, anziani, giovani, e loro dicono sempre una frase che mi ha molto colpito. Dicono alle persone: il sacerdote è uno e non riesce ad arrivare a tutti. Noi siamo le mani, i piedi, gli occhi, le orecchie del sacerdote e quindi di Gesù che viene a visitare ciascuno di voi. Io penso che la chiave per il futuro, per un futuro missionario della Chiesa, siano i laici e i sacerdoti, i religiosi insieme. Quindi che non sia soltanto compito di uno, ma che sia veramente responsabilità di tutti. Questa cosa io l'ho sperimentata lì e cerco, venendo in Italia, di mostrarla in qualche modo, di provare a viverla.
0: Grazie Don Giovanni della tua testimonianza, sappiamo essere una testimonianza vera, concreta e anche sul campo. C'è un'immagine bellissima che io ho visto tua, che attraversi un fiume per arrivare alle parrocchie su un asino, un po' la stessa immagine che abbiamo visto di Papa Leone quando era in Perù. Quindi diventa l'unico mezzo di trasporto per andare da una parrocchia a un'altra per celebrare una messa, vero?
2: Sì, un paragone un po' azzardato, Don Maurizio, però
0: per dire che comunque la missione è l'unico mezzo per andare da parrocchia in parrocchia, no?
2: Sì, diciamo lì a Panama si chiamano zone missionarie, vengono definite missionarie, quelle aree di difficile accesso. Questo significa che non sono raggiungibili da mezzi di trasporto comune, quali autobus oppure macchine, per cui bisogna attraversare i fiumi o scalare le montagne, perché sono delle colline anche abbastanza frastagliate ed è difficile. E l'asino o il cavallo diventa l'unico mezzo di trasporto, oltre alle proprie gambe, che è quello che io preferivo di più, onestamente.
0: Con te vorrei un attimino fare un passaggio e quindi invitare anche le persone che sono a casa ad essere sempre più sensibili, perché nel videomessaggio Papa Leone ha detto: guardando alla mia giovinezza posso vedere come la preghiera offerta al Signore delle messe abbiano misteriosamente aiutato a preparare il mio cuore per ascoltare la chiamata di Gesù. Inoltre le preghiere e le offerte, dice il Papa, dei fedeli hanno incoraggiato e sostenuto il mio lavoro missionario in Perù. Quindi oltre ad esserci la volontà da parte tua e di tanti missionari, però ci deve essere anche un aiuto concreto, come dice il Papa, da parte nostra, quindi sensibilizzare anche chi con le offerte, non solo con le preghiere, aiuta il vostro lavoro, no?
2: Sono d'accordo. Io penso, come diceva il Papa e come hai sottolineato tu, questo duplice aiuto concreto, perché la preghiera non è meno concreta dell'aiuto materiale, quindi del denaro, però è il segno, diciamo, del sostentamento fra le chiese, e questo è un segno bellissimo di unità. Fra noi crescono legami, crescono relazioni. Ti racconto una cosa al volo. Sì. Io ero in un villaggio sperduto, dove non c'è segnale naturalmente di telefono, parlando con dei ragazzi molto intelligenti, insomma, lì nei villaggi arrivano alla scuola media, poi viaggiando un po' riescono a fare le superiori, ma si fermano lì perché diventa complesso andare all'università. Questa ragazza molto sveglia mi dice, io le dico: ma tu cosa farai? Lei dice: no, io sono destinata a continuare il lavoro dei campi con i miei genitori perché non ho i mezzi. Io dico, guarda, vorrei in qualche modo aiutarti, adesso è difficile, non so come fare. Insomma, mentre io parlavo con lei, per farla breve, intanto dall'Italia mi stava chiamando un nostro confratello sacerdote, sì. E io non potevo rispondere perché non c'era segnale lì. Quando scendo a valle, sì. Lo chiamo e mi dice, guarda, noi stiamo pensando con la mia parrocchia di fare una borsa di studio per qualche studente universitario. Io questo l'ho visto come, diciamo, un segno concreto del fatto che Dio non lascia mai in attesa le nostre richieste. Questa è una cosa bella.
0: È vero.
1: E allora grazie Don Giovanni per queste esperienze. Vogliamo ricordare le parole del Papa nel messaggio, che poi sono un poco anche lo slogan di questo messaggio: uno in Cristo, uniti nella missione, perché alla fine tutti siamo chiamati ad essere missionari nella Chiesa, non solo chi magari va in un paese lontano così, ma anche nelle proprie comunità dove viviamo oggi, le comunità parrocchiali, nella nostra città, nel nostro ambiente di lavoro. Dobbiamo essere missionari e portare l'annuncio di pace, d'amore, l'annuncio del Vangelo.
0: Sì. Esatto. Grazie Don Giovanni per la tua testimonianza, e dobbiamo diventare missionari ogni giorno e sempre. Grazie Don Giovanni.
2: Sì. Grazie di cuore a voi. Se posso concludere al volo con una frase che ho imparato lì a Panama e l'ho scritta su un ricordino per i miei 10 anni di sacerdozio: bisogna essere missionari, diceva questa preghiera, dall'altra parte del mondo o semplicemente all'altro lato della strada. E vi lascio con questa frase che ho fatto mia, cerco di così divulgare a tutti. Grazie a voi.
1: Grazie. Linea alla regia.

0: E sono le 15:40, siamo ancora in diretta insieme a Don Maurizio Giannella.
1: Siamo nelle mani di Maria, quindi il mese di ottobre abbiamo detto che è il mese missionario.
0: E il mese mariano, il mese del rosario per eccellenza.
1: E quindi noi abbiamo un santuario per eccellenza in Italia, che è il santuario di Pompei, dove il Papa si è recato lo scorso 8 maggio, un anno del suo pontificato che proprio prende il via da quell'8 maggio, ha pregato la supplica davanti al quadro, ha incontrato la comunità. Ma tra le tante iniziative che abbiamo a Pompei c'è anche quella dell'iniziativa del peregrinaggio, della giornata che vengono svolte del peregrinaggio del quadro della Madonna di Pompei, che il tutto viene coordinato portando appunto l'immagine della devozione della Madonna in diverse parrocchie e comunità d'Italia. Il delegato è Don Francesco Paolo Soprano, che abbiamo qui in collegamento con noi. Don Francesco, benvenuto.
2: Grazie, grazie per l'invito.
0: Ecco, Monsignor Soprano, come diciamo, ottobre è il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna del Rosario, e in un tempo così segnato da conflitti, da incertezze, qual è il significato che oggi, come allora, assume questa preghiera così bella, così forte, questa preghiera che è veramente una dichiarazione d'amore, secondo me?
2: Noi ci rifacciamo a San Bartolo Longo, che in momenti difficili della sua vita cerca salvezza e trova salvezza attraverso la preghiera del Rosario. Se vuoi salvezza, propaga il Rosario. E il Rosario ci richiama il Vangelo, Gesù, l'annuncio della preghiera del Rosario è annunciare il Vangelo e testimoniarlo nell'amore, come ci ha insegnato San Bartolo Longo.
0: Il santuario di Pompei, che poi io conosco molto bene essendo anche della zona, porta la devozione mariana nelle parrocchie italiane attraverso le missioni, come diceva Don Maurizio prima, le missioni mariane del Rosario.
2: Non solo in Italia, anche all'estero.
1: Anche all'estero.
0: Com'è nata questa iniziativa, Monsignore?
2: È nata come risposta all'invito di Papa Pio XII nel 1953. E da allora una copia pellegrina del quadro della Madonna gira in Italia e nel mondo su richiesta dei parroci per alcuni giorni di preghiera incentrata sul Rosario, cioè sul Vangelo.
0: E quando il quadro arriva nelle parrocchie inizia una vera e propria missione popolare, se non erro, no?
2: È una missione popolare, sì, a tutti gli effetti. Ma è anche una missione particolare perché è soprattutto preghiera del Rosario, la contemplazione dei 20 misteri del Rosario che ci fanno percorrere il Vangelo, cioè ci fanno incontrare Gesù.
1: Don Francesco, volevo chiederle, un evento significativo durante una missione popolare che insomma lei ha potuto constatare, che ci vuole raccontare di questo momento?
2: Potrei raccontare la visita nelle carceri. Il quadro è stato a Secondigliano 4 giorni, in visita ai carcerati, a Terni, a Melfi, e poi spesso il quadro è entrato anche negli ospedali. E siamo stati agli ospedali di Napoli più di una volta. E la carezza di Maria per chi soffre in quel caso, sia come carcerato, sia come malato e che ha bisogno di ricevere un aiuto, e Maria è la madre che aiuta.
0: Monsignore, torniamo al tema della pace. Pregare il Rosario vuol dire anche imparare a costruire la pace in modo concreto,
2: sì,
0: sia nelle famiglie che nelle parrocchie, anche nella nostra quotidianità, nelle relazioni. Come è possibile tradurre la preghiera in gesti di riconciliazione e fraternità?
2: Attualizzare il Vangelo. Il Vangelo annunciato deve essere il Vangelo testimoniato, ma dobbiamo incominciare prima noi ad essere testimoni di armonia, di pace, di perdono, di riconciliazione. Bartolo Longo si è sentito un perdonato, un riconciliato, e questo messaggio lui l'ha voluto trasmettere soprattutto come un messaggio di pace, e la sua idea era della pace universale. Forse a Pompei abbiamo l'unico monumento alla pace universale, che è la facciata del santuario che San Bartolo inaugurò il 5 maggio del 1901, e all'inizio di un secolo, il cosiddetto secolo breve, che abbiamo avuto due guerre mondiali. e Bartolo, San Bartolo pensava a questa pace universale, sia nella facciata del santuario sia nella preghiera, forse una delle preghiere più conosciute al mondo, che è la supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei, che è incentrata sul dono della pace per l'Italia, per l'Europa, per il mondo. Anche questa è una visione molto, molto bella, perché quando Bartolo Longo scrive la supplica nel 1884, l'idea dell'Italia era ancora difficile ancora da costruire, l'idea dell'Europa era ancora assurdo pensarla, una pace universale stavamo ancora lontani. Bartolo Longo nella supplica ci fa fare questa grande preghiera per la pace universale.
1: È una bellissima testimonianza che ci sta dando Don Francesco, ma anche il portare il quadro, quindi l'immagine della Madonna. Quindi possiamo immaginare che sono migliaia le persone che pregano, famiglie intere, sì, davanti al quadro della Madonna. E poi so che c'è la chiusura da parte poi del Vescovo, che viene a chiudere questa settimana di missione.
2: C'è il Vescovo che apre il primo giorno e il Vescovo che chiude l'ultimo giorno, di solito è così.
1: E tanta animazione da in quella settimana, in quei giorni, che vede anche, certo, le comunità coinvolte nelle scuole, catechesi.
2: Ci sono incontri con i ragazzi, incontri con i genitori, incontri con gli anziani, con gli ammalati, ma soprattutto con i bambini.
1: Ecco, che perché siamo
2: Pompei,
1: in tema.
2: Perché Pompei, sì, è rivolta in modo particolare alla centralità del bambino.
1: E siamo in tema perché il Papa ha invitato dal 1 al 7 di ottobre 1 milione di bambini a pregare, e quindi 5 milioni di Ave Marie si sono alzate per l'Europa e anche per il mondo tribolato.
0: Sì. Monsignore, prima di concludere volevo chiederle solo una cosa, un invito per poter aiutare i nostri radioascoltatori, sì, a riscoprire la bellezza del rosario, che molte volte è una preghiera che molti dicono è una preghiera monotona, ma in realtà, come dicevo prima, è una preghiera che è veramente una dichiarazione d'amore a Maria.
2: C'è qualcuno che prima di me ha detto che quando si prega bisogna togliere l'orologio. E la preghiera, e dobbiamo anche recuperare dove siamo nati con la preghiera. Siamo nati in Oriente, certo, in Medio Oriente, e dobbiamo far capire l'importanza della meditazione, della contemplazione, non della preghiera mordi e fuggi. Oggi siamo un po' tutti abituati, e anche la preghiera molte volte mordi e fuggi. E dobbiamo educare alla contemplazione. Il rosario a questo serve, aiutarci a pregare e a contemplare. E allora la preghiera si assimila e diventa bello pregare, perché ci fa stare in comunione tra di noi, ma soprattutto in comunione con Lui, che è il centro della nostra preghiera.
0: E allora io la ringrazio con questa massima, grazie, proprio che è il,
2: grazie,
0: centro della nostra preghiera è Cristo. Grazie,
1: grazie,
0: Monsignore.
1: Grazie, Monsignore.
2: Grazie, buon lavoro, buona evangelizzazione.
0: Grazie, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie, grazie.
0: Linea alla regia.

0: con le bellissime parole della canzone, del brano di Fiorella Mannoia, Combattente, noi torniamo per continuare a parlare di questo mese missionario. In modo particolare abbiamo una testimonianza, suora Emanuela, che ci è arrivata proprio in questi giorni, di un sacerdote missionario, lo è stato per 25 anni in Guatemala, Don Angelo Esposito, il quale è venuto a mancare qualche giorno fa per un tumore che gli era stato scoperto. Lui, pensa un po', a Tacaná aveva fondato la clinica pediatrica Los Angelitos e numerosi progetti per l'infanzia. E lui stava per morire e ci arrivano le sue ultime parole a Napoli e dice questo: questa sera non voglio chiederti, Signore, di togliermi ogni fatica, ma di aiutarmi a viverla con te. Sono le parole di Don Angelo, che ha scritto il 17 settembre scorso, nelle quali chiedeva a Dio di donargli la grazia e di continuare a sperare. E poi chiude e dice: quando mi sento fragile, ricordami che anche nelle notti più buie tu sei lì e il tuo amore non viene mai meno. Ecco, volevamo con questa testimonianza di questo sacerdote chiudere questa puntata dedicata a Maria e al mese missionario.
1: Davvero una grande e bella testimonianza, sì. Perché veramente vediamo come questo sacerdote ha incarnato fino alla fine, no? Quello che è lo spirito evangelico e anche lo spirito missionario, il dare la vita per l'altro.
0: Il dare la vita e accettare anche la malattia per il Signore e lasciare anche qualcosa di concreto. Era quello che diceva anche Don Giovanni prima: dobbiamo imparare poi a concretizzare, ecco, attraverso delle opere. Quindi veramente, in un tempo in cui la figura del sacerdote, quella silenziosa, quella silente, che fa concima la Chiesa, no? Concima la Chiesa.
1: E allora, con questa testimonianza, sì, forte e bella, vi salutiamo, vi auguriamo un buon pomeriggio, vi invitiamo ancora una volta a continuare a seguire i nostri programmi, a seguire Radio Vaticana, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
0: Buon pomeriggio e buona continuazione a tutti. Sono

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

ed è elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista e editore capoverdiano Filintelisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopes, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda, accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguiti da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kane e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulor di Massina, in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandan, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjan Tiam, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Ciernovo Kar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Ciernò École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali. La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora volti a valorizzare promuovere le culture del continente africano gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale.
È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e

del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampateba incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampateba è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La fondazione Amadou Hampateba ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomena, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonia che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che è Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, chi me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni, cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri, e quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera. Quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kiserbo e poi Cecantadiopa a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che guardate che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità, no? Perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi, no, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido di sofferenza, e questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere?
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? Per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Ampateba che hanno iniziato il lavoro, sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo, resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello di vari Amadou Ampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità, solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Paulin Tongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica. E noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando un Tongi ha detto queste cose, in quel
0: Tongi che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro un Tongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia come disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikh Anta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava Case della Vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: I griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot, di quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, e raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampateba è una personalità, una figura che da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata, che richiama The Ancestor Stone, no? Aminata Fofana, che li chiama Ancestor Stone, le pietre vive della nazione,
0: pietre angolari.
1: Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale, no? Il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
0: Sì. Oltre che la letteratura, sì, come sì. Maestro di parole.
1: Sì, sì, sì.
0: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
1: Grazie a te e buona domenica anche a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E per terminare, dandovi appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della Maliana Umu Sangare. Alla prossima!

Un ciao a tutti voi da Gianmario Ghirardi e da RCN. Eccoci come di consueto in diretta su RCN per l'appuntamento con la musica degli anni 60. Le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E allora partiamo subito alla grande protagonista di questa canzone che fra un po' ascolteremo. Non è una donna in particolare, ma un'intera categoria di donne. Quelle chiamate con i diminutivi, dei quali il più frequente è per l'appunto bambina. L'età non c'entra, si tratta piuttosto di un registro espressivo consolidato da secoli di cultura al maschile. La canzone trionfò nella Canzonissima del 1962 e in Hit Parade. La canzone di Mogol Dallara Libano la canta Tony Dallara e è Bambina Bambina.

Ed era uno degli urlatori degli anni 60, Tony Dallara, con questa bellissima canzone, Bambina, Bambina. Bene, stiamo parlando di donne e passiamo dunque a un'altra canzone, sempre su una donna in particolare, scritta nel 1960 da un ex minatore emigrato in Belgio. La canzone ottenne un immediato successo in Italia e nel mondo, specie nei paesi a forte emigrazione. La incisero in molti, tra questi Peppino Di Capri, in anglo italiano, e Claudio Villa. La canzone ve la ricorderete tutti, è di Granata, la cantava Marino Marini e è Marina.

Ed era Marina con la bellissima voce di Marino Marini. Bene, continuiamo con gli anni 60. Se la donna di Marino Marini si chiamava Marina, guarda un po' chissà perché, vabbè, la donna di Peppino Di Capri invece si chiamava Roberta. Nel 1963 Di Capri stravinse il Cantagiro con questo motivo dedicato alla moglie dalla quale si sarebbe separato poco dopo. Quante, chissà quante Roberte furono battezzate allora. E allora ascoltiamo Roberta di Nandeo, Lepore e Faiella, cantata ovviamente da Peppino Di Capri.

E certo che siete sempre all'ascolto di RCN con i 60 all'ora, gli hit degli anni 60. Abbiamo appena ascoltato Roberta di Peppino Di Capri. Bene, passiamo invece ad alcuni ritmi un attimino più scatenati. Più ancora del twist e di altri balli giovanili che duravano una stagione furono i ritmi sudamericani, la colonna sonora per eccellenza del miracolo economico italiano. Questo cha-cha-cha lanciato dai Los Machucambos nel 61 merita un posto d'onore nella Italian Graffiti dell'epoca. Fu il primo successo di Elsa Mazzetti, in arte Cochi, in omaggio al suo Cocker. E dunque ascoltiamo Pepito di Testoni Truscott Taylor nell'esecuzione di Cochi Mazzetti.

Beh, certamente un cia-cia-cia molto molto molto ironico questo di Cocchi Mazzetti con il suo Pepito. Bene, continuiamo con un altro cia-cia-cia e certamente uno dei cia-cia-cia più popolari mai ballati in Italia. Fu scoperto nel 1960 da Michelino, direttore di un'orchestra da ballo che lo incluse nel suo repertorio per poi inciderlo e guadagnare un duraturo successo di classifica. Sesto, pensate un po', nel 1962. E allora cantato da Michelino di Luis, il cia-cia-cia della segretaria.

Ed era il cia cia cia della segretaria, cantato dalla bella voce di Michelino. RCN. E sempre chiaramente all'ascolto di RCN con i mitici anni 60. Continuiamo con un ultimo cia cia cia di Gianni Meccia. Ancora un cia cia cia che, portato al successo da Mina nel 60, arrivò al secondo posto. Il testo ha una certa dignità per via di certe rime non proprio inflazionate, come per esempio folle banderuola segna tempo che giri con il sole e con il lampo. E allora ascoltiamoci, cantata dalla bellissima voce di Mina, folle banderuola.

0: Ed era Folle Banderuola, cantata dalla bellissima, davvero bellissima voce sin dagli inizi di Mina. Bene, un altro hit degli anni 60. Ve lo ricordate tutti? Nel continente nero, Paraponzi Ponzi Pa, un ballo importato dagli Stati Uniti nel 1963. L'Alli Galli, questo disco, pensate un po', fu il miglior prodotto della stagione. E allora di Rossi Vianello, cantata dalla voce di Edoardo Vianello, I Vatussi.
1: Nel continente nero,
2: Paraponzi Ponzi Po,
1: alle falde del chi

E con i Vatussi di Edoardo Vianello siamo passati dalle canzoni sempre degli anni 60 dedicati alle donne, subito dopo ai Cha Cha Cha e infine all'Alli Galli. Bene, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, sempre comunque mi raccomando, in compagnia di RCN.